0: Taylor Kraja, Home.
1: Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
0: Now, Lamented Hymn. Tra le hit più selezionate, più richieste, Gift Back insieme a Sigi e Rao Zombie, questa traccia si intitola The World.
2: Numero 1.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Yeah!

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 3 e 31 minuti.
2: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24, 24.

0: I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: Wonder Window, Long Time, perché mi guardi con quella faccia intrepida? Mammutone, oserei dire anche ciucciolone. Come mi chiama una grandissima amica che tra non molto avremo in Dolce Alice Live. Oh! Allora, ben arrivati, questa è Dolce Alice Live, questo alla voce perforante dei padiglioni auricolari Max Bellè. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica ed enormi, un ringraziamento anche a Cinzia Donati, Beatrice Corfini, Alessandra Sassa in redazione e chiaramente allo streaming, cioè quello che fa praticamente quasi tutto, quell'uomo che porta il nome di Marco Tonanelli. Allora, al mio fianco, come sempre, uscito dalla... Non so se è uscito dalla geriatria o dall'ortopedia del Fate Bene Fratelli in Roma, Loris Marchi dietro il vetro.
1: Sono appena uscito da prendere un caffè e però non ero con un congiunto o una congiunta, quindi su due tavoli diversi.
0: Wow, che uomo meraviglioso.
1: No, più che uomo meraviglioso, ci hanno detto voi siete congiunti? No, assolutamente no, anche perché eravamo due uomini, ecco. E quindi non potevamo essere congiunti.
0: E chi lo sa, caro Loris Marchi, e chi lo sa. Allora, guarda, prima di partire,
1: sì,
0: arrivo
1: per un lungo viaggio, come direbbe Irene Grandi.
0: Ce la faremo?
1: Sì.
0: Non si sa. Allora, prima di partire, un salutissimo neoneone.
1: A chi?
0: Aspetta, fammi finire. Ah. Ti arriva da quella dei Forte dei Marmi. Da Forte dei Marmi ti arrivano i saluti e dicono: salutaci il vecchio di turno, che poi sei tu.
1: Vecchio di turno?
0: Non ho specificato una cosa.
1: Ho solo amici, perché mi hai mandato il... Chi è chiamato il vecchio?
0: Non lo so.
1: Sono... Ma non si firmano?
0: No, quattro donne. Però mi è arrivato anche tramite email con la S finale. Mi sono arrivati gli auguri, perché in questa settimana è stato il mio compleanno. Sai che c'è la torta di là?
1: Sì.
0: Ce la facciamo?
1: No.
0: Come no?
1: In diretta non si può.
0: Ah!

0: come mai? Guarda, veramente. Ma quando fanno questi brani rimarranno e rimangono naturalmente nella storia della musica internazionale, però li fanno corti. Sai, Loris, questo è un brano da 2 minuti e qualcosa.
1: Fine anni 70.
0: Brava.
1: Brava lo dici a tua sorella.
0: Lo sapevo che
1: fine anni 70 è sì, sicuramente uno dei brani classici che noi mettevamo anche nei momenti di relax, no? Perché poi magari ognuno di noi aveva il suo programma con un certo diciamo ritmo, sì. Però c'erano i momenti di stacco e questo era uno di quelli.
0: Detto anche
1: No, lo strappamutande.
0: Brava.
1: Vogliamo dire chi ci sarà con noi in questa puntata?
0: Guarda, non me ne può fregare.
1: Sai che questa puntata sarà una puntata internazionale? Lo sai?
0: Sì.
1: Vuoi sapere qualcosa?
0: Come questa? Assolutamente sì. No.
1: No, perché stanno per entrare e quindi non riuscirei neanche a dirti il primo ospite che avremo tra pochi istanti, proprio perché tra pochi istanti entrano loro con il loro brano.
0: 348. 349. Io ho fatto apposta, 1141.

0: No, anche perché poi si stava discutendo io e Loris in compagnia di Norby, che chiaramente lo vediamo tramite i monitors. Si discuteva per quanto riguarda tra un po' di tempo se avremo la possibilità di uscire live con Dolce Alice. Ma credo e prevedo di sì, caro Loris, soprattutto della Pianura Padana.
1: Beh, come sai c'è un grande problema, che è quello di mantenere le distanze, e devo dire che al di là della retorica credo che quest'anno sia un anno veramente funesto per gli spettacoli, tanto è vero che non soltanto sono stati denigrati tutti gli artisti, no? Perché dobbiamo anche spendere una parola per tutti gli artisti, che poi non sono solo i nomi conclamati, ma gli artisti insomma sono a 360 gradi, ognuno ha la sua strada, ognuno ha il suo percorso, e quindi
0: guarda,
1: diventa...
0: Ti disturbo un attimo, anche perché tu sei logorroico, quando cominci o finisci. Guarda, io ho fatto qualche manifestazione dove all'interno, dove hanno chiuso il centro storico, faccio un piccolo esempio, no? Sì. Centro storico medievale, sotto al castello, eccetera, eccetera, dove c'erano i giullari di corte per la strada, tutti vestiti. Ecco, mi manca quello.
1: Ho capito.
0: Tra poco torneremo anche su quello. Anche quelli sono artisti, da strada, fantastici, mangiafuoco, eccetera, eccetera, magna anche altra roba.
1: Ecco,
0: quello,
1: però io stavo facendo un discorso concreto, e lui me la butta sul magna. Mangiafuoco, cioè, cos'è il tuo sponsor? Mangiafuoco. Allora, lo sai che la prima artista, con la prima artista faremo un volo pindarico in India. Perché la prima artista che coinvolgeremo in questa puntata è una coreografa e insegnante di danza classica indiana, Kuchi Pudi.
0: Allora, danza classica indiana è fantastica, non la conosco io.
1: Danza classica indiana. Ce lo spiegherà lei,
0: certo.
1: Sì, danza classica indiana.
0: Ma coreografa e insegnante. Conosco benissimo la cucina indiana, che
1: no,
0: è favolosa.
1: Non è la cucina, ma sono le Kuchi Pudi, che non hanno niente a che fare con la cucina, capisci?
0: Kuchi Pudi.
1: Ma non è possibile, Kuchi, ragazzi. Ma perché non te ne vai con Borghese, con Cannavacciuolo? Ma scusa, ma
0: ascolta.
1: Ma perché non mi cambiate?
0: Ascolta, manca ancora il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
1: Sono Massimo. Posso fare?
0: Lo faccio? Mi chiamo Massimo Decimo Meridio.
1: No, ci vuole più enfasi.
0: Vai.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Quando vedo la meridiana, do de fuori.
0: Infatti la meridiana è bella.
1: C'è Grace.
0: C'è Grace.
1: Sai quanti anni ha?
0: Mauro.
1: Ha oltrepassato i 70 anni.
0: Ma che spettacolo.
1: Però ancora un bel...

0: Allora pensate che lei, Grace Jones, ha fatto una cosa fantastica. Ha fatto un brano nel 1985, se non vado errato, se non erro. Però visto la mia veneranda età, potrei anche chiaramente avere dei problemi. Fece il rifacimento. Che stai a fare? Mamma mia, che uomo inutile. Allora, a parte, senti che si sente cosa stai facendo. Fece Grace Jones il rifacimento della Via Rose.
1: Sì. Sono in silenzio stampa.
0: Non te ne può fregare di meno.
1: No, perché mi hai dato del logorroico e allora sono intervenuti un sacco di amici.
0: Guarda,
1: che hanno sottolineato la
0: ci
1: cosa.
0: Salutano,
1: sì.
0: Ci fanno i complimenti e ci dicono da dove siete usciti. Questo lo sappiamo nemmeno noi, però ci dà un posto meraviglioso. Francesca si chiama, ci chiama da Castelnuovo nei Monti.
1: Ah, provincia di Reggio Emilia.
0: Bravo.
1: Sì. E ci chiede da dove siamo usciti? Scusi, Francesca, prenderebbe un fustino in cambio di due?
0: Questo è vero, questo è vero, questo è vero. Ma noi siamo fatti così. Siamo figli dei fiori.
1: Ah, ecco, meno male.
0: Ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: Oltre a essere figli anche di altro,
1: certo.
0: Ma figli dei fiori. Sentito?
1: Meglio d'accordo. Figli dei fiori che figli delle stelle.
0: Ok, ciao. Sentito il Norby?
1: Sì. Era un po' come uno spot di un succo di frutta,
0: sì.
1: Perché loro erano i Den Eye.

0: posso, ma non ce la faccio fisicamente. Ma che stai scherzando? Mi invitano Calololis,
1: sì,
0: non a mangiare,
1: perché no, meno male.
0: Però mi invitano in Sicilia, che la salutiamo, a aiutare una ragazza fantastica, una bella ragazza, però insomma fa un lavoro che bello, perché è apicultrice.
1: Oh,
0: fa il miele.
1: Perfetto.
0: Fa il miele della penera siciliana.
1: Mi dai l'assist?
0: Bellissimo.
1: Mi dai un assist, guarda. Se fa il miele mi dai un assist.
0: Il problema è che se arrivo io le api o se ne vanno.
1: No, tu mangi il miele.
0: O me mangiano.
1: No, sì, no. Cosa. Però mi dai l'assist, perché sì, ci stanno ascoltando due Sara. Le salutiamo, Sara Bonora e Sara Santucci. Sara Santucci è legata ovviamente all'apicoltura, no?
0: Sì, sì, è vero, sì, è vero.
1: Quindi
0: ci portò del miele in studio.
1: Esatto.
0: Fantastico, anzi non ha più portato.
1: E per forza, non l'abbiamo più invitata,
0: No, ma deve portarla a prescindere a priori, scusa.
1: Tra pochi istanti avremo la nostra insegnante coreografa,
0: sì,
1: Chitrangé Murugan.
2: E io vago! E io vago!

0: sono emozionato, molto emozionato. Allora, prima di dire la mia emozione da dove è scaturita, voglio salutare gli amici di Frosinone, gli amici di Rocca Secca, gli amici del Lazio. Mamma mia, ma quanti siete, fantastico, fantastico. Ah, si è associato ai saluti nostri, caro Loris, sai anche chi?
1: Sì.
0: Cuneo, la provincia di Cuneo.
1: Quindi a Frosinone a Cuneo.
0: Una cosa fantastica.
1: Guarda, torniamo un passo indietro vicino a Frosinone, andiamo sul lago di Bracciano e salutiamo Raffaele Paganini.
0: Raffaele Paganini.
1: Magari anche se non è ospite ci ascolterà coi nipotini.
0: No, no, lui sicuramente c'ha quei nipotini giro giro, in cuffietta c'ha noi e i nipotini che li tirano
1: quei sì, pantaloni. E lui che fa un passo a due con un nipotino per gamba. Però adesso... No. Adesso ci andiamo a fare un bel viaggio, come ho detto, in India,
0: sì,
1: dove andiamo a trovare una carissima amica che è un'insegnante coreografa di danza classica indiana. Si chiama Chitranjee Murugan. Benvenuta. Ciao.
0: Chitranjee.
2: Ciao.
0: Ah, eccola, sai, in India è lontana, cioè
1: questo. No, beh, oh. Ma allora, aspetta un attimo. Lei vive in Italia.
0: Dove?
1: E dove Citra?
0: A Montalcino?
1: No, fatelo dire da lei. Dove abiti?
2: A Torino, vivo a Torino.
0: A Torino, abbiamo amici a Torino, guarda. Pensa, Alessandra Sassa della nostra redazione,
1: sì?
0: È di Torino.
1: È di Torino,
0: guarda,
1: Alessandra?
0: Sì,
1: beh,
0: sì, sì, sì.
1: Magari si conosceranno anche, se non si conoscono, le faremo conoscere, due torinesi.
0: Una mangia già duiotto e l'altra mangia, va bene.
1: Chi è che mangia già? No.
0: Alessandra Sassa mangia già duiotto.
1: Ah, è golosa come te.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: No, invece io credo che in India ci siano delle regole un po' diverse, ma non voglio metterla sempre sul gastronomico con te. Dobbiamo parlare invece di questa tradizione indiana, una tradizione molto interessante che io ho conosciuta durante il Festival dell'Oriente, e devo dire che questa diciamo questa performer, questa insegnante coreografa, ci deliziava perché insieme al suo gruppo ci mostravano dei gesti particolari. Intanto però, Citra, vorrei capire come arrivi in Italia con la tua cultura.
2: Allora, io sono arrivata in Italia nel 91, prima di tutto ciao a tutti,
1: sì.
2: Sono arrivata in Italia nel 91, poi nel 93 ho iniziato la mia scuola qui in Italia, più di 20 anni insegno a Torino, ho la mia scuola e ho una compagnia di danza e viaggio con le allieve per fare spettacoli in giro per l'India, per Mauritius, in Asia e in Europa. E poi siamo artisti del Festival dell'Oriente, dove ci siamo conosciuti, Lori.
1: Certo, e dove, caro Max, vuoi capire che lì ci sono delle regole che noi abbiamo rigorosamente spezzato, perché quando finiva una performance, di solito il conduttore doveva salire e presentare l'altro spettacolo. Cosa facevo io? No, salivo, ballavo con loro, con le mudras, e chiedevo il bis, vero Citra?
2: Sì, sì, sì.
0: Ma andavi su vestito come loro oppure andavi in
1: No. Io ero io ufficialmente presentatore, no, però mi mescolavo con loro, Era simpaticissimo perché il pubblico poi
0: capisco.
1: Dava il tempo con le mani.
0: Ora capisco.
1: Cioè,
0: così.
1: Cosa, mi stai prendendo in giro, Max?
0: Assolutamente sì.
1: Ecco. E questo gioco delle mani, Citra. Ne vogliamo parlare, le mudras,
2: sì,
1: no?
2: Sono praticamente tu alla fine dello spettacolo ci chiedevi di far vedere queste battute delle mani, no?
1: Sì.
2: Che si dice tacca dimmi, tacca giannu, tacchita, tacca giannu. Uh-huh. E sono dei tempi, adesso quello che ho recitato sono 8 tempi, e quindi con questo tempi noi balliamo di una danza di 8 tempi.
1: E comunque la danza Kuchipudi è legata ovviamente alle divinità.
2: Sì, la danza. Allora, in India ci sono 8 forme di danze classiche. E Kuchipudi è nata in Andhra Pradesh, e era una danza maschile.
1: Sì.
2: E attraverso la danza noi raccontiamo tutte le danze classiche in India sono danze sacre. Quindi attraverso la danza noi andiamo a raccontare le storie delle divinità. Quando noi ci presentiamo, ci mettiamo sul palco, nel momento della danza, del performance, dobbiamo essere proprio vestiti come delle divinità, e così attraverso le mudra che sono i movimenti delle mani, raccontiamo le storie delle divinità muovendo gli occhi, il collo, la testa, e dei movimenti molto graziosi. Ci può dire uno stile molto grazioso.
1: Sì, e quindi, ricordo anche che
2: le mani noi raccontiamo le storie delle divinità.
1: E ricordo anche che il pubblico gradiva molto, no? Questa serie di situazioni, quindi era, diciamo, impattante. Impattante.
2: Sì. Sì.
1: E adesso per il futuro che cosa ti auguri, Citra, visto che la forma di spettacolo è stata molto penalizzata, no, da questa pandemia?
2: Aspettiamo quando si riprende. Uh-huh. E andremo avanti come era una volta.
1: E nel frattempo
2: tutti gli artisti aspettano,
1: certo,
2: come me e le mie allieve.
1: Sì.
2: Che viaggiano con me, che mi accompagnano. Ho delle allieve che mi seguono da tantissimi anni, molto fedele. Soprattutto la danza classica è un percorso molto molto lungo, perché non finisce mai, non c'è uno stop per lo studio qua. Andiamo avanti. Io ho appena finito il mio percorso in India. Uh-huh. E così le ragazze mi seguono, anche loro stanno preparando per la laurea, ci sono alcuni che stanno seguendo per la laurea che faranno, perché comunque nella danza da noi in India esistono proprio le scuole, l'università di danza, di danza e musica, quindi uno prende proprio, si laurea in danza, in musica.
1: Bene, sarà un percorso
2: molto
1: comunque interessante che le tue allieve stanno seguendo, anche perché hanno un'ottima guru. Max, noi salutiamo la guru Citrangé.
0: Volentieri.
1: Magari in una delle prossime occasioni riusciremo anche a tornare a vederle all'opera, e magari
0: volentieri.
1: Saranno vicino a noi, le ospiteremo qua in studio.
0: Sì,
1: ok,
0: grazie.
1: Citra?
0: Sì, Citra.
2: Sì, grazie.
0: Grazie.
1: Ciao a te.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Un abbraccio a tutti, grazie. Ciao. Ciao.

0: Mi suggeriva in cuffia il nostro caro tecnico Norby che nel 1987 lui ha avuto una felice storia, un innamoramento oserei dire, con una ragazza indiana, e in effetti ora mi sovviene a lei, mi sovviene anche perché fuggimmo una sera, anche perché poi il padre non sapeva nulla e abbiamo rischiato veramente il filetto flambetto.
1: Ma perché allora ti vai a condizionare con dei passati remoto, prossimi, bello, molto piace, prossimi, condizionare, piace, lascia perdere. Invece negli anni 70 questo brano lo avremmo condotto in modo proprio aggressivo, no? Perché sì, quando c'era il rock, sì, Smoke sì, on the Water, oh, Deep Purple, erano gli anni 70, gli anni delle radio pionieristiche, oh yeah!
0: Non stai bene.
1: E stavo facendo...
0: Non stai dietro.
1: La Metro Golden Mayer presenta.
0: È vero.
1: Loris Marchi, Max Bellet in Dolce Alice Live. Non è un programma,
0: sì,
1: non è una trasmissione, è molto di più.
0: È una minchiata.

0: Sogna donna.
1: Sogna donna, ma che hai? Ma che fai?
2: Io faccio le cose belle. Allora, ascolta, Loris, ci sei?
3: Sì, ci sono, sì, okay. Certo.
2: Vedi.
3: Allora, mi ha chiamato, ecco. Mi ha chiamato Silvestro, sì. Stallone.
2: Ecco, lo sapevo.
3: Mi ha detto se posso doppiarlo, perché sì. chi è che doppia chi è che doppia Stallone in italiano?
2: È stato Amendola e anche Gigi Proietti.
3: Ma adesso chi lo fa?
2: No, non lo so, sinceramente non conosco il doppiatore odierno. Qualcuno di voi radioascoltatori conosce,
3: perché se
2: il
3: io posso cambiare
2: odierno? Puoi cambiare?
3: E tu puoi cambiare? Tutto il mondo può cambiare.
2: Sì, sì, sì.
3: Stavo dicendo.
2: No,
3: che
2: aspetta,
3: c'è?
2: No, perché guarda, tu hai detto quello e mi è venuto in mente, sì. Che non c'entra assolutamente nulla.
3: Questa però era la versione di. Hai detto Amendola, questa è la bellissima, versione Rocky Amendola. Tutto il mondo può cambiare.
2: Allora devi pensare che mi è venuto in
3: che
2: mente
3: una
2: cosa.
3: Via di mezzo tra Pippo Baudo e.
2: Io non ce la posso fare.
3: Metti la musica, che tra poco abbiamo la seconda ospite, eh? Ho detto che oggi giriamo.
2: Oh. Aspetta. In settimana ho doppiato in settimana, sì, un documentario, sì, sì, sui conigli australiani.
3: Ma cos'era? L'144?
2: No. Il coniglio australiano, sì, anche nel terreno più impavido, sì, riesce ad accoppiarsi in maniera corretta.

0: Cara Loris, da Perugia ci scrivono al nostro WhatsApp 348-349-1141. Ho già dimenticato. Vabbè, ci scrivete, ma quant'è che non ascoltiamo questa canzone? È Francesco e Emanuela che in questo momento stanno facendo all'amore con Dolce Alice Live. No, okay, così hanno scritto. E io direi, ma che fate? State scherzando? Io spero che poi. Anche perché poi in certi momenti non ci vuole Dolce Alice Live, ci vuole ben altro. Allora, detto questo, caro Loris,
1: ci sei?
0: Sì. Ci sei?
1: Sì. Se mi apri il microfono, sì.
0: La musica è finita, lo sai, no?
1: Gli amici se ne va. Stanno facendo all'amore.
2: All'amore.
1: Come dicono adesso questi ragazzi, come mai dicono amore?
0: Non lo so.
1: Amore?
0: Non lo so.
1: Perché vanno a fregare
0: le more. Smettila.

0: Just Love. Allora dovete pensare che la prossima ospite, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, ogni qualvolta che l'abbiamo incontrata, a parte il fatto che è 30 centimetri più alta di noi, perlomeno del sottoscritto, insomma. E come dicevo con lei scherzando qualche tempo fa, abbiamo fatto una misurazione, lei ha 1,30 m di cosce. È vero, Loris? Sì, è vero?
1: Aprile il microfono così ti risponde da sola.
0: No, ma capisci? Capisci che Norby va fuori di testa quando.
2: Sì, sì.
0: Rebecca Gutsch.
2: Eccomi qua, eccomi. Buonasera, buonasera a tutti. Ma Berber, ma come stai? Ma che piacere sentirti. Mi mancate tantissimo, guarda. Stare in radio con voi proprio è un piacere enorme.
0: Ascolta, Loris.
2: Riporto 1,30 m di coscia.
0: Ecco. Quindi Loris, gestisci tu lei perché io non ce la posso fare.
1: Eh no, sta parlando con te. Sta parlando con te, Rebecca. Non posso gestirla io.
0: Sì,
1: ha
0: sì,
1: parlato. Come l'hai chiamato? Scusa, Max Teddy Bear.
2: Max Teddy Bear. Oh,
1: Teddy Bear. Ok, allora questo è. D'altronde lui è uno che ama le sagre e quindi diventa un Max Bear. Per forza. Allora, Rebecca, siamo in una puntata che abbiamo definito internazionale, perché prima di te c'era questa splendida coreografa insegnante di danza classica indiana, che poi un giorno dovrai imparare, perché lei insegna anche il movimento delle mudras. Sai cosa significa? Sono praticamente dei movimenti delle mani che hanno, ogni movimento ha un suo perché.
2: Insomma, davvero, è interessante,
1: molto interessante. Invece con Rebecca ovviamente possiamo parlare in modo, diciamo, più così, ma abbraccio, anche perché Rebecca è stata già nostra ospite in più di un'occasione, e ovviamente quando si parla di Rebecca si parla in origine di una modella che sta continuando tra l'altro a fare il suo lavoro di modella, e credo che anche in questa fase un po' brutta per tutti noi, dove sono mancati i veri abbracci, ma siamo andati avanti con abbracci virtuali, però qualcosa è successo. Ti ho visto in qualche foto anche ultimamente, no? Cos'era quella cosa?
2: Mi sa che c'era un'altra persona che conosciamo qui con noi.
1: Sì.
2: In quelle foto lì, Lorenz.
1: ce ne vuoi parlare, visto che
2: anche te?
1: Sì, ma
2: fatto il monello anche te.
1: Ho fatto il monello e una volta c'era l'Intrepido, che era un altro giornalino, poi è uscito il monello. No, parliamo invece di... Allora, Rebecca è stata ovviamente la protagonista, e devi sapere, Max, che la regia di tutto questo è dell'amico Fabrizio Gatta, che tu hai avuto in telefonica alcune settimane prima. Credo che sia stato un buon segnale, vero Rebecca, in questo periodo di...

0: celebriamo, festeggiamo l'arte che sta cercando di trovare anche
1: altre strade. Esatto. E Rebecca, io credo che abbia vissuto come tutti noi questa fase in modo abbastanza. Non diciamo che c'è stata profonda tristezza, però siamo stati un po' tutti limitati, no? Soprattutto personaggi come te che sono a stretto contatto con il pubblico, e quindi ci siamo trovati spesso a fare anche delle, a volte abbiamo fatto anche delle dirette magari, non so, via web, oppure ci divertiamo con i cellulari, ma non è la, non è la stessa cosa.
0: Non è la stessa cosa, no. Infatti quel che ci manca e mi manca assolutamente il contatto con il mio pubblico, il contatto con i miei amici, cioè anche con voi.
1: Certo.
0: Quindi mi dispiace troppo non viverci, insomma. Questa cosa qua veramente pesa un po', però devo dire che mi rendo conto che d'altronde siamo anche fortunati da un certo punto di vista, anche perché ringraziamo ancora anche chi sta in trincea, chi sta in prima linea, chi ha sofferto questa situazione, o con familiari o direttamente, quindi davvero c'è di peggio.
1: Sì.
0: Non è stata una cosa facile per nessuno di noi,
1: assolutamente, insomma. Poi ognuno di noi ha fatto il suo famoso fai da te, e devo dire, Max, che Rebecca è molto rigida in tutto questo, perché ad esempio io so che lei ha continuato a fare ad esempio la famosa palestra, come tutti la definiscono, la palestra da salotto, però lei è molto, ecco, in questo senso è molto tedesca, nel senso molto rigida, ha sempre rispettato tutti i canoni, quindi alla fine la nostra fantasia a trovare un escamotage per combattere questo virus.
0: Esattamente, quindi io ho continuato comunque bene o male a creare, a lavorare da remoto, a lavorare da casa, a fare anche la palestra da casa, a trovare un po' la mia strada. Ecco,
1: certo, Max mi ha chiesto più volte se era possibile avere un tutor anche online, perché anche lui stava cercando di fare palestra, però aveva bisogno di un tutor che, insomma, che forse potevi farlo anche tu. Mi è mancato questo, Max, e la prossima volta me lo ricorderò, perché secondo me ti avrebbe messo anche online a regime.
2: Sì, avrei avuto dei problemi con lei.
1: No, assolutamente no. No, assolutamente no, però io ti voglio bene. Sì. All'inizio ti ho fatto conoscere Jill Cooper, che è veramente una metodica impressionante. Lei, se ti deve svegliare a mezzanotte per fare palestra, giù a mezzanotte fai palestra, Max, perché devi dimagrire. Ecco, quindi già conoscendo Jill hai conosciuto veramente
2: il top,
1: e Rebecca ti avrebbe dato il colpo finale.
2: Sì. Bene.
0: Esattamente così.
2: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: mi piacerebbe molto farmi dare un colpo finale
1: online. Problemi tuoi, guarda che fanno male, guarda che quando ci si mettono le donne anche online, se ti mettono a regime fanno male, molto male. Max, dopo non parli più al microfono, te lo
2: la
1: dico io.
2: La musica è finita.
1: Rebecca,
0: un po' di palestra, esatto, di radio,
1: esatto, ci pensi tu. Ok, Rebecca, è sempre un piacere, la prossima volta ovviamente in studio.
0: Sì, prossima volta in studio, ci vediamo, sì.
1: Ciao!
0: Grazie, ciao a tutti, ciao, grazie mille, bacione.

0: Cagats. E quando lei entra, hai visto il ciclone? C'era il ciclone in famiglia, ciclone in convento. Rebecca Goetz quando arriva, è un ciclone di una simpatia enorme, di una bellezza, oserei dire conturbante, anche senza conturbante. E se è fine sta battuta, Lori, se tu non la capisci.
1: Certo, India, turbante, senza. Tu ormai, sì, ormai stai volando, anche sì, senza aereo, bravo. Sì, il prossimo ospite, sì, con il prossimo ospite invece, sì, voleremo tra poco, sì, insomma tra un quarto d'ora, 20 minuti, in Giappone.
0: Oh,
1: sai,
0: vedi,
1: parlare il mandolino?
0: No, mangio, io mangio il mandarino e il parlare non lo so. C'è qualcuno di voi?
1: No, perché ultimamente su Facebook, dove pullulano i fenomeni, sì, assembramento era diventato assemblamento.
0: Sì.
1: Perché hanno sentito la puntata scorsa quando Titi diceva: mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Senti un po'.

0: che stai facendo, Loris? Mon Dieu. Allora, tempestate di massaggi magari, ma anche di messaggi al nostro WhatsApp, che porta il numero del 348-349-1141. Insomma, tutta Italia ci saluta, caro Loris, e non soltanto l'Italia.
1: Eh no.
0: Eh no, anche altre che?
1: Eh no, ho visto sono arrivati alcuni WhatsApp anche da colleghe, no, di Citrangé Murugan, che vivono in Italia, ma anche dall'India,
0: vero,
1: no?
0: Vero, dall'India.
1: Bene.
0: Che dobbiamo fare?
1: Niente, abbiamo detto che è una puntata internazionale e così sarà. Quindi dall'India siamo volati poi un po' in Germania, un po' in America con Rebecca Ghecce. E mentre tra direi 5 minuti voleremo in tutta in Giappone.
0: Aspetta.
1: Big in Japan, qui ci stava benissimo.
0: Non lo so.
1: Big in Japan.
0: Rifai un po' il titi.
1: Ciao, sono il mandarino.
0: No,
1: tutta. No, quelli erano gli squallo.
0: Sì.
1: È vero?
0: Ma quello di prima, il Giappone.
1: Confucio. Tutta. Confucio.
0: Ma smetti, per favore.
1: Ma che stai facendo?
0: Ma non lo so. C'è qualcuno che ti vuole salutare, guarda.
2: È lui.
3: Chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
4: Soprattutto nell'altra.

0: Boris, però voglio fare una cosa, di solito lo facciamo quasi sempre, però stasera devo essere sincero, caro Loris, la selezione del nostro fonico è fantastica.
1: La selezione è fantastica, pensa, è peccato che siamo più stupidi del solito e quindi abbiamo arricchito in modo negativo questa selezione musicale curata da Norbi.
0: Chi se no?
1: E Norbi?
0: Quello abbiamo, non è no. Che abbiamo.
1: E invece il trio femminile della parte tecnica chi è?
0: No,
1: Alessandra,
0: no,
1: Titti,
0: no,
1: Corfini,
0: no, no.
1: Allora, e Cinzia Donati?
0: Allora, la redazione è Cinzia Donati,
1: sì.
0: Per quanto concerne la Toscana. Insieme a Beatrice Corfini,
1: sì.
0: E poi c'è Alessandra Sassa che ci fa tutto quanto il nord.
1: Ho capito.
0: Se lo fa proprio il nord, capito?
1: Tu. Ma chi?
0: Alessandra.
1: No,
0: sto scherzando. La salazione Norbi, fantastico. Un bacione, un baciotto.
1: Sì, e sì. Pochi istanti. E vogliamo in Giappone.
0: In Giappone.
1: Sì.
0: Il giapponese.
1: Ovviamente l'artista di riferimento parla italiano, ma insomma dovremmo essere un pochino più pazienti con loro, eh?

0: Lisa Stanfield.
1: Lisa Stanfield.
0: Al Dolce sì, Alice sì, Live.
1: Voce molto raffinata, quella di Lisa Stanfield.
0: Che sì, dici?
1: E tra l'altro credo che abbia fatto anche un grosso successo della Kool & Gang assieme sì, a loro, Too Hot.
0: Allora, guarda, che nel 79 io, Lisa Stanfield,
1: Kool & Gang, 79,
0: e,
1: no?
0: E la Casey di Sunshine Band
1: sì,
0: facemmo
1: sì,
0: facettimo
1: sì,
0: un concertino.
1: Sì. Ma perché vuoi andare a usare questi, questi toni? Oh, io in sottofondo invece sì, sto sentendo un brano
0: sì,
1: strumentale. Adesso però sentiremo anche una voce femminile e presenteremo il nuovo artista di questo appuntamento. Eccola qua, la senti in sottofondo?
0: Io
1: la
0: sento.
1: Voce che stai ascoltando in sottofondo è la voce di un artista giapponese, si chiama Kaoru Kobayashi. Come dicevamo prima con l'amica Chitrange Murugan, sono grandi artisti del Festival dell'Oriente, ma non sono. Kaoru è collegata con noi. Ciao Kaoru.
2: Ciao Loris.
1: Come va?
2: Ciao a tutti. Tutto bene.
1: Allora, Kaoru mi fa impazzire quando dice ciao a tutti. Vero Kaoru?
0: È vero, è vero.
2: Ciao.
1: Allora, Kaoru, ci vuoi raccontare queste meravigliose tradizioni che tu hai fatto conoscere anche agli italiani attraverso le cerimonie, la cerimonia del tè, l'ikebana, ma anche nella tua versione di cantante lirica? Queste tradizioni giapponesi sono importanti per voi, vero?
2: Sì. La posso?
1: Sì.
2: Buonasera a tutti. Sono cantante lirica giapponese e maestra cerimonia del tè. Mi chiamo Kaoru Kobayashi. Kaoru significa italiano profumo. Sono nata a Aizuwa Kamachi, situata nella parte nord del Giappone. Si sta sviluppando intorno ad un castello. Il mio antenato è primo re del mio paese. Si chiama Gamo Uchisato. Lui è samurai. Anche era grande maestro di cerimonia del tè. Quindi la cerimonia del tè è stata tramandata nella mia casa,
1: uh-huh,
2: due generazioni. Anch'io, io ho imparato da mio nonno da quando avevo 6 anni con ikebana. Ikebana è combustione floreale. Dopo sono diventata la maestra di cerimonia del tè. E poi da 2003 lo mostro e insegno in Italia per locale, teatro oppure festival. Anche ho amato cantare da quando ero piccola. Ho imparato per diventare cantante lirica in Giappone. Soprattutto mi piaceva canzoni italiane. Prima ho imparato musica Caro mio ben o oh, oh mio bambino caro, ricordi di essermi commossa la prima volta che ho sentito. E poi ho avuto interesse alla cultura italiana. Il mio sogno è stato di andare in Italia. Poi mi sogno è diventata realtà. Adesso sono molto felice. Se avete interesse alla cultura giapponese, potete vedere e sapere tramite il mio arte su YouTube. Il mio channel si chiama Kaoru Kobayashi Japan. Ci sono video nel mio channel, cioè facendo cerimonia del tè e ikebana, anche canto giapponese, danza giapponese, la storia di samurai. E alla fine volevo raccontare la storia di cerimonia del tè,
1: mm-hmm,
2: per voi. E, storia di cerimonia del tè. Ebbe inizio più di 1000 anni fa da un monaco che aveva portato il tè dalla Cina in Giappone, usato prima come medicina. Poi i nobili lo usarono nel gioco d'azzardo, come essendo sul tipo di acqua o di foglie utilizzate. In quel periodo, Giappone era nel mezzo di una guerra civile durante 100 anni. Quindi, dove non era scontata la vita, i samurai si chiedevano sempre, samurai sapete? Samurai è guerriero giapponese. Samurai chiedevano sempre dove sarebbero finito dopo la morte. Decisamente, un grande maestro di cerimonia del tè si chiama Sennorikyu. Sennorikyu elevò il tè in un ambito più spirituale. Così, samurai, per partire serenamente per la guerra, prima sorseggiavano cerimonia del tè. così, grazie mille aver guardato.
1: Allora, Kaoru, io ti faccio solo una domanda. E il mio collega di radio, Max, potrebbe imparare ad essere un samurai? Uh-huh. Sarebbe possibile? Cosa dovrebbe fare Max per imparare a fare il samurai?
0: Sì.
1: C'è la doppiatrice?
2: Adesso per diventare
1: samurai?
2: Non esiste samurai, però magari devi imparare di cultura giapponese.
1: Allora prima Max impari cultura giapponese, poi impari a fare la cerimonia del tè, poi alla fine, se sei bravo, ti facciamo diventare samurai. Kaoru, io ti abbraccio, so che con te c'è anche Fuko,
2: sì,
1: che ti ha aiutato molto in questa cosa, e poi magari quando saremo più tutti più liberi, magari ci vedremo magari qualche volta anche in studio. Grazie e
2: anche Max, ciao,
1: un abbraccio a tutti,
3: ciao, viva il Giappone.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: sicuramente una grande cultura quella giapponese, e io sicuramente diventerò un grande chef della cucina giapponese.
1: No, abbiamo detto samurai.
0: Samurai?
1: Sì, sì.
0: Con la c'era Cimitarra.
1: Certo.
0: Ah, c'era un film fantastico ed era quella di Kill Bill.
1: Sì.
0: È la spada giapponese,
1: certo.
0: È vero? Acciaio giapponese.
1: Con quell'attrice altissima.
0: Bellissima.
1: Come si chiamava?
0: Non mi ricordo.
1: Non mi ricordo. Non ci aiuta la parte giornalistica, non ci aiuta.
0: No, no, ci aiuta la parte giornalistica, perché ora voglio sapere l'interprete, l'attrice principale di Kill Bill.
1: Ce lo diranno dopo,
0: sì. Con calma, con molta calma.
1: Beh.
0: Allora, il prossimo brano, poi Lordis ci saluterà,
1: sì,
0: e andrà via,
1: sì.
0: E uscirà,
1: sì,
0: da rompere il marron glacé. E senti,
1: sì, sì,
0: dai, Blue Monkey,
1: hanno fatto due dischi in tutto, eh?
0: Sì, però.
1: Conosco qualcuno più famoso di loro per aver fatto un disco Talk e Fu. Gli Industry,
0: State
1: of Nation.
0: No, ma quelli, no, quelli erano più bravi.
1: Più bravi? Fecero un 45 giri, poi toccate fuga, ma non quella classica.
0: Sì, sì, sì.
1: Toccate fuga e
0: sì.
1: Si hae. Preso soldi. Sto parlando giapponese.
0: Ma non ce la posso fare. Mantronics. Addolciali ce l'hai.
1: Smetti!

0: mia questa puntata di Dolce Ricci Live. Io davo sempre i consigli quando partivo con Dolce Ricci Live, dicevo un buon bicchiere di vino, le cuffie a livelli, a volumi normali, senza distruggervi i padiglioni auricolari, poi il resto chiaramente lo facevamo noi. E tuttora lo facciamo e spero di farlo bene, visto e considerato poi che i nostri ospiti stanno benissimo, ci chiedono di intervenire sempre e comunque, ed è bella questa cosa, perché insomma l'aggregazione a noi piace.
1: Perché come direbbero in Sicilia, siamo una grande famiglia.
2: Ma è vero, ci piace moltissimo stare in famiglia noi.
1: Caro Loris, vuoi che prima di andare via ti anticipi alcuni degli ospiti della prossima settimana?
0: Allora sì,
1: se vuoi.
0: Ok, innanzitutto prendi il libricino che hai scritto.
1: Perché?
0: Perché non ti ricordi.
1: Ma io vado storicamente a braccio.
0: Sì, allora,
1: visto e considerato che è piaciuta molto l'intervista a Raffaele Paganini, tra l'altro mi diceva Marco Tonarelli che dovremo,
0: il nostro streaming,
1: sì, dovremo mandare poi in onda anche proprio il brano dell'intervista di Raffaele Paganini,
0: sì.
1: E visto che è piaciuto molto e che il mondo della danza si è avvicinato a noi con quell'intervista, la prossima settimana avremo un'altra icona mondiale, che è il coreografo ballerino André de la Roche, che se ti ricordi è già stato con noi circa un anno e mezzo fa.
0: Viaggiava in coppia con Ether Parisi, nel ballo anche.
1: Ha fatto tante belle cose,
0: se non sbaglio.
1: Grande personaggio, veramente grande icona, proprio alla pari di Raffaele, sono dei miti, insomma. Prendiamo il top dei top quando andiamo in questo senso. Poi ci sarà la parte che ti piacerà di più, perché ritroveremo un caro amico degli anni 80-90.
0: Pensavo una donna.
1: Agostino Presta,
0: grande amico, grande disc jockey degli anni 80.
1: Questi sono due degli ospiti della prossima settimana, mentre Lorella Moretti, che saluto assieme a Luca Becchelli, mi stanno organizzando anche due parole con uno dei loro talenti della musica, perché noi vogliamo comunque mantenere quello che è lo schema.
0: Viva i talenti e abbasso i talent. Non riesco a ricordare.
1: Bravo,
0: ti è piaciuto?
1: Sta imparando.
0: Sì.
1: Guarda, perché se ti lascio l'ultimo quarto d'ora. Ragazzi, è stato un piacere, siete troppo forti. Vi aspetto la prossima settimana, adesso vado in chiesa, suono le campane e vi dico ciao!

soltanto la chitarra, una voce fantastica di questo uomo, per crearci e creare l'atmosfera che piace a noi, a Dolce Alice Live.

0: stiamo terminando un'ennesima puntata di Dolce Alice Live in maniera che a me piace. Senti, ti piace questa atmosfera? Ce l'ho con te, faccia da pirla.
1: Ma perché?
0: Io non vi dico cosa stanno facendo. Veramente, è improponibile.

la... che? Non è un film porno, ma che... Mamma mia. Allora, voi sapete benissimo, cari amici e cari amiche, che scrivendo alla mail di Dolce Alice Live potete tranquillamente richiedere un qualcosa, sempre se la nostra cara e bella regia tecnica riuscirà a trovare quello che volete voi. Questa è... No. Devo leggere? No, ma io non posso leggere una cosa del genere.

0: Oh, lasciami dire sta cosa. In nome di donna Maria. Hanno detto Maria, vi è tornato alla mente un grande sketch di Gigi Proietti. Sì, è fantastico. Margherita. Avete visto quel film? Eh? Fantastico. Perché mi è e mi e resterà. Dolce Lice Live, cari amici e cari amiche, finisce qua. È stata una puntata piacevole, è stata una puntata frizzante. È stato, che c'entra frizzante? No, guarda, stai zitto per favore, che forse fai più bella figura. Max Velle vi saluta, naturalmente vi bacia, vi abbraccia, vi augura il meglio di, come dicono gli amici di Roma, il meglio degli, se volete, settimana prossima, ancora con noi, se avete la possibilità, mi raccomando, ora, proprio in questo momento, se avete la possibilità, fate l'amore, ciao!
1: Signore, non serve una mostrina per essere un uomo d'onore.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso.

0: quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

Yashka Lasyama Yameiru Iram Kulyebel Mwana

0: femminili più eleganti e raffinate.
1: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivolio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: È arrivato anche il sabato, buongiorno, eccoci pronti ad incominciare il nostro consueto appuntamento con il Morning Show targato sabato 29 agosto 2026. Buongiorno da Graziano D'Andrea, ben ritrovati, colazione, musica, rubriche, quello che come tutti i giorni vi offriamo per iniziare bene la giornata e direi bene anche questo weekend. Oggi è il 241esimo giorno dell'anno, siamo nella 35esima settimana, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. Il sole è sorto alle 6.33, tramonta alle 19.49. La luna in una piena ed è illuminata al 99.5%. Oggi è la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Veniamo subito al proverbio del giorno, che è uno di quelli più famosi in assoluto. Ogni promessa è debito. La promessa è un impegno solenne, un atto che dipende in via esclusiva da chi lo compie e che per questa ragione nel momento in cui viene formulata diventa un obbligo, un dovere verso gli altri, capito? Bene. E allora, 11 minuti dopo le ore 7, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo, ascoltando da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche con il primo brano di oggi.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sono le 7:14.
1: Subito la storia di questo giorno, di questo 29 di agosto. Cosa è successo? Quali sono stati i momenti più significativi nella storia? Torniamo al 29 di agosto del 1696. Vittorio Amedeo II di Savoia e Luigi XIV di Francia sottoscrivono a Torino il trattato di pace nell'ambito della guerra della Grande Alleanza. 1706, in questo giorno, quando è già notte, Pietro Micca picca il fuoco alla miccia corta di un barilotto di esplosivo da 20 kg per fermare l'avanzata franco-spagnola nelle gallerie sotterranee della cittadella di Torino. Il gesto eroico salva la città, ma causa la morte del patriota. 1831, il chimico e fisico britannico Michael Faraday formula la legge dell'induzione elettromagnetica, che è alla base del funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. 1862, il Regio Esercito italiano ferma l'avanzata di Giuseppe Garibaldi e dei suoi volontari, che dalla Sicilia marciava verso Roma per scacciare Papa Pio IX. 1885, l'ingegnere tedesco Gottlieb Daimler brevetta un veicolo a due ruote alimentato da un motore di 0,25 cavalli, si chiama Reitrad ed è la prima motocicletta della storia. 1898, nello stato nordamericano dell'Ohio, l'imprenditore Frank Seiberling fonda l'azienda produttrice di pneumatici Goodyear in omaggio a Charles Goodyear, inventore del procedimento di vulcanizzazione della gomma. 1900, a un mese dall'omicidio di Re Umberto I a Monza, presso la corte d'assise di Piazza Beccaria a Milano, si apre il processo al regicida Gaetano Bresci. Dichiarato colpevole, viene condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in regime di segregazione cellulare continua. 1949, l'Unione Sovietica effettua in Kazakistan il suo primo test sulla bomba atomica. A distanza di 4 anni dagli Stati Uniti, l'Unione Sovietica diventa il secondo paese al mondo a disporre della bomba a fissione nucleare. 1960, doppio oro per il ciclismo italiano alle Olimpiadi di Roma. Sante Gagliardoni, che 3 giorni prima aveva anche fissato il primato mondiale nel chilometro da fermo, ha vinto l'oro nella gara di velocità, mentre Vigna, Rienti, Testa e Vallotto sono arrivati primi nell'inseguimento a squadre. 1964, viene pubblicato il singolo Oh Pretty Woman di Roy Orbison. Nel giro di poche settimane raggiungerà il primo posto nelle classifiche di vendita statunitensi, dove in ottobre sarà certificato disco d'oro per il milione di copie vendute. 1965, dopo 8 giorni nello spazio, il modulo Gemini 5 con a bordo gli astronauti Gordon Cooper e Charles Conrad ammara nell'Oceano Atlantico. Hanno compiuto 120 orbite attorno alla Terra e stabilito il record di permanenza nello spazio. 1966, causa il clima rovente, seguito alle dichiarazioni di Lennon sulla popolarità dei Beatles superiore a quella di Cristo, i quattro decidono che quella di questa giornata, il parco Candlestick di San Francisco, sarà il loro ultimo concerto. Dalla mia parte, il titolo di questo bellissimo brano di Francesco Gabbani.
2: La strada era un miraggio di luce furibonda.

0: siamo qui, siamo qui. Continuiamo con la seconda parte della storia di questo 29 di agosto. Torniamo al 29 agosto 1973. A Napoli l'epidemia di colera assume proporzioni consistenti. Si cerca chi ha avuto contatto con i malati, viene ordinata la vaccinazione preventiva dell'intera cittadinanza. Intanto il numero di morti è salito a 7. 1979, la sezione di sorveglianza del Tribunale di Roma decide la scarcerazione dell'ex ministro Mario Tanassi e del mediatore Ovidio Lefebvre, con il fratello Antonio da affidare ai servizi sociali. Sono tutti coinvolti nello scandalo Lockheed. 1982, nel giorno del suo compleanno, muore a Londra Ingrid Bergman. Per l'interpretazione in Angoscia in Anastasia aveva ricevuto l'Oscar come migliore attrice protagonista e poi come non protagonista per Assassinio sull'Oriente Express nel 1975. 1986, re del Marocco Hassan II sottoscrive un trattato di collaborazione e cooperazione con la Libia del colonnello Gheddafi. 1989, 7 bombe esplodono a Medellin e a Bogotà in Colombia. Secondo le autorità, la paternità degli attentati è da attribuire ai trafficanti di droga. 1991, l'imprenditore palermitano Libero Grassi viene ucciso dalla mafia. Nello stesso anno, dopo aver controllato il regime dell'Unione Sovietica per 75 anni, il Soviet Supremo dichiara disciolto il Partito Comunista. Al PQS viene ordinato di cessare qualsiasi attività sul territorio sovietico e il presidente Yeltsin dispone che gli archivi del partito passino in mano statale. 1994, il gruppo musicale britannico degli Oasis pubblica l'album di debutto dal titolo Definitely Maybe. Conquisterà il primato per l'album con il maggiore numero di copie vendute nella prima settimana di commercializzazione. 1997, nella città californiana di Scotts Valley viene fondata Netflix. L'azienda di proprietà di Reed Hastings e Mark Randolph noleggerà DVD con consegna a domicilio con un innovativo sistema di abbonamento mensile. 1998, un aereo della compagnia di bandiera cubana precipita durante la manovra di decollo all'aeroporto di Quito in Ecuador, muoiono 80 persone. Nel 2004, con la classica maratona, si chiudono le Olimpiadi di Atene. La medaglia d'oro dell'ultima competizione venne conquistata dall'italiano Stefano Baldini, che fa registrare il tempo di 2 ore e 10 minuti 55 secondi. Nel 2005 l'uragano Katrina investe la costa sud-est degli Stati Uniti d'America. La città più colpita è New Orleans, completamente inondata da uno dei più gravi uragani della storia americana. La conta finale, le vittime saranno oltre 1800. Nel 2016 la Guardia Costiera italiana comunica di essere intervenuta in 40 differenti incidenti marittimi verificatisi in giornata al largo della costa di Sabrata in Libia, mettendo in salvo circa 6.500 migranti. Nel 2019 uno studio pubblicato dalla rivista Science e condotto da ricercatori dell'Università di Harvard e del MIT rivela che non esiste una motivazione genetica per l'omosessualità. L'analisi è stata condotta su oltre 470.000 campioni di DNA, individuando 5 varianti associabili, ma che sommate non raggiungono neppure l'1% dei casi. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 29 di agosto.
1: Cosa

Fabri, Fibra e Pinguini Tattici Nucleari ci hanno dato il buongiorno. Mentre continuiamo a fare colazione, andiamo anche a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Momento dedicato agli auguri per chi compie gli anni quest'oggi, buon 29 di agosto. Sono nati oggi anche John Locke, filosofo e medico, Giovanni Tebaldi, pittore, Ingrid Bergman, come abbiamo detto, attrice, tre volte premio Oscar, e poi il mitico Charlie Parker, Bird, compositore e musicista. Richard Attenborough, attore e regista, lo ricordiamo per Jurassic Park e Gandhi, fra gli altri. Dinah Washington, cantante, beh, noi la conosciamo per quella bellissima cosa che poi è stata anche ripresa negli anni 70, What a Difference It Makes, un grande successo. William Friedkin, regista, premio Oscar per Il braccio violento della legge nel 1972, ma lo ricordiamo anche per L'esorcista. Elliot Gould, attore, soprattutto in MASH. Joel Schumacher, regista, Batman Forever, In linea con l'assassino, vi dice niente. Michael Jackson, cantante, non facciamo l'elenco dei brani perché non ce la possiamo fare, troppi. Rebecca De Mornay, attrice, e poi Javier Iacobelli, giornalista. Poi Tosca, beh, Tosca, grande cantante. Ricky Memphis, attore, lo ricordiamo in Ultra, in Maturi, La mossa del pinguino. Pulsatilla, Valeria Di Napoli, scrittrice, e poi Liam Payne, cantante dei One Direction e solista. Questi dunque personaggi famosi nati oggi, proprio come voi, ma voi siete famosi solo perché siete gli ascoltatori del Morning Show, e allora auguri, auguri, auguri, buona colazione naturalmente. Stiamo arrivando alle 7.30 e abbiamo ancora tante, tante cose da seguire, da ascoltare, da raccontare. Quindi l'invito è quello di rimanere insieme a noi.

0: Sono le 7:30 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, in Liguria troviamo code per un veicolo in panne sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e Celle Ligure direzione Genova. Code di 2 km per traffico intenso invece sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'allacciamento con l'autosole verso Modena. Attenzione poi sulla A14 Adriatica, è segnalato un incendio tra Vasto Sud e Vasto Nord. Spostamenti quelli di oggi, sabato 29 agosto, agevolati dal fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16. Domani domenica, consueto stop dalle 7 alle 22. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Eccolo l'oroscopo segno per segno per questo sabato 29 agosto 2026, questo ultimo fine settimana di agosto che si apre sotto la spinta particolarmente vivace, curiosa della luna nel segno d'aria dei gemelli, in perfetta armonia con il sole nel segno di terra e della Vergine. Un sabato dinamico, ottimo per fare programmi all'aria aperta, condividere momenti di spensieratezza con le persone care, unire la leggerezza del weekend ad una buona dose di organizzazione pratica per i progetti di settembre. Andiamo subito con i primi sei segni zodiacali, andiamo con l'Ariete. Sabato pieno di brio, amici dell'Ariete, entusiasmo e ottima comunicazione. La luna favorevole dai gemelli vi stimola ad uscire, viaggiare, riallacciare i contatti con vecchi amici. Giornata ideale per organizzare una gita fuori porta o per vivere l'amore con spontaneità e divertimento. Per quanto riguarda il Toro, con il sole in splendida posizione nel segno amico della Vergine, questo sabato vi regala stabilità e grande concretezza. La luna vi spinge a fare qualche piccolo acquisto o a concedervi un peccato di gola. In serata ritroverete un clima rilassato ed intimo in famiglia o con i partner. Gemelli, la luna brilla nel vostro segno per tutta la giornata, rendendovi veri protagonisti del fine settimana. Carisma, simpatia, parlantina al top, avete l'energia giusta per trascinare chi vi circonda in nuove avventure. In amore è il momento di osare ed esprimere i vostri desideri. Cancro, un sabato di meritato riposo e tranquillità con la luna nel dodicesimo campo e l'ottimo sostegno del sole in Vergine, sentite il bisogno di staccare la spina dal caos della settimana. Dedicatevi alle vostre passioni più intime, alla lettura o a una passeggiata rigenerante in natura. Leone, giornata fantastica per la vita sociale e i progetti di gruppo. La luna in gemelli vi dona buon umore e voglia di stare in compagnia. Che si tratti di un aperitivo con gli amici o di una festa nel weekend, sarete al centro dell'attenzione con la vostra solita carica solare. Vergine, con il sole nel segno, siete nel pieno del vostro periodo dell'anno. La luna in gemelli vi chiede solo un pizzico di pazienza di fronte a qualche piccolo imprevisto pratico o familiare del mattino. Superati i dettagli, vi attende una serata di grande intesa di coppia e soddisfazione personale. Questo naturalmente per quanto riguarda la prima parte del nostro oroscopo di oggi, di questo sabato. Un pizzico di musica e un po' di ritmo per proseguire bene il nostro morning show di oggi e poi fra poco gli altri sei segni zodiacali. Quindi continuiamo a fare colazione, magari continuiamo con un buon caffè, il primo o il secondo per altri. È il momento di Madonna e Sabrina Carpenter con la loro Bring Your Love per proseguire nel migliore dei modi la nostra mattinata fatta di rubriche, appuntamenti, notizie e musica.

Ed è giunto anche il momento della seconda parte del nostro oroscopo di oggi, di questo sabato 29 agosto 2026. Un saluto a coloro che sono arrivati solo ora all'ascolto, naturalmente rimanete con noi, magari non vi siete nemmeno persi il vostro segno zodiacale, perché nel frattempo continuiamo con il segno della Bilancia. Sabato a 5 stelle, lo splendido trigono della luna dal segno amico dei Gemelli spalanca le porte all'ottimismo, alla voglia di viaggiare e a nuovi stimolanti incontri. Se avevate in mente uno spostamento o una gita, le stelle vi garantiscono emozioni bellissime. Scorpione, giornata ideale per lasciarsi alle spalle le tensioni dei giorni scorsi e ritrovare complicità. La luna vi invita ad affrontare le questioni personali con maggiore distacco e leggerezza. La serata si preannuncia calda ed avvolgente per la sfera affettiva e i sentimenti. Sagittario, la luna nel segno opposto dei Gemelli vi suggerisce di evitare polemiche inutili, specialmente in coppia o in famiglia. Non pretendete di avere sempre ragione, lasciate spazio al dialogo e all'ascolto e la giornata ritroverà subito armonia e spensieratezza. Capricorno, un sabato concreto ed efficiente che vi permette di rimettere ordine in casa o di dedicarvi al vostro benessere fisico. La solida sponda del sole in Vergine vi garantisce lucidità e serenità dopo i doveri del mattino. Staccate del tutto la spina per il resto del weekend. Acquario, sabato meraviglioso per l'Acquario. La luna in splendida armonia dai Gemelli accende il settore del divertimento, della creatività e del romanticismo. È la giornata perfetta per chi desidera vivere i sentimenti con grande entusiasmo, condividere momenti speciali con i propri figli. Andiamo con i pesci, la luna vi invita a dedicarvi al calore della casa e la vita familiare. Con il sole nel segno opposto della Vergine, cercate di non sovraccaricarvi di impegni e ritagliatevi uno spazio di assoluto relax. In serata, una chiacchierata sincera vi ridarà grande serenità. È molto importante, eh? Quindi mi raccomando. Bene. E allora andiamo come al solito a completare, anzi l'abbiamo completato, il nostro appuntamento con questo oroscopo di oggi, di questo sabato, e continuiamo e lo facciamo naturalmente ancora con un pizzico di musica.

Siamo così giunti anche al nostro momento dedicato alla rassegna stampa, iniziando dal Corriere della Sera. Funerali con onori di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. Meno soldati statunitensi in Europa, i quattro scenari, Crosetto a ruolo a Fedorov, sarà consulente alla difesa all'ex ministro ucraino, ricevuto a Roma. Rai Ranucci via da Report, alla guida del programma Presutti e Pier Vincenzi, scontro tra i partiti. La Repubblica, le primarie dividono il campo, Schlein torna in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, Conte, decidiamo ai gazebo, resteremo uniti, Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia. La Rai propone al giornalista, TG3, Rai News, una corrispondenza estera, io al Cairo come Regeni, e annuncia una battaglia per la stampa libera. E la stampa di Torino, il boia trattato da eroe, il presidente Vučić cede alle pressioni dei nazionalisti, la provocazione sconcerta l'Europa, Serbia, l'annuncio shock, funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio. Report fuori Ranucci, scontro sui sostituti, Kiev, il treno fra razzi e droni, qui il conflitto è ovunque. Il Fatto Quotidiano, hanno ucciso Report, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti, Rai prona alle destre, proposta Segfrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle, editto Meloni, protestano anche PD e AVS. Il resto del Carlino, NATO, le manovre anti-Russia, Roma ruola ex ministro di Kiev. Report, la Rai rimuove Ranucci ma è rivolta sui due sostituti. Bonaccini, gli ignoranti votano a destra, Meloni lo attacca. La Norvegia piange la morte di Re Harald. Andiamo con il Messaggero, contro esodo Italia, trafa e grandine, Roma 40 gradi nuvole sahariane, trombe d'aria, bombe d'acqua al nord, ritorno dalle ferie per 25 milioni. Rai a Report, si volta pagina, cambia la conduzione del programma, via Ranucci, tocca a Pier Vincenzi e Presutti. La Verità, la bomba per Ranucci, ce l'ha data Tavares, via Sigfrido da Report, fedelissimi in rivolta. Nell'ospedale di Bassetti muoiono pure i vaccinati, ma la virus sta impegnata ad attaccare la Verità. A Genova è deceduto un uomo di 66 anni per infezione da meningococco, se ne occupava il virologo che perde tempo sui social criticando la Verità per aver citato uno studio mondiale che certifica come i migranti portino malattie. Quelli che studiano poco votano per la destra, il presidente del PD offende 12 milioni di italiani. Madrid chiede soldi all'Unione Europea per fare il muro di Ceuta. Il giornale Ranucci, game over, addio al Report, il nodo delle due auto, chi le ha indicate agli attentatori? Immigrati espulsi con i rimpatri veloci, dubbi del capo della CIA su Putin. Il Tempo, cucù, Sigfrido non c'è più, rosicata e rivolta degli inviati faraoni, Tempo vince la battaglia. Ancora caos sulle primarie del campo largo. Libero, spento Ranucci, era ora, proposti al giornalista tre ruoli alternativi a Report, lui rifiuta e promette cause a pioggia, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. Caro Bonaccini, l'asino sei tu, il presidente del PD, chi vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. Andiamo con il Sole 24 Ore, Giorgetti completare la riforma fiscale, Walsh, inflazione Stati Uniti, alta e preoccupante ma l'economia è forte. L'alto là dei petrolieri, investimenti a rischio se arrivano nuove tasse. Essilux lancia il buyback su 5 milioni di titoli, la borsa apprezza con un più 2,4%. Passiamo ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Juve che sia a tutti i costi, Spalletti con il Parma pensa a David Concolo, emergenza centrocampo, c'è l'incontro per il sì. Milan vai col 9, Ramos re a San Siro, notte al comando, Europa League, ottavi subito è possibile, sorteggi Milan-Juve senza paura, Chivu avanti con Lautaro e Pio e Jones è pronto,
Ferrari, le tute per Sciumi e il motorone a Monza. Si sogna. Corriere dello Sport, Milan Bastaramo, Samorin batte il Venezia 2-0, Leao se ne va al Galatasaray, mercato hot, la Fiorentina alza l'offerta per l'olandese, Juve superata, Paratici lo sgarbo, Zirzeco 40 milioni, Spalletti oggi il Parma, Max serve un miracolo, sfuma per ora l'addio di Lang, niente Jesus per Allegri. Chiudiamo con Tutto Sport. Ramos, tiro mancino e tanti saluti a Leao, il nuovo portoghese prima sbaglia tutto e poi stende il Venezia e il Milan c'è. Il sinistro di Gonzalo fa esplodere San Siro dopo i clamorosi errori del primo tempo, nel finale l'autogol di Alal, Amorim due vittorie su due, Rafa dice sì al Galatasaray, quadriennale da 12 milioni a stagione e i rossoneri ne vanno 45. Ore 20 e 45, Juve Parma, da Spalletti carezze alla punta dopo la sferzata di Frosinone e fiducia per la Coppa dopo il sorteggio Europa e Colo, Lucio ci crede. Il tecnico Randall, il top degli acquisti, elogi a Lukumi e a Grabara, preoccupazione per Ildiz e Thuram, McKennie out, urna benevola in Europa League piuttosto i rivali del Milan. Chiellini, abbiamo il dovere di provarci, mercato avanti tutta perché sì. Giallo Pedersen e viola, abate inquieto. Alcaraz, sono pronto, ma Sinner lo batte, US Open, Carlos lancia la sfida, lo spagnolo fa gli auguri a Yannick che intanto lo scavalca nei guadagni dell'ultimo anno. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ritroveremo lunedì mattina alle 7.09. E vi lascio a un brano di Angun, Snow on the Sahara, per arrivare esattamente alle ore 8.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, Hasta la Vista da Jerry.
9: Yeah. Hasta la Vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo, torniamo sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tom in regia e come sempre un ospite diverso che si cimenta qui al microfono di questo programma, questo talk che esiste da tantissimi anni ed ogni volta è un'emozione immensa per me cimentarmi nel conoscere una persona grazie a questa formula che conoscete bene, che ci segue da tempo. Ospitare una persona in trasmissione facendola vivere l'emozione della radio è un'emozione condivisa, perché io sono emozionato ad ospitare la persona è emozionata a fare la trasmissione con me e voi siete emozionati perché dell'ospite non sapete nulla. In questa circostanza qualcosa dell'ospite di oggi la so, perché è un amico con la A maiuscola, anzi tutte le lettere sono maiuscole, e quindi vado a dare il benvenuto al mio amico Mark, dico anche il cognome, De Laurentiis. Mark, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry, è un vero onore essere qui oggi con te.
0: Sei un po' emozionato?
1: Sono un po' emozionato, meno male. Devo riconoscere che sono un po' emozionato.
0: Meno male, così non mi sento solo, se no l'emozione è solo la mia. Tu pensi che alcuni immaginano che io bari ogni volta, dice vabbè ma tu fai finta di essere

0: vado quasi per
1: i 51,
0: per i 51. E provenienza, io sono nato a New York negli Stati Uniti,
1: okay.
0: E quindi doppia cittadinanza, uh-huh. E però a 5 anni e mezzo sono venuto in Italia perché i miei genitori sono entrambi italiani,
1: okay.
0: Il mio papà è campano, mia mamma è calabrese, quindi sono terrone perfetto.
1: Fantastico, bene.
0: Regno delle due Sicilie, quindi.
1: Sì, sì.
0: E quindi sono cresciuto sostanzialmente in Campania e da 18 anni adesso vivo a Roma.
1: Perfetto, bene. E se volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che fa intuire di cosa ti occupi nella vita?
0: Allora, diciamo che mi occupo di qualità,
1: sì,
0: e accessibilità. Però adesso diamo questi due indizi.
1: Non diciamo altro, lasciamo i nostri amici all'ascolto con la giusta suspense. Amici, mettetevi comodi perché le prossime due ore, la puntata di oggi sarà ricca di spunti, di conoscenza di Mark. Mi piace dirlo, il mondo di Mark, perché tu veramente è un mondo, una ricchezza interiore straordinaria, anche grazie al lavoro che fai. Amici, tra un pochino iniziamo ad entrare nel vivo del programma, però intanto un po' di musica per voi e noi iniziamo. Che dici, partiamo Mark, decolliamo?
0: Decolliamo.
1: Vai.

0: Rieccoci amici ancora insieme con questa puntata odierna Hasta la Vista, con ospite protagonista, ho fatto anche la rima senza volerlo, il nostro amico Mark. Dico nostro perché ormai è amico mio, dell'amico Tom in regia, e tra un po' lo sarà anche vostro amico, perché amici, quello che ci racconterà quest'oggi Mark è sicuramente una cosa che ad alcuni di voi potrebbe appassionare particolarmente. Che dici Mark?
1: Assolutamente sì, Jerry.
0: Sì, anche perché tu hai iniziato parlando di te, raccontandoci ovviamente le tue origini, e poi hai usato due parole magiche, due indizi che hai dato ai nostri amici all'ascolto, che ti invito a ripetere perché così conosciamoti meglio anche per quella che è la tua esperienza professionale oltre che umana.
1: Sì, allora ho usato due termini che sono qualità e accessibilità.
0: Ok.
1: Però ne vorrei aggiungere un terzo, visto anche lo slogan che abbiamo sentito prima.
0: Sì.
1: Hasta la vista, sempre in pista. Ecco, anche la pista potrebbe centrare qualcosa.
0: Vero, vero, vero, perché effettivamente questa è una bella coincidenza, voluta forse casualmente, poi insomma nulla accade a caso nella vita, forse il nostro amico Tom in regia ci ha pensato, perché effettivamente l'argomento pista a noi, e dico noi, ci sta particolarmente a cuore, perché un po' ci lega anche per questa amicizia che abbiamo da diversi anni, per un discorso che riguarda il lavoro, lo possiamo dire, siamo colleghi, e tu a questo punto, lo devo dire, sei anche il mio direttore, il mio capo.
1: Sì, lavoriamo insieme da ormai dal 2008.
0: Sì.
1: Ed è veramente un privilegio e un onore per me averti nella squadra.
0: Grazie, grazie, troppo buono. E allora diciamo esattamente dove lavoriamo e cosa facciamo, perché poi il tema della qualità ce l'abbiamo entrambi nel cuore, come in realtà anche proprio di attenzione a delle situazioni ben precise, ma non voglio anticipare perché sennò se dico la parolina poi si capisce, quindi lasciate il piacere di dire esattamente in che ambito lavoriamo.
1: Allora, noi abbiamo il privilegio e la fortuna di lavorare per l'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile,
0: sì,
1: ossia l'autorità italiana che si occupa di tutto ciò che riguarda il trasporto,
0: sì,
1: quindi aeroporti, compagnie aeree a 360 gradi.
0: Esatto, lo facciamo da tanto tempo, poi in modo particolare l'argomento della qualità, della tutela, dell'attenzione ai passeggeri in generale, ancora di più di quelli codificati PRM, passeggeri ridotta mobilità, è un qualcosa che ci teniamo ad affrontare con molta attenzione, soprattutto perché io la vivo sulla mia pelle l'esperienza dell'essere PRM, ma tu hai una sensibilità particolare proprio perché ci tieni a fare bene il tuo lavoro, e i tanti progetti che poi magari racconteremo ne sono un'ampia testimonianza di ciò. Però partiamo da lontano, Mark, tu prima ci hai detto che vieni, le tue origini sono americane. Ma tu da bambino avevi il sogno di volare come tanti bambini, o questa realtà lavorativa ti è arrivata un po' per caso, un po' la scelta?
1: Allora, diciamo che il viaggio mi ha sempre affascinato sin da piccolo,
0: sì,
1: e sin da piccolo ho cominciato a prendere degli aerei perché appunto sono nato negli Stati Uniti, ho gran parte della famiglia distribuita tra Stati Uniti e Canada, però i miei genitori, come dicevo, hanno origini italiane perché sono uno campano e l'altro calabrese, quindi quando mio padre poi nell'80 dopo il terremoto dell'Irpinia ha deciso, per una serie di motivi legati alla famiglia, di tornare in Italia, è chiaro che è stata per me la prima volta a 5 anni e mezzo prima occasione in cui sono salito su un aereo.
0: Ah, quindi è lì che ti è venuto il primo pensiero di magari un giorno spiccare il volo anche da un punto di vista professionale con questo tipo di lavoro.
1: Esatto, esatto. E poi diciamo, una volta tornati in Italia, proprio perché abbiamo comunque parte della famiglia tra Stati Uniti e Canada, mi è capitato spesso sin da piccolo. Mi ricordo per esempio a 13 anni mio padre mi ha messo sull'aereo e mi ha spedito proprio letteralmente negli Stati Uniti per 3 mesi. Ed è stato, è stata un'esperienza veramente indimenticabile, molto formativa sotto tanti profili.
0: Quindi hai viaggiato totalmente da solo?
1: Ho viaggiato totalmente da solo, come sai, perché si può fare.
0: Certo, io lo so, ma magari non tutti i nostri amici all'ascolto lo sanno, quindi la diciamo questa cosa a beneficio di tutti.
1: È qualcosa che si può fare perché viene affidato al personale di bordo e che ti prendono in consegna alla partenza e poi ti assistono durante tutto il volo, e chiaramente poi all'arrivo in aeroporto ci sono dei parenti, insomma, che ti vengono a prendere e poi il personale ti consegna ai parenti.
0: Guarda, io ho la sensazione che secondo me con questa tua esperienza personale fin da bambino hai capito che certe cose nel trasporto aereo si potevano fare. Secondo me questa esperienza in qualche modo ti deve aver predisposto a un'attenzione, a un'idea che non esistano limiti, soprattutto in volo.
1: Beh, hai ragione, in effetti
0: non la dica a caso.
1: No, no, hai centrato il punto, anche perché diciamo sono sempre stato molto curioso, attento, sono un buon osservatore, per cui poi sicuramente queste esperienze mi hanno aiutato anche nel percorso poi professionale.
0: Poi vabbè, a un certo punto ti sei trasferito in Italia con la famiglia, quindi anche magari il periodo degli studi, beneficiando anche della doppia cittadinanza, perché insomma a questo punto avevi già un'idea della cultura americana, anche se eri piccolo, ma ti sei anche confrontato con quella italiana.
1: Assolutamente, sì, infatti devo dire che in casa si è sempre parlato, diciamo, la doppia lingua, quindi sia l'italiano che l'inglese, sia quando vivevamo a New York che poi quando siamo tornati in Italia, per cui quello sicuramente sì, è stato un qualcosa che poi mi sono sempre portato dietro, ho voluto sempre migliorare, quindi...
0: E come studi? Perché poi vabbè avrei fatto le classiche scuole, sì, medie, allora, superiori...
1: Allora, scuole elementari e medie le ho fatte a Baiano, che è un paesino, piccolo paesino di 4.000 anime in provincia di Avellino.
0: Ok.
1: E dopo ho fatto il liceo scientifico ad Avellino. E poi l'università a Napoli.
0: Ok, ma già negli studi universitari ti sei dedicato da un punto di vista professionale a questo tipo di disciplina, o quello era un qualcosa sperimentato da bambino come sogno e poi magari è arrivata dopo?
1: Perché... Allora, ti posso dire questo, che vabbè, chiaramente quando finisci il liceo è sempre complicato, sì, scegliere l'università, tanto è vero che adesso ho mia figlia che è al quinto anno e deve scegliere la facoltà e non è, capisco che è un momento complicato.
0: Certo.
1: Io in realtà ho studiato economia e in particolare mi sono laureato in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, quindi c'era il termine internazionale.
0: Infatti, ma su questa parola ti fermo,
1: internazionale.
0: Bravo, vedi quando dice che l'ospite aiuta il conduttore, mi sono mangiato le parole. Amici, un momento di pausa per noi, ripartiamo esattamente da questo punto, quindi rimanete lì perché tra un po' sveleremo il resto della storia di Mark. A tra poco.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, siamo ancora con voi, con tutta l'internazionalità di oggi. Mi è uscito! Ci tenevo a dirla. Oh, sembra uno scioglilingua però, internazionalità. Perché questo programma in un certo senso è internazionale e oggi lo è ancora di più con te, caro Mark, con la doppia cittadinanza che hai, ma soprattutto con quello che ci stai raccontando di te da un punto di vista personale. E abbiamo anche iniziato a parlare da un ambito anche più professionale, per quello che è l'ambito proprio lavorativo. E stavamo dicendo proprio che i tuoi studi di economia e commercio...
2: Economia, sì.
0: C'era anche il commercio sull'economia.
2: Sì, economia, economia del commercio internazionale e dei mercati valutari.
0: Perfetto. E quindi hai fatto i classici anni di studi universitari e poi qual era la tua ambizione?
2: Allora, la mia ambizione era comunque sempre stata quella di fare un lavoro che mi mettesse a contatto un po' con il mondo, no?
0: Sì.
2: Quindi questo carattere di internazionalità in effetti c'è sempre stato.
0: Uh-huh.
2: E inizialmente ho fatto diverse esperienze. Uh-huh. Dopo, appena laureato, sono stato in uno studio commercialista.
0: Sì.
2: Per fare il praticantato da dottore commercialista.
0: Uh-huh.
2: E mi sono cimentato un po' con quelle materie lì. Poi dopo sono stato a Pisa per un master.
0: Uh-huh.
2: In materie bancarie.
0: Okay.
2: E da lì sono approdato ad uno stage a Bruxelles.
0: Okay.
2: Dove sono stato per un po' Banca San Paolo. Ho fatto,
0: sì,
2: questo stage internazionale appunto a Bruxelles.
0: Quindi ti sei cimentato con tutto quello che è il tema dell'economia,
2: esatto,
0: discorso,
2: esatto,
0: proprio europeo,
2: sì,
0: parte proprio economica internazionale.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Poi dopo l'esperienza di Bruxelles sono tornato in Italia.
0: Uh-huh.
2: E precisamente a Milano.
0: Sì.
2: Dove ho lavorato in banca.
0: Okay.
2: Proprio nell'ambito dei mercati valutari.
0: Penso.
2: Derivati, swap, queste materie qua.
0: Quindi eri un bancario.
2: Ero, diciamo, un bancario, sì.
0: Bello, vedi, questo lato di te non lo sapevo.
2: Sì,
0: vedi,
2: sì.
0: Vedi. Pur conoscendoci da tanti anni, io le dico sempre, mi c'è l'ascolto, che l'ospite lo puoi anche conoscere umanamente, ma le cose che vengono fuori in radio sono totalmente imprevedibili, come questa.
2: Poi, quindi, dopo questa parentesi a Milano,
0: sì,
2: sono tornato a Napoli per fare un altro master.
0: Uh-huh.
2: E dopo il master sono andato a fare uno stage in una società di consulenza direzionale marketing strategico.
0: Uh-huh.
2: E lì ho avuto l'occasione di, ad esempio, fare le prime docenze, che è una cosa bellissima, che mi piace fare tanto.
0: Uh-huh.
2: E ho la fortuna ancora di farle con l'ENAC.
0: Sì.
2: E dopo questa esperienza praticamente ho lavorato, i corsi e ricorsi storici,
0: sì,
2: ho lavorato presso un cliente che era proprio Banca Intesa, Intesa San Paolo.
0: Okay.
2: E quindi, come spesso succede, da consulente poi sono finito di nuovo a lavorare in banca, però questa volta in Intesa San Paolo formazione, quindi mi occupavo di formazione, dalla progettazione dei progetti di formazione.
0: Uh-huh.
2: Sia interni che esterni.
0: Uh-huh.
2: Alla rendicontazione finanziaria, perché poi quello è il mio background, e anche le docenze proprio in aula.
0: Ok, quindi diciamo che piano piano cominciava a venire fuori in te, dai racconti che ci stai facendo, la tua attitudine alla relazione umana, al parlare con le persone, ad ascoltare anche le loro magari esigenze, perché immagino che in banca in qualche modo il rapporto con l'utenza, col cliente, sia un valore aggiunto particolare, ancora di più nella formazione.
2: Assolutamente. Mm. Sicuramente nella formazione. Poi ho avuto la possibilità di fare diversi corsi di formazione. Per esempio, mi ricordo un corso, il primo corso in realtà che ho fatto di docenza, sono venuto proprio qua a Roma.
0: Uh-huh.
2: Ed era un corso per 25 imprenditrici donne.
0: Penso.
2: Quindi tu immagina, che erano ovviamente tutte prese dal dover aprire una nuova attività.
0: Ah,
2: poiché, okay, io ho fatto la tesi proprio in sviluppo imprenditoriale.
0: Uh-huh.
2: All'epoca c'era Sviluppo Italia, le start-up aziendali, eccetera.
0: Sì, sì.
2: Quindi sono fatto questa settimana di corso proprio su queste materie.
0: Caspita, quindi immagino quante emotività hai respirato in quel periodo, soprattutto perché immagino una donna che si cimenta per la prima volta nell'aprire un'attività nuova, interessante, magari il sogno di una vita, Tu nella parte di formazione hai dovuto anche dare fiducia, infondere coraggio e dire: signori, sappiate, signore, si può fare.
2: Se tutto si può fare, Jerry. E tu ne sei un esempio. Insomma, diciamo tutto si può fare nella vita.
0: È vero, basta desiderarlo. E come diciamo spesso, grazie anche al nostro lavoro, l'importante è volare alti.
2: Esatto, sempre volare alti.
0: Sempre, sempre, sempre. E poi piano piano tutte le varie formazioni, esperienze, come ci sei arrivato all'ENAC?
2: Allora, all'ENAC ci sono arrivato perché diciamo che pur lavorando in banca continuavo a guardarmi un po' intorno, non ero completamente soddisfatto, diciamo, della, per quanto mi piacesse, però volevo trovare comunque qualcosa che mi mettesse ancora più a contatto con le persone.
0: Sì.
2: E soprattutto mi è sempre piaciuto il settore dell'aviazione, sono sempre stato affascinato dal volo e da questo mondo, no, dell'aviazione.
0: Sì.
2: E quindi ho fatto questo concorso all'ENAC.
0: E nel lontano
2: il concorso l'ho fatto mi sembra nel 2005, poi c'è stato un po' di blocco, se ti ricordi, delle assunzioni nel pubblico, quindi alla fine sono entrato in ENAC il 1 febbraio 2008, che è una data che tu dovresti ricordare.
0: La vita è veramente buffa, amici, perché io e Marco, vabbè, ci siamo conosciuti nell'ambito lavorativo, adesso siamo amici da anni, ma abbiamo anche quest'altra coincidenza curiosa, che il primo giorno di lavoro per entrambi è stato il 1 febbraio 2008.
2: Esatto.
0: Coincidenza. Va bene.
2: E poi dopo un po' ci siamo ritrovati a lavorare insieme nel 2018.
0: Sì, perché
2: 10 anni dopo.
0: Esatto, all'inizio non lavoravamo nello stesso settore. Io sì, sono rimasto sempre nello stesso. Tu anche in ENAC hai fatto il tuo percorso di formazione, di crescita professionale, eccetera, eccetera.
2: Sì, infatti ho iniziato nel settore economico perché ovviamente avendo quel tipo di background ero alla direzione analisi economiche e tariffe, per cui mi sono occupato delle tariffe aeroportuali. In pratica noi quantificavamo le tariffe che ciascun passeggero paga quando decidi di viaggiare, quindi tutte le varie voci che compongono il biglietto aereo erano calcolate in qualche modo da noi.
0: E tuttora funziona così.
2: Assolutamente.
0: È una cosa che ai tempi tu facevi da un punto di vista lavorativo, però questo aspetto che magari conoscono in pochi del costo finale del biglietto è la risultanza di una serie di voci di spesa, ma ci ritorniamo tra un pochino, perché adesso rimaniamo sempre su di te con le tue scelte musicali. I primi due brani che hai scelto, a te il piacere di presentarli, dopo svegliamo il perché. Vai.
2: Allora, il primo è la colonna sonora di una serie,
0: sì,
2: che è Mare Fuori.
0: Ok. E il secondo?
2: E il secondo è The Police.
0: Sì.
2: È I've Been Watching You.
0: Ok, li ascoltiamo, dopo svegliamo il perché. Momento flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: E questa sì che è la classica musica da viaggio, soprattutto questo brano. Io non so se anche a te, Marco, fa lo stesso effetto, ma io ogni volta che lo sento faccio un viaggio, mi viene in mente un viaggio in treno, in aereo, qualsiasi formula di viaggio possibile, ma questo brano fa viaggiare. Però dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto il perché hai scelto i due brani appena andati in onda per il tuo momento flashback. Perché? Partiamo dal primo.
1: Allora, intanto perché sono molto legato a Napoli, avendo chiaramente questa origine campana, uh-huh, e avendo studiato e lavorato a Napoli, uh-huh, sono molto legato alla città.
0: Giusto.
1: E devo dire che sono anche tifoso del Napoli, Gianni.
0: Ah, lo so.
1: Sono un grande tifoso del Napoli.
0: Diciamo che adesso non dovrei dirlo a microfoni aperti, però a volte è stato difficile trovare un giorno giusto per averti qui in trasmissione. Oggi è un miracolo, il miracolo di San Gennaro, mi verrebbe da dire, perché tu viaggi spesso per lavoro, poi ci sono delle giornate in cui gioca il Napoli, quindi lì si ferma l'Italia.
1: Si ferma
0: tutto, e poi perché avendo anche famiglie e impegni familiari, quindi trovare un giorno, due ore a disposizione per averti in trasmissione è veramente un miracolo. E quindi capisco che il Napoli è il tuo terzo figlio, proprio,
1: esatto,
0: un amore.
1: Esatto. Però diciamo la canzone, perché secondo me, intanto la serie mi è piaciuta molto,
0: sì,
1: perché secondo me lancia un messaggio di speranza.
0: Sì.
1: Secondo me è stata veramente una serie ben fatta, di ragazzi difficili che vengono da un contesto complicato. Spesso non si sceglie il contesto nel quale si cresce,
0: sì,
1: però dà un messaggio di speranza,
0: mm-hmm,
1: e che comunque ognuno, come dicevamo prima, con il giusto supporto, con i giusti mezzi, con i giusti strumenti, ce la può fare a cambiare vita. E quindi è un messaggio di speranza.
0: Mm-hmm.
1: C'è sto mare a foro, no? È un po' per noi dire il cielo, no?
0: Sì,
1: uguale.
0: Sì, esatto.
1: Quindi questo orizzonte su, in qualche modo, sull'infinito.
0: Sì.
1: Quindi
0: questa parolina, ricordiamocela, stiamo lanciando un po' di parole nell'etere, nell'aria, perché
1: esatto,
0: poi ci ritorniamo sopra.
1: Quindi questo, diciamo, sono le motivazioni alla base della scelta del mio primo brano musicale,
0: mm-hmm,
1: questo messaggio di speranza che la serie dà.
0: Ok.
1: Il secondo invece è molto più, come dire, personale e intimo, perché, uh-huh, diciamo, è una canzone che mi lega tantissimo a mia moglie, Rossella.
0: Che salutiamo. In ascolto, ok.
1: Che salutiamo, e un po' la colonna sonora, diciamo, della nostra storia d'amore, diciamo, uh-huh, se così vogliamo dirla.
0: Sì.
1: Ma io mi sento di dedicarla anche ai miei figli.
0: Sì.
1: Roberta di 18 anni e Raffaele di 17.
0: Ok.
1: Perché è una canzone molto melodica, molto dolce,
0: mm-hmm,
1: dice I've been watching you,
0: mm-hmm,
1: ad ogni passo, ad ogni movimento, ad ogni cosa che fai, io ti guarderò,
0: sì,
1: quindi ti starò accanto. E quindi da genitore, ecco, ci sta
0: anche perché la figura dell'essere genitore esprime poi nel tuo caso, ma in generale anche un po' per il lavoro che fai, un'attenzione, una tutela, un desiderio di veder crescere ed evolversi al meglio. L'amore di un genitore verso un figlio, chi è genitore lo può comprendere molto bene, e tu incarni pienamente questa figura del genitore protettivo grazie anche al supporto di tua moglie Rossella, che io conosco molto bene, una persona veramente graziosissima. Siete veramente una coppia ben affiatata e soprattutto un bel esempio genitoriale verso i vostri figli.
1: Grazie Gerry, ma devo dire che il merito è soprattutto di mia moglie, che è veramente una donna straordinaria, che fa un lavoro, ha fatto e continua a fare un lavoro veramente spettacolare.
0: Bene.
1: Con i nostri figli. E quindi sono molto fortunato.
0: Un grande lavoro di tutela, e mettiamoli un'altra parolina, la parola tutela, perché insomma è un altro degli argomenti che ti sta particolarmente a cuore, sia come genitore ma anche come persona che lavora nel trasporto aereo. Non so se abbiamo finito la motivazione dei brani.
1: Sì.
0: Perché, ok, allora ritorniamo al punto precedente. Tutto comincia un po' come le parole crociate, no? Che ci sono a un certo punto delle lettere sparse che poi cominciano a incastrarsi correttamente. Prima parlavamo di passeggero, di tariffa, di biglietto. E se un passeggero vuole sentirsi ancora più tutelato, che deve fare in generale? Tiè, guarda come te la sto servendo.
1: Allora, noi lavoriamo in una direzione che si chiama proprio tutela diritti del passeggero.
0: Sì.
1: Quindi il nostro compito principale, la nostra mission è quella di tutelare i diritti dei passeggeri. passeggeri nel caso in cui ci siano delle, noi le chiamiamo tecnicamente delle disruption, ossia un ritardo, una cancellazione, un negato imbarco, e quindi siamo l'organismo che deve far rispettare il regolamento comunitario. Sì. Con anche potere sanzionatorio e quant'altro. Ma abbiamo a cuore, come dicevi tu, anche un altro passeggero, cioè il passeggero con disabilità e a ridotta mobilità. E quindi facciamo un lavoro molto bello e molto particolare proprio per tutelare al meglio i passeggeri con disabilità nel trasporto aereo.
0: Sì. Esatto, lo facciamo da tanto tempo perché, come diceva adesso Mark, mi fa strano parlare del lavoro in radio. C'è ovviamente un discorso di regolamenti europei che ci aiutano a tutelare i passeggeri in generale, ma tutto parte, non l'ho detto a caso, il discorso dell'acquisto del biglietto, proprio da quel momento lì, dal primo contatto con la compagnia aerea. Quando voi, amici all'ascolto, comprate un biglietto, è sicuramente di recente, passate le feste, avete già viaggiato in lungo e largo, chissà quanti eventuali disagi avete affrontato nel trasporto aereo, sappiate che tutto quello rientra in un discorso di attenzione che dovete avere voi per primi verso voi stessi, perché quando comprate un biglietto leggete le famose condizioni contrattuali, perché lì c'è scritto tutto, giusto?
1: Esatto, Jerry. E in particolare un elemento sul quale noi ci siamo concentrati ormai da diversi anni è quello della prenotifica. Uh-huh. Ecco, questo è un termine che poi tornerà più avanti. Sì. Per un motivo ben preciso. Sì. Che cos'è la prenotifica? È la richiesta anticipata dell'assistenza che il passeggero con disabilità e ridotta mobilità deve fare nel momento in cui acquista il biglietto aereo.
0: Sì.
1: Quindi c'è la possibilità, perché è un diritto garantito, ma è anche, come dire, un onere, no? una responsabilità del passeggero richiedere in anticipo l'assistenza. Perché questo permette a tutti gli operatori coinvolti nella filiera del trasporto aereo di poter in qualche modo performare al meglio, di poter assistere al meglio il passeggero sulla base delle diverse esigenze, perché sappiamo bene che le disabilità sono tante e sono diverse.
0: Esatto, poi su questo ci ritorneremo, amici, perché ovviamente viaggiare in sicurezza ma sentirsi tutelati è un qualcosa che tutti in generale amiamo fare, sia che abbiamo o non abbiamo una situazione di disabilità. Sì, c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, rimanete lì, un momento di pausa per noi e musica per voi. Hasta la vista, continua.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342-0706-388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista. Signori miei, sono Pino Insegno e volevo farvi veramente darvi un grandissimo abbraccio per questa bellissima trasmissione del mio amico Jerry Hasta la Vista, e ci sentiremo presto lì con voi, perché verrò ospite di questo disgraziato che adesso sta qui al mio fianco, va bene? Vi abbraccio forte.
2: Yeah. Hasta la vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, noi ci siamo ancora. Pausa per noi, tra l'altro, che pausa, lo dobbiamo dire, con gli amici della Panella che prima dell'inizio del programma ci sono venuti a trovare qui in studio portandoci un gustoso omaggio che Marco ha gradito, perché abbiamo mangiucchiato mentre voi stavate ascoltando ovviamente i brani. Noi abbiamo fatto una piccola pausa, ma siamo ancora pronti a continuare questo racconto, il magico mondo di Marco, devo dire anche il cognome, De Laurentiis, che magari qualcuno dirà: ah, ma è parente? Sei parente?
2: No,
0: no, non sei parente, però te lo chiedono tutti, secondo me. Comunque, tornando a te, Mark, prima stavamo proprio parlando del nostro lavoro. A questo punto lo devo dire, nostro, tuo e anche mio, nel tuo ruolo di direttore, e parlavamo proprio della tutela dei passeggeri in generale, nello specifico dei PRM, che è la sigla che identifica passeggeri a ridotta mobilità o con disabilità, e parlavamo dell'importanza di organizzare in anticipo il viaggio in generale. Quindi, amici, quando comprate un biglietto, leggetevi sempre le condizioni contrattuali e sappiate a cosa avete diritto, a cosa no, tutta la tematica dei bagagli. In generale ci sono delle normative, non abbiamo il tempo di approfondirle, però prima di affrontare un viaggio documentatevi anche su quello che è possibile portare a bordo o quelli che sono i divieti, eccetera eccetera. E per chi magari volesse saperne di più sui propri diritti e doveri, cosa suggeriamo di fare, Mark?
2: Allora, sicuramente suggeriamo di visitare il nostro sito, quindi www.enac.gov.it.
0: A conferma, amici, che nulla è concordato di Hasta la Vista.
2: Nella sezione passeggeri,
0: sì,
2: ci sono delle pagine dove illustriamo tutte le informazioni utili per i passeggeri con disabilità, e addirittura abbiamo sviluppato un'app che Jerry ha testato, sì, quindi è fruibile ed accessibile anche per le persone non vedenti, e app scaricabile gratuitamente, che dalla quale è possibile avere tutte le informazioni utili. Sì. Poi abbiamo un chatbot sul nostro sito, un risponditore automatico, anche lì è possibile avere informazioni in tempo reale, e tanti altri progetti che abbiamo sviluppato e realizzato nel corso degli anni. Ne ricordo qualcuno così.
0: Esatto, anche perché l'ENAC esiste, signori, da tantissimi anni. Noi come autorità del trasporto aereo abbiamo tanti progetti realizzati in questi ultimi anni, in modo particolare a tutela in generale di tutti i passeggeri, e poi in modo particolare dei cosiddetti PRM, persone a ridotto, passeggeri a ridotta mobilità o con disabilità, soprattutto perché per noi l'attenzione e la tutela è un qualcosa che abbiamo particolarmente a cuore.
2: Esatto, Jerry, e parto dal progetto, diciamo, più datato, che è quello che riguarda le persone autistiche.
0: Sì.
2: Quindi abbiamo un bellissimo progetto per le persone con spettro autistico dal 2014, quindi ormai da tantissimi anni.
0: Sì.
2: Che consiste nel poter nel dare la possibilità a queste persone di familiarizzare con l'ambiente aeroportuale attraverso una o più visite in aeroporto, in modo tale da poter renderli un po' più confidenti con l'ambiente aeroportuale, che chiaramente è un ambiente caratterizzato da rumori, colori, annunci sonori e così via. E quindi questo consente poi di essere più tranquilli, più sereni il giorno del viaggio aereo. Ma abbiamo fatto di più, perché sì, 3 anni fa non ci siamo fermati all'aeroporto e all'ambiente aeroportuale, ma 3 anni fa abbiamo coinvolto ITA Airways in questo progetto, e loro hanno messo a disposizione un simulatore di volo a Fiumicino. Quindi da 3 anni è possibile effettuare una vera e propria simulazione del volo, quindi facendo anche l'esperienza del volo. Quindi oggi possiamo dire, anzi da 3 anni possiamo dire, che il progetto è ormai completo.
0: Sì.
2: E Jerry, sai quante visite ITA Airways ha ricevuto?
0: Te lo stavo per chiedere, esatto.
2: Allora, guarda, siamo a più di 1000 visite.
0: Caspita, beh, vedi l'importanza di pensare a dei progetti che hanno senso per l'utilità e soprattutto a tutela di persone magari che fino a qualche anno fa vivevano un disagio nell'approcciare a un trasporto aereo. Ricorderete il famoso film Rayman, quella scena lì, un momento,
2: esatto,
0: di viaggio in aereo come panico, e invece questa forma di attenzione, di tutela, preparandosi al volo è un qualcosa che potete immaginare l'importanza, perché rende possibile quello che fino a qualche anno fa era totalmente impossibile.
2: Esatto. Infatti il nostro, come dire, la nostra soddisfazione, il nostro orgoglio è che grazie a questo progetto tante famiglie che magari prima si precludevano la possibilità di viaggiare e di prendere un aereo, oggi invece lo fanno.
0: Sì. E non è l'unico progetto. Sai che non bastano due ore per parlarne, esatto. Però ne citiamo alcuni perché
2: i progetti sono tanti. Però questo dell'autismo è, diciamo, un progetto unico al mondo che, uh-huh, come ricorderai, Jerry, lo abbiamo portato anche alle Nazioni Unite di New York nel 2023.
0: Sì.
2: Con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, invitata proprio da lei. Sì. E quindi proprio io ho avuto l'onore di andare a New York nel giugno del 2023 a rappresentare questo bellissimo progetto alle Nazioni Unite.
0: Perché poi molti dei nostri progetti piacciono tantissimo in campo internazionale, al punto che qualcuno ci emula oppure ci prende a modello. Ad esempio, ne cito un altro, così ti do l'assist: One Click.
2: Un altro bellissimo progetto nella sua semplicità, ma di una efficacia estrema.
0: Sì.
2: Praticamente ci siamo resi conto, analizzando i siti web delle compagnie aeree, che era complicato trovare la pagina dedicata proprio alle informazioni per i passeggeri con disabilità. Addirittura in alcuni casi bisognava fare 7-8 click per trovare la pagina. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme le tre compagnie aeree italiane, insieme con le associazioni, con la IATA, che è l'associazione internazionale delle compagnie aeree, con il supporto di Jerry e di altri soggetti che fanno parte del tavolo tecnico, magari ne parleremo dopo del tavolo tecnico,
0: sì.
2: Abbiamo semplificato questa pagina. Quindi oggi con un solo click dalla home page, dal logo della sedia a ruote, è possibile con un click aprire questa pagina e trovare tutte le informazioni, compresa l'informazione relativa alla prenotifica,
0: esatto,
2: ossia alla richiesta anticipata dell'assistenza. E questo progetto, da progetto nazionale, è diventato una best practice a livello non solo europeo, perché abbiamo avuto l'adesione di tante altre compagnie, a partire da Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea. Adesso avremo British, tutto il gruppo British, il gruppo Lufthansa, Air France, KLM e così via. Ma addirittura l'abbiamo portato all'ICAO. Uh-huh. Che cos'è l'ICAO, Jerry?
0: Vabbè, questo lo lascio dire a te, sei il mio direttore, sennò perché abbiamo finito il tempo, abbiamo 20 secondi.
2: Allora, l'ICAO è l'Organizzazione Mondiale del Trasporto Aereo.
0: Perfetto.
2: Quindi lo abbiamo portato all'attenzione mondiale, chiedendo all'ICAO di inserirlo come pratica raccomandata all'interno dell'annesso 9, affinché tutti gli stati membri del mondo lo applichino.
0: Hai capito perché l'ho fatto dire a te? Perché adesso devo fermare l'amico Tom in regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Tom, qualche altro secondo? Vabbè. Amici, pausa per noi, musica per voi, ma ripartiamo esattamente da qui. A tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista. Hasta
1: la Vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Sì, amici, come sempre, tutta la musica del momento qui ad Asta alla Vista, grazie al nostro amico Tom in regia, che come diciamo sempre sta sul pezzo. Come sta sul pezzo, Mark, nel racconto di tutte le cose lavorative che hai fatto in questi anni di intenso lavoro in ENAC, da direttore della realtà che abbiamo il piacere di condividere, perché tu sei il mio direttore, ma in qualche modo io lavoro nella tua direzione, che ricordiamo, guarda, lo voglio far dire a te perché mi piace quando tu parli citando proprio la direzione, dilla proprio così.
1: Direzione tutela diritti del patrimonio.

0: Seggero.
1: Esatto, e questa direzione, amici, pensate che qualche anno fa ho avuto l'intuizione di creare un tavolo tecnico, perché prima abbiamo usato questa parola, però non l'abbiamo spiegata questa realtà, un tavolo tecnico. Spieghiamo ai nostri amici in ascolto di cosa si tratta.
0: Allora, si tratta di un tavolo tecnico permanente per la tutela dei diritti dei passeggeri, ma praticamente siamo andati un po' oltre quello che è il nostro compito istituzionale, perché abbiamo voluto fare qualcosa di più, soprattutto chiedendo la collaborazione di tutti i vari soggetti che si occupano di accessibilità in questo settore. Quindi abbiamo coinvolto le compagnie aeree, le società di gestione aeroportuale, gli operatori che fanno l'assistenza diretta ai passeggeri con disabilità ridotta mobilità negli aeroporti. Abbiamo coinvolto tutte le principali associazioni che si occupano di disabilità. Per la prima volta abbiamo coinvolto anche gli intermediari, ossia i tour operator e le agenzie di vendita, perché spesso il biglietto aereo, come sapete, viene acquistato attraverso questi intermediari e non direttamente sui siti delle compagnie aeree. Abbiamo la IATA, abbiamo anche rappresentanti del Ministero per le Disabilità.
1: Esatto, essendo un tavolo tecnico, come lo intuite, amici all'ascolto, già dal nome, si analizzano tutte quelle iniziative, quelle progettualità che servono a garantire la massima attenzione e tutela ai passeggeri, anche ragionando su iniziative innovative come quelle che abbiamo accennato nel talk precedente e come altre iniziative che vi racconteremo, perché poi il tavolo tecnico ha l'obiettivo di analizzare, studiare e intuire magari quali possono essere i progetti, le iniziative più efficaci, sempre per rendere il viaggio aereo un'esperienza più gradevole per tutte le tipologie di passeggeri, con o senza disabilità.
0: Hai detto bene, Jerry, tant'è vero che noi lavoriamo appunto con tutte le diverse disabilità, lavoriamo con l'Unione Italiana Ciechi, lavoriamo con l'Ente Nazionale dei Sordi, con l'ANGSA per quanto riguarda l'autismo, e proprio in questi ambiti ci siamo aperti anche alle nuove tecnologie, ad esempio l'intelligenza artificiale, per dirne una. Ma mi piace citare un progetto che abbiamo presentato proprio lo scorso anno in occasione di un workshop che organizziamo ogni anno proprio alla Presidenza del Consiglio con il ministro Locatelli, ministro per la disabilità, che è la Safety Briefing Card.
1: Mi suona familiare.
0: Mi suona familiare. E infatti vorrei che spiegassi tu che cos'è esattamente questo strumento.
1: Lo devo raccontare io, va bene. Allora, ti ringrazio. Ovviamente, amici, capite che è un gioco, perché essendo Mark il mio direttore me la fa dire a me questa cosa, perché sa che essendo una mia intuizione che risale a lontano 2010, sostanzialmente, per sintetizzare al massimo, avete presente quel cartoncino che c'è nel sedile anteriore dove siete seduti? Normalmente quelle informazioni di sicurezza obbligatorie a bordo per tutti i passeggeri, normalmente i passeggeri ciechi o ipovedenti non le possono consultare agevolmente in autonomia. Infatti per questa tipologia di passeggeri viene fatto un briefing individuale dedicato, quello che viene fatto a tutti i passeggeri in generale prima del decollo del volo viene fatto al passeggero cieco, facendogli toccare la maschera per l'ossigeno, il giubbetto, eccetera eccetera. Nel 2010 l'intuizione di creare una versione di quel cartoncino totalmente fruibile e accessibile ai passeggeri non vedenti e ipovedenti, ovvero scritte ingrandite per gli ipovedenti, caratteri in braille per le persone cieche che conoscono questo linguaggio, e soprattutto le immagini riportate semplificate a contrasto di colore per gli ipovedenti e soprattutto in rilievo, affinché il passeggero blind, quindi così codificato cieco o ipovedente, nell'esperienza di conoscere autonomamente le procedure da seguire in caso di emergenza, può consultare questo libretto che nel lontano 2011 era presente sui voli Alitalia in due versioni, italiana e in inglese, oggi su tutti i voli di ITA, perché due anni fa abbiamo ideata la nuova versione e riattualizzata, un anno fa si è deciso di presentarlo ufficialmente e attualmente sappiatelo che su tutti i voli di ITA c'è questa doppia versione a disposizione su richiesta dei passeggeri, o magari vi verrà presentata dagli assistenti di volo se venite riconosciuti come passeggeri ciechi o ipovedenti, con tutte le informazioni da conoscere accessibili a tutte le forme di disabilità visiva, ipovedente, cieco, e abbiamo scoperto recentemente anche apprezzato dei sordi, perché anche se il passeggero non conosce il braille può consultare agevolmente in autonomia le informazioni, sentirsi in qualche modo agevolato e tutelato nel trasporto aereo. Quindi un'idea apparentemente semplice e banale, ma con grande orgoglio dobbiamo dobbiamo dire che siamo stati i primi al mondo a pensare a uno strumento così inclusivo, e non è un caso che abbiamo avuto il patrocinio del Ministro per le Disabilità e soprattutto anche il plauso di Andrea Bocelli, che ha riconosciuto in questa iniziativa un grande valore culturale oltre che di attenzione ai passeggeri ciechi. L'ho detta bene?
0: L'hai detta benissimo.
1: Cioè, meno male.
0: Sei stato bravissimo. Io posso solo aggiungere che appunto è un lavoro di squadra, sì, ma c'è molto di Jerry in questo progetto, perché l'ha voluto fortemente sin dal 2010 e poi rinnovato, come lui ricordava, con ITA Airways 2 anni fa. Quindi, come diceva Jerry, oggi è possibile trovare questo libro, sì, in Braille su tutti i voli di ITA Airways. Altre compagnie ci hanno chiesto di aderire, per cui è un progetto che si sta allargando, e come Jerry sa, io ne ho una copia con me che porto sempre in giro quando vado a rappresentare l'ENAC nei contesti europei ed internazionali.
1: Eh sì, infatti questo è un altro di tanti progetti che congiuntamente, perché sentite i nostri racconti amici, c'è un grande lavoro di squadra come realtà di direzione, ma soprattutto come realtà ENAC, che cerca sempre di tutelare i passeggeri in tutte le forme possibili e immaginabili. Quindi se volate sui voli ITA, magari se siete curiosi di toccarla con mano, perché poi è un qualcosa che va toccato con mano per apprezzarne le peculiarità, chiedete: ma c'è la briefing card per passeggeri cieco e ipovedenti? E magari ve la faranno toccare con mano e vi renderete conto di questa idea progettuale attualmente unica al mondo. Caro Mark, se volessimo rimanere invece nel tema della tutela, dell'attenzione, prima abbiamo detto quella parolina magica, prenotifica. Cosa,
0: sì,
1: arriva adesso?
0: Adesso arriva una sorpresa.
1: Eh sì, una tua creatura. Una, abbiamo 30 creatura, secondi per parlarne.
0: Allora, è un progetto che nasce a seguito della collaborazione con la RAI, in particolare con la trasmissione O anche no, di Paola Severini Melograni, sì, e in particolare con la band romana I Ladri di Carrozzelle.
1: Sì.
0: Ho conosciuto il leader Paolo Falessi e dopo un loro concerto ad una cena abbiamo parlato della prenotifica. Lui si è incuriosito e mi ha detto: bella, però, perché non ne facciamo una canzone?
1: Allora, facciamo una cosa, visto che vedi Tom mi fa segno della regia che è arrivata quasi il brano. È un brano con il testo inciso da te, amici. Si intitola La prenotifica, momento dedicato a te. Lo dedichiamo a tutti quanti voi. Lo ascoltate e poi lo commentiamo bene, così ne parliamo bene, ok? Lo vuoi lanciare tu? Vai, lancialo.
0: Signore e signori, la prenotifica.
1: Spot e poi brano.
2: Dedicato a te. Un po' di più.
3: Dedicato a te.
2: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia. Dedicato solo a te.
3: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.

0: saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Hasta la vista. Hasta la vista.
4: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista.

0: Sì, amici, quest'oggi il momento dedicato a te l'abbiamo fatto volutamente doppio. Abbiamo fatto un'eccezione alla regola, caro Mark, perché era difficile scegliere uno di questi due brani molto diversi, significativi entrambi. E non abbiamo avuto il tempo prima di motivare la scelta della dedica, perché questo brano, il primo della sequenza, La Prenotifica, è un brano che per te ha un significato particolare, perché l'hai scritto tu.
1: Eh sì, Jerry, pur non essendo un paroliere, mi sono cimentato con la passione, diciamo, con la voglia di fare un prodotto musicale in qualche modo, per provare ad utilizzare un canale diverso di comunicazione, che è quello della musica e quello della canzone. Uh-huh. E quindi è nato questo progetto, come dicevo prima, con Paolo Falessi, leader dei Ladri di Carrozzelle. Il testo è mio, adattato in qualche modo da Paolo, uh-huh. Arrangiato dal maestro Capranica, sì, che voglio dire è una garanzia, sì, e musicato e cantato dai Ladri di Carrozzelle. E registrato alla SIAE, è già andato in onda nella trasmissione O Anche No del 12 ottobre, uh-huh. E addirittura Jerry ne abbiamo fatto anche una versione in inglese.
0: Fantastico. E questo brano è dedicato a tutti coloro che magari vogliono sentirsi più tutelati nel trasporto aereo, sapendo che devono preannunciare alla compagnia aerea la loro esigenza di assistenza con la prenotifica, giusto?
1: Giusto, ecco, giusto, giusto.
0: L'importanza della prenotifica, perché come diciamo sempre noi amici, se voi non avete timore di rappresentare quali sono le vostre esigenze, dall'altra parte sarà più facile che le vostre esigenze vengano prese in considerazione e vi sentirete più tutelati, perché la tutela passa in primis dalla nostra attenzione verso noi stessi. Quindi tutelare noi stessi significa consentire agli altri di farlo, e magari rappresentando, comunicando la prenotifica, quindi dire in anticipo di cosa si ha bisogno, si attiva tutto quel processo aeroportuale che serve a sentirsi tutti più tutelati e il sistema funziona.
1: L'hai detto benissimo, Jerry, non ho nulla da aggiungere.
0: Quasi quasi vengo a lavorare con te. Vabbè, ma questo perché ovviamente, lo capite amici, c'è un lavoro di squadra, siamo tutti affiatati e quindi ci piace lavorare veramente in totale sinergia, come lo diciamo prima con il tavolo tecnico, ma in tutte le altre situazioni che ci hanno visti protagonisti con tanti bei progetti. Però non abbiamo detto, perché sennò qui il tempo vola, è il motivo di Infinito. Perché?
1: Allora, l'infinito perché appunto si collega un po' al senso di libertà, uh-huh. al cielo, uh-huh. all'orizzonte, quindi all'infinito, ma allo stesso tempo è una canzone che ha caratterizzato in qualche modo la mia infanzia. Uh-huh. Ero indeciso tra due titoli di Raff, devo dire. Sì. Sei la più bella del mondo, okay. Che chiaramente dedico a mia moglie Rossella, sì. E l'infinito, che okay. è anch'essa una canzone d'amore, mm-hmm. e quindi la dedica è comunque a Rossella.
0: Sempre a Rossella. Okay. Infatti quest'oggi, avendo intuito che c'era una motivazione doppia nel momento dedicato a te, abbiamo dato la possibilità a te, caro Mark, in via eccezionale, di mandare in onda tutti e due i brani, giustamente per, come dire, sottolineare questa importanza, l'attenzione, la dedica verso i passeggeri, quindi la tutela verso i passeggeri, e soprattutto l'attenzione verso tua moglie, che insomma è veramente una tua grande fan, oltre che sostenitrice, perché che si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una donna straordinaria.
1: Ed è vero.
0: E secondo me è così.
1: Lo confermo, ecco. Lo confermo e lo sottoscrivo.
0: Bene, bene, bene, mi fa piacere sentirtelo dire. Senti, visto che il tempo scorre velocemente, tanti altri progetti come Enac ne abbiamo fatti, sul nostro sito enac.gov.it c'è ampia testimonianza di ciò. Una delle più grandi soddisfazioni che ti sei preso in questi anni di lavoro in Enac, qualcosa che è andato oltre l'inimmaginabile, oltre l'infinito, oltre le tue aspettative?
1: Ma guarda, Jerry, tante devo dire, uh-huh. ma diciamo secondo me il complimento più bello che mi sento di sottolineare quando me lo fanno, e veramente lo vivo con grande emozione e grande soddisfazione, è quando mi dicono che percepiscono la passione che metto nel mio lavoro, perché veramente lo faccio con tanta dedizione, tanta passione, abnegazione, perché ci credo, mm-hmm. come te ci credo, ci crediamo, e quindi è un lavoro che veramente ci dà soddisfazione, soprattutto poter fare qualcosa di concreto e di utile per le persone.
0: Sì.
1: Questa è la cosa più bella, aiutare tante famiglie che hanno, o passeggeri che hanno comunque una disabilità, a poter vivere il viaggio, che è una cosa stupenda, in maniera molto più serena e accessibile, appunto, inclusiva.
0: Esatto, esatto. E approfitto, Mark, per salutare, a questo punto lo dobbiamo fare doveroso, tutti i nostri colleghi di direzione. Siamo tanti, citarli tutti non ce la facciamo perché siamo tipo 10 persone, siamo tanti, però tutto questo è reso possibile, amici, da un lavoro di squadra che voi neanche potete immaginare, perché ognuno di noi poi ha la sua personalità, la sua attitudine, la sua competenza, e certe realtà sono possibili grazie al prezioso lavoro e contributo di tutti. E poi siamo brillantemente, adesso passa come sviolinata, ma io ci credo, te lo dico anche a microfoni spenti, grazie a te che sei il nostro direttore, Deus de Machina, proprio, cioè della serie, che tutto è possibile grazie a te.
1: Grazie Gerry, però hai fatto bene a sottolinearlo, perché è un lavoro chiaramente di squadra. Hai fatto bene a ringraziare tutti i nostri colleghi, perché grazie a ciascuno di loro, con il proprio impegno, con il proprio sacrificio, con la propria passione, riusciamo veramente a fare tantissime cose, pur essendo comunque pochi poi alla fine.
0: Sì.
1: Veramente riusciamo a fare tante cose, e tante cose fatte bene. D'altra parte, come dire, siamo diventati un modello.
0: Vero.
1: Siamo riusciti a contaminare anche il settore ferroviario, con il quale abbiamo dei bellissimi progetti che stiamo portando avanti, e siamo un modello anche per l'Europa, ci viene riconosciuto anche in occasione dell'ultimo workshop che abbiamo realizzato alla Presidenza del Consiglio, con la partecipazione del ministro Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, e abbiamo avuto in sala più di 70 persone provenienti da tutta Europa. Quindi è veramente un bel risultato di squadra, perché come si dice sempre, da soli non si va da nessuna parte.
0: È vero, e tu in qualche
1: modo, l'unione fa la forza.
0: È vero, e tu in qualche modo non sei solo il nostro direttore, ma potremmo dire, usando una metafora musicale, il nostro direttore d'orchestra, perché noi, come dire, grazie a te ci sentiamo degli strumenti, ognuno con la propria sonorità, che insieme riusciamo veramente a fare una bella sinfonia chiamata ENAC. Ti piace questa metafora?
1: Bellissima, bellissima.
0: Direttore d'orchestra non ti ci aveva chiamato nessuno.
1: Devo dire che effettivamente è una bella metafora, e ti ringrazio, Gianni.
0: Grazie a te. Senti, come siamo messi con gli anni 90? Ti piacciono?
1: Molto.
0: Bene,
1: molto,
0: allora
1: molto.
0: Facciamo un tuffo nel passato, novità di questa edizione di Hasta la Vista, Dance Story, ricordi sonori che risuonano qui ad Hasta la Vista, due brani in sequenza degli anni 90.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: un saluto in esclusiva agli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Allora, amici cari di Hasta la Vista, che vi posso dire? Vi voglio bene, ciao.
2: Hasta la Vista.
3: Hasta la Vista, Dance Story.
1: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, tutta la musica del momento risuona qui a Dance Story. Hasta la Vista, i ricordi del passato che risuonano. Io devo dire che ogni volta che arriva questo momento ci facciamo delle grandi ballate, dei grandi salti qui in studio. Marco invece sta gustando il gustoso omaggio degli amici della Panella. Dai, così raccontiamo anche un po' il fuori onda. Hai gradito, eh?
1: Buonissimo, complimenti, veramente un cannolo straordinario.
0: Bene, no, è importante che si senta che tu hai gradito, perché a volte le persone dicono sì, ma magari non è vero.
1: No, amici, no, no, è vero, però sicuro che è vero.
0: È vero, Marco ancora sta lì, tutto buonissimo. Quindi veniteci a trovare qui in studio, perché anche per voi ci sarà un gustoso omaggio degli amici della Panella qui a Roma, che ringraziamo sempre per il prezioso contributo. Marco, tornando a te, il tempo vola, chiudendo la parentesi lavorativa, che poi è una parte importantissima della tua vita. Tu nei ritagli di tempo, il tuo poco tempo libero, quando non lo trascorri in famiglia, che è un altro dei valori importanti, come abbiamo detto prima, per te, cosa ti piace fare? Quali sono le tue passioni? Perché io qualcuna l'ho scoperta recentemente, tipo il paddle.
1: Sì. Allora, Jerry, io amo lo sport.
0: Sì.
1: L'ho sempre praticato da piccolo, ho giocato a calcio. Uh-huh. Anche ad un, insomma, discreto livello. Uh-huh. E poi, vabbè, 3 anni fa ho subito un brutto incidente stradale, come ricorderai.
0: Sì.
1: Con la moto. Sì. E quindi calcio, ho appeso gli scarpini al chiodo. Uh-huh. E mi sono dato al padel. Uh-huh. E quindi gioco con gli amici, insomma, cerco di giocare 1-2 volte a settimana, ed è uno sport che comunque mi piace.
0: Bene.
1: E poi un'altra passione, il basket.
0: Infatti mi stavi accennando adesso nel fuori onda, microfoni spenti, rispetto, sì, al basket.
1: Allora, il basket non l'ho mai giocato, se non a livello amatoriale. Uh-huh. Cioè per puro diletto. Uh-huh. Però uno sport, essendo poi anche io americano.
0: Sì.
1: Uno sport che mi è sempre piaciuto, e tanto che quando, nella mia esperienza, quando vivevo appunto a Baiano. Uh-huh. Durante i miei studi. Uh-huh. Mi sono avvicinato a questo sport, anche da un punto di vista proprio dirigenziale, perché mi è stato chiesto dal presidente dell'epoca di dare una mano alla società, una piccola associazione sportiva dilettantistica, e sono diventato dirigente del basket Baiano. Mm. Tanto che in pochi anni siamo riusciti ad incrementare il numero dei ragazzi del mini basket. Pensa che avevamo più ragazzi al mini basket che al calcio.
0: Perché, no,
1: sì, perché lavoravamo nelle scuole, facevamo iniziative, eccetera. Già all'epoca avevo fatto un progetto con il piano di zona sociale per le persone con disabilità. Quindi vedi, c'era,
0: vedi,
1: qualcosa.
0: Immagina che ti rigira il DNA, è quello.
1: Esatto, un progetto bellissimo, tra l'altro, che abbiamo fatto con i nostri istruttori. Mm-hmm. Basket. Mm-hmm. Facendo delle attività sportive con questi ragazzi con disabilità.
0: Bene.
1: E poi quando mi sono trasferito a Roma, mio figlio ha scelto di praticare questo sport. Uh-huh. E quindi lo seguo, diciamo, nei miei diciamo, sabato e domenica l'ho sempre seguito.
0: Bene.
1: Adesso ha 17 anni e ha iniziato anche ad allenare.
0: Bene, sì. Giovanissimo.
1: Sì,
0: bene.
1: Giovanissimo, ha iniziato a fare l'aiuto allenatore del mini basket. E anche qui mi sono avvicinato in qualche modo ad una società di basket con la quale collaboro e do una mano.
0: Ottimo, ottimo. Diciamo, quindi impegnato anche nella parte sportiva, quindi non solo nella tutela, nel trasporto aereo, ma anche per l'attività dello sport. Senti, invece, adesso faccio una domanda proprio personale. Un pregio e un difetto che ti riconoscono le persone?
1: Oddio.
0: Questo lo chiedo sempre agli ospiti, che è un momento anche un po' di autocritica.
1: Oddio, questa è una domanda complicata.
0: È difficile. È, vabbè, complicato. Il pregio l'abbiamo detto prima, perché le persone ti riconoscono grande capacità di leadership, grande empatia, riesci a mettere le persone a loro agio. Ti sto dando tempo per pensarci.
1: Sì, infatti. Ti ringrazio.
0: Prego, figurati. D'altronde siamo in diretta, quindi gli amici lo sanno, insomma, che è tutto in presa diretta. Quindi il pregio l'abbiamo raccontato. Invece, che ne so, un difettuccio che ti dici, c'è questo difetto, se lo potessi un po' smussare di me.
1: Guarda,
0: se c'è, magari non c'è.
1: No, no, c'è. No, assolutamente, ne ho tanti di difetti. Forse il difetto che a volte sono un po' testardo. Mm. Testardo e permaloso,
0: no,
1: no,
0: non direi.
1: Direi di no,
0: però la testardaggine può essere anche un pregio,
1: sì,
0: perché
1: può essere anche un pregio.
0: Dobbiamo parlare con tua moglie, ho capito. Questa domanda la dobbiamo fare a tua moglie.
1: Ecco, intervista mia moglie, così 2 ore non ti bastano di trasmissione per raccontare i miei difetti. Ecco.
0: Va bene, allora chiederemo a lei. Senti, invece, un sogno che ancora non sei riuscito a realizzare, perché tu tante cose le hai desiderate, poi le hai concretizzate, le hai fatte diventare cambiare realtà, non solo nell'ambito lavorativo ma anche tuo personale. Invece un qualcosa che ti piacerebbe veramente vedere concretizzato, se non direttamente per te, immaginandolo sui tuoi figli, perché in quanto genitore magari i progetti, i desideri sono anche proiettati su di loro.
1: Guarda, progetti a livello personale, devo dire la verità, sono abbastanza soddisfatto della mia vita, delle cose che ho fatto, perché comunque ho fatto sempre tutto con grandi sacrifici. Uh-huh. Devo ringraziare sicuramente i miei genitori, ecco, colgo l'occasione per ringraziare mio padre e mia mamma. Uh-huh. Per i tanti sacrifici che hanno fatto per me. Però diciamo sono contento di quello che ho realizzato, perché ripeto, ci ho messo sempre tanto impegno, tanta buona volontà. Uh-huh. e credo che questo poi sia l'esempio migliore per i figli.
0: Sì.
1: Tu sai bene che quando ho fatto l'incidente, sono stato diversi mesi in ospedale. Sì. Mi collegavo dall'ospedale. Sì. Con voi. Sì. Per,
0: sì. Per il lavoro,
1: per il lavoro.
0: Sì. Sì. Non ti sei mai fermato.
1: Non sono mai fermato,
0: pur essendo a letto bloccato. Sì, ma eri sempre presente.
1: E sì. Anzi, in quel periodo, come ricorderai, io appena sono stato un po' meglio, diciamo, di salute. Uh-huh. Mi sono fatto portare i libri da mia moglie in ospedale. Ho studiato. Sì. Per il concorso da dirigente.
0: Sì.
1: Quindi,
0: sì. Sì.
1: E questo credo che sia stato un esempio che vale molto più di tante parole. Uh-huh. Per i figli, quindi ecco, l'auspicio più grande ce l'ho, diciamo, per, ovviamente per i miei figli, che possano vivere la loro vita con la massima serenità e libertà. Uh-huh. E con il senso dei valori che i miei genitori hanno trasmesso a me e che noi stiamo cercando con mia moglie di trasmettere ai nostri figli. Questo, insomma, che siano felici e sereni e si possano realizzare le loro aspirazioni e le loro ambizioni.
0: Usando una metafora a noi cara, portarli a volare in alto con le loro ambizioni, i loro desideri, i loro sogni, perché se c'è una cosa che in cielo non esiste sono proprio i confini, quantomeno nel desiderare di voler essere ciò che si vuol essere a prescindere da tutto. Quindi questo secondo me è il più bel desiderio. Tom della regia mi fa segno che è arrivato il tempo dell'ultimo brano e poi, caro Mark, siamo in sigla finale, perché il tempo a nostra disposizione è quasi finito, ma ancora un brano per noi. Lo so, è così.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Basta con questa storia, lo spilorcio di Jerry. Basta, devi finire, Mark. Smentiamo questa leggenda. Te l'ho offerto il caffè.
4: Jerry me l'ha offerto il caffè. E non solo, non solo il caffè.
3: Esatto, meno male, perché sennò questa leggenda dello spilorcio di Jerry prima o poi deve finire. Ovviamente è una battuta ironica. Caro Mark, siamo in sigla, abbiamo finito le due ore a nostra disposizione.
4: Già finito, Jerry?
3: Purtroppo sì. Lo so che era proprio il momento migliore per proseguire, però. Promesso, ritornerà in trasmissione.
4: Molto volentieri, è stata una bellissima emozione. Jerry, ti ringrazio per l'opportunità e per questa piacevolissima esperienza.
3: Grazie a te di aver accettato l'invito, ne abbiamo parlato tante volte, dovevamo trovare due ore libere perché tu sei sempre in giro per lavoro, tanti impegni, però il tempo l'abbiamo trovato, per fortuna forse è il nuovo anno che ci ha consentito di trovare questo spazio a disposizione. Caro Mark, poi c'erano tante altre cose di te che avremmo dovuto dire, tipo il tuo rapporto con la cucina, so che sei un ottimo chef.
4: Sì, mi diletto a cucinare, mi rilassa e lo faccio volentieri per la famiglia e per gli amici.
3: La domenica è un classico. Il pranzo della domenica
4: è una cosa che mi piace molto, sì.
3: Bene, quindi la convivialità, la condivisione, sì. Lo stare bene con te stesso e con gli altri, abbiamo capito che sono ingredienti nella tua vita a te molto molto cari. Allora, visto che siamo in sigla, chi vogliamo salutare?
4: Allora, saluto sicuramente mia moglie Rossella, i nostri figli Roberta e Raffaele, uh-huh. I miei genitori,
3: sì.
4: E tutti gli amici in ascolto, i colleghi, e le auguro, visto che siamo all'inizio dell'anno, un augurio sincero di buon anno per tutti e buona vita.
3: Sempre. Poi, se volete sapere cosa dovete fare per tutelarvi, amici, semplicissimo, www.enac.gov.it, e lì trovate tutto quello che vi può interessare nel mondo del trasporto aereo. Era doveroso dirla questa cosa. Io ringrazio, amici, tutti quanti voi che avete seguito questa brillantissima puntata di Hasta la Vista. È stato un piacere avervi in ascolto. Grazie, Mark, davvero di essere stato qui con me per queste due ore. Ringrazio Tom, come sempre, in regia, a seguire la parte tecnica. Tra 7 giorni noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Mark, ultimissima domanda, mi sa che la risposta la sai. Come si salutano gli amici in ascolto?
4: Oddio, mi cogli impreparato, no?
3: Meno male, almeno una cosa che non sai, ma te lo dico io. Si salutano con il titolo del programma che dobbiamo dire in coro insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
4: Hasta la vista! Ciao Mark, alla prossima!
3: Grazie Jerry, buona vita!
4: Sempre!

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah. Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world. Love in the world. La musica del cuore. Love in the world. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
5: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Eccoci qui per una nuova puntata di Love in the World. Vi dico sempre, cosa dice sempre Alessandra Sassa? Che Love in the World parla dell'amore, l'amore in generale. E quindi oggi andremo a affrontare quello che è love, l'amore per i nonni. Eh sì, ma chi sono i nonni di oggi? I nonni di oggi, che in genere conducono una vita dinamica, una vita impegnata, sono spesso entusiasti di prendersi cura dei nipoti e aiutare i propri figli nel difficile compito di crescerli. L'importante però è che non si sostituiscano ai genitori, ma collaborino con loro. Perché? Eh sì, perché non devono sostituirsi e fare i genitori, ma fare appunto i nonni, viziarli, coccolarli questi nipoti. E voi? Voi siete dei nonni? E vi piace essere

sicuramente sono una grande risorsa. Hanno fatto la loro parte come genitori e adesso hanno del tempo a disposizione per seguire i nipoti. Il loro contributo è prezioso, specialmente quando mamma e papà lavorano entrambi. Certo, la vita familiare non è uguale per tutti e ci sono nonni e nonne. Alcuni sono ancora occupati, altri con molto tempo libero. Alcuni sono giovani, altri più anziani, alcuni in buona salute, altri con qualche acciacco oppure malati. C'è chi abita vicino, chi lontano. Non tutti, poi bisogna dire anche la verità, miei cari amici e amiche di Loving the World, sono inclini ad assumersi obblighi e responsabilità. L'importante però è non trascurarli mai. Non dimentichiamoci che per noi devono essere fondamentali.

nonni di ieri e i nonni di oggi. Beh, un fatto è certo, ci sono enormi differenze tra i nonni di 70 anni fa e quelli di oggi. I nonni di allora sembravano veramente anziani, addirittura più di quanto in realtà non fossero. Non facevano sport, non si intingevano i capelli, avevano delle dentiere scadenti, vestivano sempre di scuro, si portavano dietro i loro acciacchi e pensavano sempre di non poter trovare una soluzione. E poi pensavano di condurre una vita non consona, non sempre consona alla loro età. Pensavano che fosse magari già troppo avanzata rispetto alla loro età. E insomma, era un po' una rara fortuna per i nipoti riuscire a conoscere tutti e quattro. Io ad esempio non ho conosciuto tutti e quattro i miei nonni, non so voi. Generalmente infatti uno o due erano già scomparsi prima della nascita dei nipoti. I nonni di oggi? I nonni di oggi sono meno austeri di loro nonni e anche dei loro genitori. Hanno un aspetto giovanile, curano corpo e abbigliamento e, se non sono malati per fortuna, continuano ad avere una vita dinamica. Guidano l'automobile, prendono treni, aerei, usano il telefonino, usano gli smartphone, gli iPhone e soprattutto non pensano di essere vecchi, anzi, semmai si considerano degli adulti maturi. Come sono i vostri nonni? Sono così?

Insomma, i nonni e le nonne di questa generazione nel corso della loro giovinezza hanno vissuto direttamente o indirettamente tutte quelle trasformazioni culturali, sociali, politiche, anche sociologiche, musicali, che hanno caratterizzato il periodo a cavallo tra gli anni 60 e 70. In fondo sono stati loro, o se non proprio loro in prima persona, i loro coetanei o fratelli, a infrangere i cosiddetti vecchi tabù, a realizzare un cambiamento radicale nei rapporti uomo-donna, ad affermare con successo una serie di libertà civili e individuali, a intaccare all'interno della famiglia il tradizionale autoritarismo paterno. Questi nonni non autoritari, spesso magari animati da idee libertarie, possono trovarsi in una speciale sintonia con i nipoti, una sintonia che deriva sia dal non dover esercitare quel ruolo parentale che condiziona un po' il rapporto con i figli, sia dal fatto che spesso hanno avuto negli anni giovanili idee socialmente avanzate e maggiore fiducia nel cambiamento rispetto ai loro figli, i genitori di adesso. Quindi possono sentirsi galvanizzati dal contatto con i nipoti, di cui sono portati ad apprezzare la spontaneità e l'idealismo

E in fondo diciamo che, superato magari lo shock iniziale di ritrovarsi nonni senza sentirsene l'età, sono poi numerosi quelli disposti a prendersi cura del nipotino o della nipotina e anche a portarseli in viaggio, a dare insomma una mano più o meno sostanziale, diciamo così, ai genitori. C'è molta curiosità per la novità che la vita sta offrendo loro, no? Per questi cambiamenti che il nuovo ruolo comporta. Sono più tolleranti, più pazienti dall'età e sentono anche di poter rappresentare un elemento di equilibrio nella vita di figli, generi, nuorie, nipoti. E i nipotini? I nipotini sono aperti al mondo, sono spontanei, sono fiduciosi e quindi sono pronti ad affezionarsi a chi li tratta con dolcezza e con quella voglia di trascorrere del tempo con loro. In fondo si sa, i bambini hanno quel sesto senso per capire chi è veramente ben disposto nei loro confronti, chi diciamo li pensa e chi invece non ha tempo o altre cose per la testa. Eppure anche nei riguardi di quest'ultimi provano curiosità, si tengono a una certa distanza, però li osservano, li studiano, li scrutano, cercano di prevederne le reazioni e quando pensano di averli capiti compiono dei tentativi per farsi notare, per diciamo attirare in qualche modo la

Ed è proprio così come vi ho detto. È importantissimo, comunque è sempre, questa presenza dei nonni e tenerseli stretti, assolutamente, assolutamente. Se i nonni si sostituiscono ai genitori nel corso della giornata, è importante che si accordino però con i genitori per quanto riguarda una serie di procedure e di incombenze, quindi dagli orari dei pasti a quelli del sonno, dall'alimentazione, giochi all'aperto, a meno che i genitori per qualche motivo, diciamo come nelle corti reali, abdichino al loro compito o non siano in grado di svolgere il ruolo primario nei confronti dei figli e loro, perché ricordiamoci che i nonni sono i nonni, i genitori sono i genitori. Cioè, quello di nonno e di nonna è un ruolo di supporto ed è quindi importante non creare poi troppe discrepanze. I piccolissimi, per esempio, hanno bisogno di trovare nell'arco della giornata orari e ritmi simili, nonché punti di riferimento e routine che diano sicurezza. Quindi se i nonni vogliono essere una risorsa e non un problema, dovranno cercare di adeguarsi il più possibile allo stile dei genitori. Il che non significa evitare di esprimere opinioni personali o pareri diversi. Il segreto sta nei modi e nei tempi con cui si interviene. Non certo davanti ai nipoti, né un giorno sì e uno no, oppure sotto forma di critica. Cautela e diplomazia sono in genere le virtù della

Ma quello che ci deve essere sempre è la collaborazione con i genitori, questo è assodato, però comunque non dimentichiamoci che è fondamentale questo valore tra virgolette educativo dei nonni, perché è risaputo che la mamma è una figura centrale nella vita di un figlio, è il primo tra virgolette oggetto di attaccamento del neonato, ma anche gli altri familiari, nonni in testa, diventano ben presto dei punti di riferimento. Il piccolino è disposto a stare con loro anche senza la mamma, perché sa che può fidarsi, e se i nonni non corrono e si muovono più lentamente dei genitori, lui li accetta così come sono, spesso traendo un vantaggio dai loro ritmi più lenti, perché anche lui è piccino, è più lento. I nonni non solo sono soltanto un polo affettivo, ma anche uno stimolo. Frequentandoli, i nipotini notano tante differenze che li incuriosiscono e che ampliano i loro orizzonti. Sentono racconti diversi, scoprono altre abitudini, tempi e stili di vita, pongono domande sulla vita di un tempo e ascoltano con tanta attenzione e curiosità le risposte. Insomma, lo sviluppo dell'intelligenza, del linguaggio e della socialità avviene anche attraverso l'azione dei nonni. A me sono mancati tantissimi i racconti dei miei nonni, soprattutto magari dei tempi della guerra, cosa hanno vissuto, patito, le emozioni, le sensazioni. E poi soprattutto i nonni sono come i genitori, un po' come quelle canzoni che ci rimangono nella pelle. Io ci sarò per te, io ci sarò sempre. Proprio come la canzone che adesso andremo ad ascoltare. Io ci sarò sempre.

Assolutamente così. I nonni ci saranno sempre, sinché chi c'è lassù lo permetterà, e sono una risorsa importantissima, fondamentale, che proprio non può mancare. Rappresentano veramente quella relazione umana centrale nella nostra esistenza. Le persone possono essere felici, anzi più felici, se trascorrono tempo con i loro nonni. E tanti studi, tanti luminari hanno condotto sul perché e il per come i nonni possono rendere più facile e piacevole la nostra esistenza. Questo di sicuro. Ma lo sappiamo benissimo anche noi, il perché e il per come. I nonni innanzitutto trasmettono solidità. I nonni hanno già trascorso una parte significativa della loro esistenza, quindi non si devono preoccupare dei problemi quotidiani come i nostri genitori. Anche per questo sono più tranquilli e lucidi. Possono ascoltare i loro nipoti senza pressioni di tempo o relative alla loro educazione. Il loro scopo è di star con loro, farli giocare, farli star bene, e non sempre lì bacchettarli e sgridarli. Assolutamente no.

Avete mai pensato che con i nonni si può imparare usando tutti i sensi? Sì, perché ogni conoscenza viene mantenuta in modo più efficace quando è stata appresa grazie all'attivazione di tutti i nostri sensi, come insegnano pedagogi e neurologi. Proprio questo tipo di apprendimento è reso possibile dai nonni, che rappresentano un vero e proprio tesoro di sapori, odori, contatti. Ci sono ceste con vecchi abiti, tesori impolverati in cantina, un giardino ricco di ortaggi e vecchi album fotografici un po' muffiti. I nipoti possono veramente giocare magari con il trenino con cui si divertiva loro papà, mentre le bambine possono indossare per gioco i vestiti della sorella della nonna. In questo modo si scoprono continuamente cose nuove e si acquisisce rispetto per il passato. Il passato è importante, non bisognerebbe mai, mai cancellarlo.

E non dimentichiamoci mai che i nonni supportano i loro nipoti. I nonni ci mandano importanti messaggi, spesso inconsapevolmente. I bambini imparano lezioni centrali senza accorgersene. I nonni non litigano davanti ai loro nipoti, a differenza invece di quanto può capitare con i genitori, e riescono a infondere grande fiducia in loro. I nonni incoraggiano il talento dei loro nipoti e gli danno più fiducia in se stessi e forza nelle loro scelte. I nonni significano libertà, più libertà di quella che si ottiene magari abitualmente nelle mura domestiche. I nonni danno sicurezza. La nonna ha tempo per cucinare, il nonno ripara sempre qualcosa, insieme seguono i loro rituali in TV con calma. Entrare nel mondo dei nonni senza fretta è un'esperienza oltremodo piacevole per noi, che ci rende felici. A casa dei nonni il tempo del pranzo, della cena sono sempre i medesimi, e il letto del nipote è sempre rifatto recentemente, lindo, proprio come se fosse appena fatto. I nonni sono in grado di creare per i loro nipoti un luogo dove il tempo sembra fermarsi.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Love in the World sui nonni. Nonni che sono delle presenze fondamentali per ognuno di noi. Il nonno è veramente una persona che ha nel cuore l'oro e nei capelli l'argento. Che cosa faremmo senza i nostri nonni? Ci hanno insegnato molto, ci hanno guidato nei primi passi della vita e ci hanno tenuto la mano. L'hanno stretta e non l'hanno mai lasciata. Un giorno lo faranno, un giorno lo hanno già fatto per qualcuno, ma noi saremo lì, pronti a riprendercela, a stringerla forte a noi. Perché senza i nonni non abbiamo un'identità, ci proteggono da ogni cosa. Tutti i nonni sono speciali a modo loro. Sono presenze che si fanno sentire, che ci permettono di vivere la vita in maniera speciale. I loro racconti sono sempre impressi nella nostra mente e non se ne andranno mai. Quando un giorno però appunto ci lasceranno, noi ci sentiremo inevitabilmente perduti. Avremo bisogno di ricordarli, di portarli nel nostro cuore e soprattutto di sentire la loro guida sempre presente in ogni momento. Non dimentichiamoci mai di loro. Insegnate ai vostri figli a rispettare i nonni. Sì, insegnate il rispetto, perché quando non ci saranno più, ci mancheranno tantissimo. A tutti voi, nonni del mondo, essere speciali e unici. Alessandra Sassa vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana. Un bacio, ciao!
1: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
3: Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini, dagli studi di Roma.
4: Benvenuti amici ed amiche di Musicalmente Italiana, io sono Carla con i successi di ieri e di oggi. Partiamo da un classico che riascoltiamo sempre con piacere. In questa giornata dolce musicalmente parlando, scritta da Rone, il titolo è Chissà se lo sai, con Lucio Dalla, in cui ne è nato anche un libro nel 2016 che Rone ha voluto pubblicare per raccontare se stesso e il suo percorso e la sua vita.
5: La radio, la radio, la radio.
6: Ti ho guardato. Per il momento non esistono

perché, se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

Mi manchi Loredana Bertè tra le super favorite, almeno stando a quello che ha dichiarato la giuria dei giornalisti per il prossimo festival che ormai alle porte. E a proposito, andiamo a dare un'occhiatina ai prezzi per assistere alla kermesse, notevolmente aumentati quest'anno, che varia in base ovviamente alla serata. Quindi nelle prime quattro sarà di 110 euro in galleria e 200 euro in platea, che salirà poi sensibilmente per vedere il vincitore, in cui si dovranno sborsare 360 euro per la galleria e 730 per la platea. Tutto molto economico, diciamo così, se poi consideriamo il soggiorno e tutto ciò che è il contorno. Continuiamo a vivere di intense emozioni con i successi di ieri, con l'album più importante rappresentativo di Franco Califano, che oltre a comporre fu attore, musicista, poeta, chissà qualcos'altro, con la sua romanità e i suoi eccessi. Tutto il resto è noia.

questa musica, perché dopo il desiderio di tornare negli anni 90 torna DJ Matrix con i gemelli diversi, che questa volta vorrebbero fare un salto negli anni 2000. Lo stile è quello dance tipico di quegli anni.

Beh, evidentemente non era stato troppo convincente una prima volta, per cui ha voluto riprovarci Ghe Pequeño con Mollami parte seconda su una base della canzone di Ini Camose. Convince sempre invece Sergio Caputo, che è uscito in radio in digitale con il suo nuovo singolo dal titolo Sono uno spirito libero, in perfetta linea con lo stile più classico pop jazz dell'artista romano.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Un'incredibile energia, giovani wannabe, pinguini tattici nucleari, canzone manifesto di un'intera generazione che lotta per il diritto di essere felice mentre tenta di costruire la propria identità in un mondo nel quale non sempre riesce a riconoscersi. Ancora un saluto da Carla con Musicalmente Italiana. Riavvolgiamo il nastro ricordando che ci sono stati diversi

pezzi complessi musicali romantici che piacevano tanto alle nostre mamme e che alimentavano i programmi di dedica richiesta delle prime radio libere. Più che un genere, fu un'ondata commerciale che ebbe il suo apice tra il 1974 e il 1977, e spesso dietro questi dischi e a questi complessi c'erano nomi molto importanti della musica italiana, sia nella scrittura che agli arrangiamenti. Tra queste band ne andiamo a ricordare una che a mio avviso era una spanna sopra le altre. Si chiamavano Aluni del Sole e li voglio ricordare con la bellissima Liu.

Rimaniamo negli anni 70, esattamente nel 1977, perché usciva Burattino senza fili di Edoardo Bennato, dove si raccontano le storie legate alla figura di Pinocchio che vuole diventare un bambino a tutti i costi, ma alla fine si trova in un mondo che non gli piace e Bennato risponde: è stata tua la colpa.

E mi piace ricordare Scialpi, che era veramente fighissimo con il mullet, che all'epoca faceva parecchio trasgressivo, e col suo look post-atomico. Questa canzone, che è nel cuore di tutti noi, scritta da Migliacci, forse proprio indirizzata ad un target di preadolescenti, che non a caso fu trasmessa per qualche settimana come sigla finale di Bim Bum Bam. Il videoclip ufficiale arrivò qualche mese dopo. Scialpi era bravo ed aveva una voce molto piacevole, bello, tra l'altro piaceva molto alle ragazzine.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: lo stesso sound di una ventina di anni fa. E molti di voi ricorderanno i Q-Disc, 33 giri che però contenevano di solito solo 4 tracce, 2 per lato, che costava molto meno di un normale album ideato per rispondere alla loro crisi del mercato discografico. Qui siamo nella prima metà degli anni 80, tra i tanti cantanti che vennero lanciati anche Marco Ferradini, che si presentò al grande pubblico con 4 canzoni, tra cui la mia preferita, Schiavo senza catene.
1: La radio, la radio, la radio.

stile dolce amaro di Calcutta, il titolo Giro con te, contenuto nell'album Relax. Oggi certificato disco di platino e anche doppia soddisfazione per lui in quanto è stato distribuito sul mercato francese. E riavvolgiamo il nastro perché nel 1967 Albano incantò l'Italia intera nel sole cantando questo brano che fece incetta di premi, conquistando la vetta delle classifiche. E non solo, perché sul set del film musicale omonimo diretto da Aldo Grimaldi, Albano incrociò il destino con Romina Power.

La canzone nostra Blanco e Salmo, stile anni 80, con gli arrangiamenti del produttore discografico italiano Venerus. E il tempo a mia disposizione sta per finire, quindi andiamo con l'ultimo brano in programmazione per oggi, Ma stai ancora lì, come dice Giusy Ferreri, prodotto da Tiziano Ferro nel 2009.

0: In diretta live dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Anche per oggi ci salutiamo qui, ringrazio come sempre gli amici e le amiche che mi hanno seguito nell'emozionante viaggio tra la musica del passato e quella di oggi. A voi tutti un bacio da Carla, ciao!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tiguglio presenta...

0: E bentornati dopo una settimana intera. Diciamo la verità, Teo.
1: Vai,
0: ciao,
1: vai.
0: Teo, ciao, ciao a tutti. Fai,
1: grazie,
0: innanzitutto.
1: Va bene, ciao.
0: Vi siamo mancati? Dai, fatecelo sapere, vi
1: scrivetecelo,
0: prego.
1: Scrivetecelo.
0: Dove ce lo scrivono?
1: La nostra mail, che è così e cosa appunto radioshow@gmail.com, senza gli accenti, mi raccomando.
0: E sui nostri social, ovunque, ci trovate ovunque.
1: Sì.
0: E io direi, siccome dopo la settimana di scorsa in cui abbiamo fatto quella
1: operazione nostalgia,
0: sì, è stato un puntatone, io sono tornata a casa quasi con le lacrime agli occhi, perché avrei voluto tornare veramente indietro. Io direi di tornare alla nostra puntata classica e di ascoltarci soprattutto una canzone che io adoro,
1: allora,
0: ho sempre adorato.
1: Io però purtroppo devo rubare 30 secondi,
0: dai, ruba,
1: perché
0: ruba.
1: Mentre venivo qui, sì? Mi è giunta notizia che purtroppo ci ha lasciato il fondatore della Mulino Bianco.
0: No, veramente?
1: Eh sì, io sono un saccottino dispiaciuto. Anche perché il problema è che lui è morto in azienda perché gli è caduto un tegolino sulla testa.
0: Non so se ridere, se sei serio. Cioè, mi dovevi fare per forza sta cavola.
1: Ragazzi, andiamo col primo pezzo. Bang, bang,
0: bang. Bang.

0: che c'è effettivamente un mondo dietro a tutti i modi di dire.
1: Esatto. Perché io mi sono sempre chiesto alcune frasi da dove arrivano e oggi ve lo diremo.
0: E allora tutto è partito da una frase, quella che diciamo spessissimo, che è idem con patate.
1: E l'arrosto?
0: Andiamo avanti così tutto il tempo. Allora, idem con patate deriva in realtà da una locuzione latina che è idem con parate, che vuol dire come sopra.
1: Lo stesso. Okay.
0: Solo che in latino si dice idem con parate e noi l'abbiamo trasformato in idem con patate.
1: E il linguaggio si è evoluto, e il latino è andato morendo e noi l'abbiamo fatta nostra, idem con patate.
0: E da qua abbiamo iniziato, io e te abbiamo iniziato a farci venire un po' di curiosità. E lui ovviamente ha tirato fuori
1: gavetta.
0: Da che deriva la gavetta?
1: Allora, la gavetta era praticamente la borsa, il contenitore dei pasti dei soldati, no? Quella che noi qui in Lombardia definiamo la schiscetta, ok?
0: Schiscetta.
1: E alla fine gavetta è stato associato al modo di fare fatica o comunque fare un percorso a tappe per arrivare a una determinata meta, no? Quelli, gli artisti che fanno la gavetta. Ecco, da lì è nato il discorso che si ricongiunge all'origine della parola.
0: Pensa a te. Io invece poi mi sono incuriosito e ho detto: chissà da dove deriva toccare ferro. Questa cosa di toccaferro che porta fortuna deriva da un'antica simbologia che è legata al ferro di cavallo, perché nel Medioevo si usava inchiodare un ferro di cavallo alla porta per tenere lontani gli spiriti maligni e quindi soprattutto rivolto verso l'alto e quindi da lì è rimasto il detto toccaferro che porta fortuna.
1: Io mi ricordo che dove abitavano i miei nonni, fuori dalla porta c'era ancora il ferro di cavallo e lo vedi anche spesso intorno alle cascine.
0: Sì. Probabilmente è proprio una cosa legata all'antichità rurale, quindi
1: sì,
0: deve essere una cosa bigra, perché effettivamente la vedi non nelle case moderne ma nelle case un po' più vintage.
1: Perché c'è chi tocca ferro e chi tocca qualcos'altro, ma ve lo diciamo dopo.

0: E questa che avete sentito è la nuova canzone di Tom Walker, Freaking Out.
1: Freaking Out.
0: Sì, Tom Walker è un artista che mi piace molto.
1: Strano, non ti piacciono mai gli artisti?
0: No, hai ragione, a me piacciono tutti. Ma perché in realtà pochi non me ne piacciono. Io sono innamorata della musica. E essendo innamorata della musica,
1: ci sta.
0: Per me due note messe insieme che non siano disfoniche mi vanno bene, cioè okay. Io le adoro.
1: Mi piace questa tua teoria delle note disfoniche.
0: Sì, vuol dire che non sono assonanti una con l'altra. Va bene, ok, dai. Allora,
1: torniamo ai modi
0: all'argomento
1: di dire.
0: Sì, ma abbiamo finito con un argomento. Tocca ferro,
1: cioè chi tocca ferro e chi tocca ecco.
0: E allora ci siamo chiesti da dove derivano alcune frasi,
1: alcuni detti riguardanti.
0: Per esempio, una cosa che riguarda le donne, e quindi lo dico io perché mi sento di doverlo dire. Quando si dice a una donna che ha le palle, uno pensa

0: che in realtà sia per il...
1: una donna tenace e coraggiosa, no?
0: Sì, ma dovuto al fatto del membro maschile.
1: Okay, okay.
0: E invece no, non
1: invece
0: è così.
1: No.
0: Perché in realtà deriva dal fatto che durante il Medioevo c'erano le famiglie potenti che nello stendardo mettevano tante palle,
1: che erano
0: quante
1: le palle di cannone,
0: ovviamente, tanto quanto era
1: importante,
0: potente la famiglia. E quindi in realtà il modo di dire avere le palle deriva da questa cosa. La famiglia, per esempio, dei Medici era una che aveva nello stendardo tantissime palle, tra, anche belle grosse.
1: E tra l'altro, da qui possiamo fare un altro excursus. Siamo un po' i Wikipedia umani stasera, ok?
0: Ci divertiamo, ci siamo divertiti tutta settimana così, dai,
1: nel Medioevo andavano i blasoni, ok?
0: Sì.
1: E da lì è nata il modo di dire che una cosa è blasonata, per cui è importante, sì.
0: Ma pensa, questa non la sapevo, non l'ho neanche letta, ti è venuta fuori adesso.
1: Sì, mi è venuta adesso.
0: Bravissimo, Teo. Ma invece raccontaci un'altra cosa.
1: C'è anche il detto che si usa molto spesso, che è quello di avere un po' le scatole girate.
0: Come si dice in bergamasco, non fa mia, girai torun.
1: Ecco, ok. Ecco, questo detto deriva da anche dalla questione, anche lui dalla questione militare. Ok, perché c'è stato un periodo storico in cui i militari, per fare più in fretta la ricarica delle armi, sostanzialmente giravano le pallottole in un determinato modo, e quindi si diceva che volgarmente giravano le palle.
0: Ok.
1: Da lì è nata poi il mito che i militari che fanno girare le palle sono quelli più coraggiosi, perché comunque, diciamo, manomettono l'arma e quindi vanno a combattere.
0: Anche perché diventa più micidiale l'arma.
1: Corretto, corretto.
0: Beh, insomma, abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Speriamo che vi sia piaciuta questa cosa, e direi, se voi avete qualche idea su qualche modo di dire simpatico e ce lo volete comunicare...
1: Magari,
0: siamo qui.
1: Magari dialettale, delle vostre
0: dai,
1: zone.
0: Sì, delle vostre zone, perché noi siamo in realtà in tutta Italia e quindi ci piace sapere un po' di tutti. E va bene, dai, io direi ascoltiamoci una nuova canzone, che è Jessie Glynn con Take Me Home.

0: E rientriamo dopo aver ascoltato la canzone degli Articolo 31, classico, nuova di Pacca, che è una delle loro canzoni.
1: La classica canzone d'articolo da, di da denuncia sociale, no? Ok.
0: Esatto. E allora ci ricongiungiamo a questo e a quello di cui abbiamo parlato prima, e invece parliamo di una cosa che è divagata su TikTok, su Instagram, eccetera, eccetera, che è il corto presentato dalla Giovanna Mezzogiorno, che è una nostra grandissima attrice italiana. È un corto che si chiama Unfitting e parla praticamente del body shaming.
1: Beh, è un po' il corto sulla sua biografia, no?
0: Esatto,
1: sulla storia che ha vissuto.
0: Sì, è quello che probabilmente gli ha fatto male, che non è la prima attrice che si lamenta di questa cosa, perché è successo molto tempo fa all'Encontrada, che aveva poi fatto durante una trasmissione, aveva letto un suo monologo ed è stato veramente toccante.
1: Lo ricordo.
0: E anch'io lo ricordo tantissimo, perché mi aveva toccato particolarmente, perché poi queste cose mi toccano particolarmente.
1: Beh, essendo donna.
0: Essendo donna ed essendo in carne, diciamolo, mi toccano
1: essendo
0: ancora
1: curvi,
0: di più.
1: Essendo curvi,
0: mi toccano ancora di più. Cos'è successo? Che praticamente lei ha avuto i suoi figli e si è allontanata un attimo per crescere i suoi figli dalla carriera cinematografica. È ingrassata e ha preso qualche chilo e improvvisamente al suo ritorno non ha più lavorato.
1: Finito di lavorare.
0: E nessuno la voleva più. Perché? Perché il suo corpo è cambiato, perché lei è cambiata, perché non è più la donna di prima. Beh, ragazzi, insomma, dopo dei figli e dopo tutto quello che comporta,
1: no? Anche...
0: ma anche il passare dell'età, tutto questo, ci si aspetta che una donna rimanga una donna di 20 anni? Cioè, non lo so.
1: Non è così, dai.
0: Non è così.
1: Siamo seri, non è
0: nella
1: così.
0: Nella realtà, al massimo può cambiare il ruolo che tu interpreti all'interno della cinematografia. Certo, non ci si aspetta che lei a 50 anni e con dei figli e un po' in carne sia la cenerentola della situazione. Ci si aspetta che magari faccia un ruolo per la sua età e per le sue forme,
1: comunque
0: è una grande attrice.
1: Ma, tra l'altro, sì, lei è una grandissima attrice e io effettivamente schifo questa pratica moderna che è questo body shaming, che alla fine non è altro che una forma di violenza, di bullismo, eccetera. Ragazzi, ma fattevi una vita invece di andare a rompere le scatole alle donne. Fattevi una vita.
0: No, ma fatele lavorare, fatele fare quello che sanno fare. Un'attrice prima, lo è ancora adesso. Ma chi se ne frega che ha qualche chilo in più? Ma poi noi donne di un certo tipo, con un po' di carne addosso, ma ragazzi, ma vogliamo mettere?
1: Ma ragazzi, cioè, ricordiamo che Ashley Graham è la donna
0: più sexy del mondo.
1: Ne abbiamo parlato prima.
0: Italiani, aprite gli occhi!
1: Cercatevi le donne curvi e mi raccomando, basta con questa roba del body shaming, perché non se ne può più.

0: smettila di spiegare le cose. Smettila di ragionare sulla cosa. E men che mai ragionare sui problemi. Li cronicizzi. Il pensiero non è fatto per indagare le cose della psiche. Smetti di pensare al passato. Smetti di pensare ai traumi. Anzi, vi insegno l'esercizio. Ogni volta che vi viene in mente il trauma che vi ha colpito, un abbandono, una ferita, un difetto fisico, qualcosa che è successo, tu immaginati la cosa che non ti piace di te da un lato e mettila in un lato della tua mente, e nell'altro lato incominci a immaginare un panorama che ti piace, un fiore che ti attrae, un animale per cui senti un'affinità. Senza saperlo ti stai collegando ai tuoi lati primordiali, antichi. Sono loro che ci proteggono, sono loro che ci curano, perché qualsiasi cosa ci è accaduta e soprattutto è reale, perché continuiamo a tenerli in vita quei pensieri, altrimenti svanirebbe come l'onda del mare che se ne va. Lei Chin diceva che un'onda non è uguale all'altra, l'evento è il mare. Sei seduto sul tuo mare, le cose si mettono a posto da sole.
1: E ritorniamo dopo aver sentito un audio. Questo è lo spazio Good Vibes, dove noi vi facciamo sentire qualcosa che è motivazionale o comunque qualcosa che parla di sentimenti
2: e che vi possa magari indurre a fare un ragionamento, no? Insieme
1: un pensiero,
2: a noi,
1: una riflessione,
2: ecco.
1: E questa volta è toccata a Morelli,
2: al grandissimo Morelli, idolo, che io stimo tantissimo. Ho iniziato a seguirlo e ti dico che anch'io. Mi ha aperto la mente, proprio mi fa vedere delle cose che non immaginavo. Comunque non divaghiamo su questa cosa,
1: esatto,
2: lo salutiamo, magari ci sta ascoltando, che può
1: ci
2: dirlo,
1: sta ascoltando,
2: eh?
1: È vero. Beh, ciao Morelli.
2: Ciao Morelli, è un amico, no? Ciao.
1: Beh,
2: Morelli,
1: secondo me sì, dopo tutto quello che mi ha detto è un amico,
2: okay,
1: ormai.
2: Ok. No, allora riconduciamoci un attimo al fatto che, di cui parlavamo prima, del body shaming. Infatti lui fa un riferimento molto preciso, no, nella sua clip, e va a dare un consiglio per cercare di stare meglio, ok? Quando abbiamo dei pensieri che ci attanagliano, eccetera. E io effettivamente devo dire che l'ho provata questa cosa e mi ha portato giovamento, sì, sicuramente sì.
1: Però io dico una cosa, voglio fare il grillo della situazione, no? Ma è vero che bisogna prendere i problemi, lasciarli da parte, dimenticarsene, perché tanto, come dice lui, alla fine quello che deve succedere succede lo stesso. Ma questo non è un po' come negare la realtà?
2: Ma secondo me non è negare la realtà, perché lui, se ascolti bene, ascoltate bene, dice una cosa importante: il problema rimane nel presente perché tu continui a pensarci e quindi lo cronicizzi, ok? Ogni cosa, e questo lo dice anche in altri video, deve essere presa nel momento in cui succede, accade, ok? Domani è già tardi. Ok, quindi è giusto lasciarla andare.
1: Questo però se si tratta di problemi del passato. Se invece si tratta di una cosa che noi viviamo tutti i giorni, come facciamo a lasciarla andare? Perché noi la stiamo vivendo tutti i giorni, non è più passato.
2: E questo lo chiederemo a lui, casomai. Magari sì, lo invitiamo una puntata,
1: a parlare con noi.
2: Sì, viene qua e ci fa.
1: Ci piacerebbe tantissimo.
2: Sì, effettivamente.
1: Io penso che
2: sì,
1: andrei in brodo di giuggiole. Guarda quanti modi di dire che abbiamo trovato.
2: No, comunque io lancio un invito agli ascoltatori, quindi di magari riascoltatevi la puntata, la trovate anche su Mixcloud, perché secondo me
1: poi ve lo metto sui nostri social.
2: Esatto, perché secondo me Morelli è una persona molto molto competente e arriva a parlare dell'anima, del sé, quindi dateci un ascolto.
1: Io però vi voglio dire una cosa: siate mare, anzi mare d'inverno.

0: Bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
1: per il piacere di ascoltare.
3: E carissimi amici, bentornati. E adesso volevo chiedervi una cosa. Per caso avete una casa da affittare, da mettere su Airbnb, Bed and Breakfast, queste cose così?
4: Ma io no, una casa intera no, se vuoi una stanza
3: perché,
4: al massimo.
3: Vabbè, una stanza si può fare, perché questa è la settimana del baratto, ok? Vado a spiegare perché...
4: Spiega perché qua si apre un mondo.
3: In questa settimana... alcuni siti di sharing delle case offrono la possibilità di affittare una casa e non pagare in cash, in contanti, eccetera, ma di pagare tramite il baratto. Ok? Quindi io ti do la mia casa e in cambio tu mi fai un favore, mi aiuti a fare qualcosa, eccetera.
4: Beh, un po' come quando si va negli agriturismi
3: a raccogliere l'uva.
4: Ecco.
3: Sì, una cosa del genere.
4: Carino, mi piace tanto.
3: E ho letto delle cose molto particolari.
4: Sentiamo
3: tipo
4: cosa
3: che
4: hai letto.
3: È stato scambiato un soggiorno nelle Langhe con una pecorella nana da compagnia per il nostro maialino. Guarda. Cioè, se tu vuoi venire da me a soggiornare gratis, mi devi portare una pecorella e non una... va bene. C'è anche chi ha offerto un pernottamento in Sardegna, la nostra amata Sardegna, in cambio di un aiuto per creare un sito web. Vedi, qualcosa
4: di
3: pratico. Dai,
4: che figata!
3: Io volevo mettere in affitto il mio...
4: Anche io, allora, a questo punto potrei mettere in affitto il mio locale.
3: Io cosa potrei mettere? Cioè, io mi metto io.
4: Cioè, tu ti affitti per...
3: Io affitto la casa e affitto anche me. Cioè, chi
4: posso
3: viene...
4: prenotare.
3: Attenzione.
4: Vabbè, così una volta tanto le puntate le prepariamo vis-à-vis, no?
3: Ma sarebbe carino chiedere a questi siti se vale anche il baratto in natura a questo punto.
4: Non lo so, io ti volevo chiedere cosa volevi in cambio per venire una settimana a casa mia.
3: Non posso adesso perché siamo in fascia protetta e non posso dire niente.
4: Vabbè, comunque una pecorella nana a me va bene.

0: Allora, io ho chiamato quelli dei siti del baratto, eccetera, e mi hanno detto che il pagamento in natura non è accettato, ma sono accettati dei baci. Quindi tu puoi affittare la tua casa per in cambio di ricevere dei baci. E quindi incuriosito, no, questa è una battuta, incuriosito, non si era capito, vero?
1: No, no, assolutamente.
0: Okay. Incuriosito dalla questione, da questa questione, ho trovato in rete una notizia interessante del perché ci baciamo con gli occhi chiusi. Tu lo sai perché ci baciamo con gli occhi chiusi?
1: No, io sinceramente non lo so. Posso dirti perché?
0: Vediamo, dai, spara.
1: Perché penso io. Ma secondo me perché tutte le attività sensoriali sono più, come dire, sono più concentrate, cioè nel senso tu baci a occhi chiusi e tutte le sensazioni rimangono tutte dentro di te.
0: Fuochino, esatto, esatto. Gli scienziati dell'Università di Londra, oggi non andiamo in Massachusetts,
1: no,
0: ma andiamo a Londra.
1: Più seria questa, eh?
0: Hanno redatto una tesi in cui si vanno a dichiarare il fatto che ci si bacia con gli occhi chiusi perché è una reazione involontaria del cervello, perché deve concentrarsi sull'atto di baciare e non vuole distrazioni dall'esterno.
1: Ah, bella questa idea. Quindi quando ci si bacia bisogna concentrarsi su quello che si sta facendo.
0: È corretto, sì, non è che lo fai tu ma è proprio una reazione involontaria del nostro cervello per andare a saporare meglio il momento, l'atto romantico comunque.
1: Beh, in effetti è vero, comunque alla fine quando si fanno certe cose bisogna essere concentrati su quella cosa. Non si può divagare,
0: no, certo,
1: col cervello,
0: certo.
1: Effettivamente avere gli occhi aperti ti costringono a guardarti intorno e quel guardarti
0: tutti gli
1: intorno
0: input di quello che è intorno ti portano a sminuire anche la cosa.
1: Bellissimo. Ma che tipo di esperimento hanno fatto per
0: verificare
1: questa cosa?
0: Praticamente loro hanno preso dei volontari e gli hanno fatto fare delle attività manuali, insomma, mentre baciavano con gli occhi aperti, si guardavano in giro, eccetera, e hanno visto che il risultato del bacio in sé non era soddisfacente, mentre quelli che non stavano facendo niente e si baciavano in modo caloroso, ardito, il risultato del bacio è stato soddisfacente. Esatto, sì.
1: Bello, mi piace questa cosa, mi piace proprio. Quindi d'ora in poi ci baceremo solo a occhi chiusi. E io direi, ascoltiamoci una canzone.
0: Sono andato a ripescare una canzone di qualche anno fa, lei è Holly Valance con Kiss.

0: Ed eccoci sul finale.
1: No, che ma io non voglio andare via. Sto
0: ma
1: troppo bene.
0: Sto
1: qua,
0: così bene. Io direi: possiamo chiedere alle nostre radio se ci fanno fare 24 ore di così.
1: Sì,
0: e cos'ha.
1: Così prendiamo tutti per sfinimento. E sì.
0: Alla fine ci scriveranno per dirci: basta, smettetela.
1: Ma dove ci scriveranno?
0: A così e cos'ha. radioshow@gmail.com. Ricordatevi sempre senza accenti. E salutiamo invece quelli che ci hanno scritto questa settimana.
1: Io saluto le donne.
0: Sì,
1: ok,
0: dai,
1: io
0: va
1: saluto
0: bene.
1: Erika che ci ha scritto da Milano, Simona che ci ha scritto dalla provincia di Perugia e poi Francesca che purtroppo non ha detto da dove scrive. Però ragazze, grazie per i complimenti, grazie per i saluti e quando volete andiamo a bere una cosa.
0: Subito che fa il marpione.
1: Ma no, è semplicemente un modo per ringraziare i nostri ascoltatori.
0: Immagino. Vabbè, allora siccome tu hai salutato le donnine, io saluto il nostro uomo. Perché noi abbiamo un nostro fans sfegatato che ogni volta che mi vede ci fa un sacco di complimenti e che ci segue in tutte le nostre puntate e si chiama Francesco. E allora abbiamo chiesto a Francesco, anzi lui ci ha mandato un audio e gli abbiamo chiesto se volesse scegliere una canzone e lui ha scelto una canzone che è quella che poi ascolterete sul finale, proprio perché gli ricordava l'adolescenza, gli ricordava le sue prime esperienze.
1: Oh, grande Francesco, uno di noi.
0: E siccome lui vi dico che lui ci ascolta sempre di notte, perché ascolta le nostre registrazioni, e lui di sera mi racconta che si mette le cuffie e quando tutto
1: è un
0: va
1: grande,
0: in silenzio,
1: nel silenzio
0: lui
1: è un grande,
0: si
1: un
0: fa
1: grande.
0: Un'ora con noi.
1: Numero uno Francesco, prima o poi ti inviteremo
0: qui,
1: qui
0: a trovarci.
1: Sì, seguirai una registrazione di così cos'ha insieme a noi.
0: Ok, allora io direi è il momento di salutarci.
1: Ci congediamo anche oggi, vi ringraziamo per averci ascoltato. Speriamo
0: la
1: di avervi
0: tenuto
1: compagnia.
0: La canzone che vi facciamo ascoltare è Bronski Beat, Small Town Boy. E ciao.
1: Ragazzi,
0: a tutti, un bacio.
1: A settimana prossima.
2: La felicità è con così e cos'ha. Grazie per la scelta della mia canzone che mi fa ritornare nel passato. Grandi ragazzi.

0: Eccoci amici, amici di Radio Tiguglio, siamo qui, siamo al Bar Bernardini, come sempre il Bar Trastevierino per voi a Genova, Radio Tiguglio.
1: Affollatissimo questa sera.
0: Come dici, scusa?
1: Questo pomeriggio, anzi, affollatissimo.
0: Affollatissimo, sì, perché io ve lo ricordo, questo è un bar di Trastevere dove la gente viene a prendere cocktail, a bere.
2: In ogni ora
0: ci si ritrova e quindi noi li invitiamo qui su quando registriamo con voi per farvi sempre avere delle notizie divertenti, nuove, suggerimenti.
3: E per faticare meno noi.
0: Certo, questa è la voce di Luca Alcatron. Di che ci parli oggi, Luca?
3: Oggi di salute, visto che prima c'erano problemi di smemoratezza, di persone che non si ricordano le cose.
0: Dai, non mi paragonare
3: parlo di come
0: a tua madre.
3: Per il benessere.
0: Non mi paragonare a tua madre.
3: Io non ho parlato
0: perché
3: di te, sei tu che ti sei calata le braghe.
0: È puramente casuale, caro. E lei è Carlisle.
2: Buonasera amici, buonasera.
0: Buonasera cara.
2: Come state? Ci siete mancati? La settimana è troppo lunga, Lidia, senza
0: sì.
2: I nostri amici.
0: Beh, ma non è vero perché noi siamo in onda anche il sabato.
2: Sì,
0: il sabato alle ore 13,
2: però
0: insomma dal sabato
2: però lo sai,
0: però
2: com'è.
0: ci mancate.
2: Tra l'altro ci scrivono tanti, milioni proprio messaggi. Salutiamo sempre, e poi i genovesi sono tutti innamorati di noi, eh?
0: Sì, no, infatti, cioè, li abbracciamo.
2: Grazie Radio Tiguglio di esistere.
0: Questa complicità con Roma, devo dire che
2: sì,
0: sta funzionando.
2: Sì, questo gemellaggio tra Stevere e Tiguglio è una cosa incredibile.
0: È fantastico, vabbè.
2: Grazie.
0: Senti, io subito voglio la benedizione di Padre Luigi.
1: Che non ti do mai.
0: È vero,
1: ma
0: infatti puntualmente
1: oggi abbiamo
0: te la chiedo.
1: Un santo del giorno interessantissimo di cui parleremo più tardi.
0: Sì.
1: E tantissime altre novità e tantissimi ospiti oggi.
0: Va bene, l'astro fiorista.
2: E buonasera, buongiorno a tutti.
0: No, oggi
3: astronauta.
2: Buongiorno, niente.
4: Astrofisica.
2: Ciao.
0: Siete confusionari, lei è l'astro fiorista, la meravigliosa Fulvia. Vai Fulvia.
5: Allora, oggi proseguiamo con i fiori per i prossimi tre segni.
0: Senti, vuoi una scaletta da mettertela su per arrivare? Vedo una grande difficoltà.
5: La giraffa fioristica.
4: No, ma oggi, scusa, no. Sto parlando dopo. Oggi abbiamo anche un nuovo ospite.
0: Una new entry che si presenta da solo.
6: Ciao, sono Lone Nandro e sono uno che va in palestra da ieri.
0: Benissimo.

0: Radio. Radio Tiguglio. E dunque, su questa musica, che tra un po' capirete qual è, insomma, che rappresenta la forza, il maggio, eccola, io vado a presentarvi quella voce che avete appena sentito, quella voce sensuale, quella voce che interpretava anche molto di un intelletto maschile, e lui che ci parlerà anche non del benessere così in generale, ma proprio della fisicità, giusto?
1: È brava, è brava. E praticamente la mia storia è questa, no? Sono stato grasso tutta la vita. Poi ho deciso che volevo piacere un po' di più perché non recuperavo niente così da grasso e mi sono messo a fare palestra da ieri.
0: Ah, ecco.
1: Da ieri. E non è andata benissimo.
0: Proprio da ieri.
1: Non ho ancora recuperato
0: proprio
1: niente.
0: Proprio da ieri. E quindi qual è il consiglio che vuoi dare ai nostri ascoltatori?
1: Ma non so, al limite è meglio essere ricchi che andare in palestra, secondo
0: Dici?
1: Me. Sì, ho visto dei ciccioni passare con delle Porsche Cabrio e dentro la macchina non ci sta mica la cassa di birra.
0: Sì, ho capito, però insomma puoi capire anche che tipo di persona lei stava accanto a questo ciccione, no?
1: Ma chi se ne frega, io me la porterei.
0: Tu dici, vabbè, purché respiri, purché
2: no,
0: così.
2: Ma intanto no. Il suo nome lo sappiamo.
0: No, non si è presentato.
1: Mi chiamo Lone Nandro.
0: Bene, che vuol significare?
1: Nandrolone.
0: Ecco.
1: È quello che te pigli per andare in palestra.
0: Bene.
1: Che non funziona, te lo dico subito, mi è venuta solo l'acne,
0: sì,
1: un sacco di peli e un desiderio sessuale aumentato, ma non ho recuperato niente.
0: Niente, non ha ricavato niente. Quindi insomma, che cosa pensiamo di poter seguire il suo consiglio, Carla? Cioè, cerchiamo di interpretare questo nuovo personaggio che questa sera è venuto tra noi.
3: Guarda, secondo me lui è veramente da seguire perché lo scopriremo strada facendo.
0: Vabbè. Padre Luigi è complice.
3: Comunque il nome è molto interessante.
1: Posso solo aggiungere il nome della mia ex moglie?
0: Quale?
1: Nara Bocchi.
0: Ah, ecco, quindi da qui abbiamo capito.
1: Sulle onde di Nara Bocchi.
0: Anche perché è una tua ex.
1: La mia ex moglie che mi ha lasciato perché ero grasso.
0: Vabbè, insomma, magari poteva
3: mannaggia,
0: avere anche ragione.
3: Mannaggia, però
0: magari non era solo per questo.
3: E Nara, ripensaci.
0: Però io vedo una complicità.
1: Però comunque per quanto riguarda lei, nome nomen.
0: Bene,
4: la complicità deriva dal fatto che
0: la vostra complicità con padre
4: Luigi dal nord, dal Veneto, da Verona in particolare, abbiamo studiato assieme.
5: Mangiate entrambi i gatti?
4: Mangiamo entrambi i gatti a Vicenza.
1: A Vicenza. Non a Verona.
4: E poi le carriere si sono separate, come voi sapete io sono finito in convento. Invece lui ha proseguito, è diventato un avvocato famosissimo.
0: Ecco, bene.
4: Di cui
5: un po' come attenti a quei due, non so se vi ricordate.
0: Vabbè, poi da capire oggi chi è più felice, se te che stai in convento o lui che ha fatto questa carriera.
4: Ce l'ho con Dio.
0: A tra poco, amici, siamo qui.
6: Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco?

0: uguale il mondo a tuo se fa.
1: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
2: E state già riconoscendo queste note soavi, queste note che ci portano su un ambiente surreale,
3: celestiale.
2: No, ma direi, ecco, come dire, sensuale.
3: Sensuale c'è veramente poco comunque.
2: No, perché l'altra volta ci stava raccontando, ma ci stava raccontando delle messe particolari che ha inventato nella sua chiesa. Quindi lì c'è anche,
4: però senti che organo.
2: C'è anche l'erotismo,
4: nel la senso padre di nel senso di strumento,
2: Luigi, Padre Luigi.
3: Buon pomeriggio, cari fedeli, fedelissimi ascoltatori. Oggi abbiamo diverse novità, abbiamo soprattutto in questo momento in collegamento molti di voi, quasi tutti credo si ricorderanno di
2: Fra Castoro.
3: Brava, bravissima.
2: Eccolo,
3: come
2: hai fatto? Te l'ho letto,
3: perché
2: guarda,
3: paradossalmente sta in collegamento, potrebbe essere già qua.
2: Sentiamo.
3: Attenzione
5: a tutti i ticulli.
3: È lui. Ciao Fra,
5: nel mio piccolo eremo di convento che preparo per gli distillati per tutto spurgare le feste.
2: Ma che bravo!
5: Sono distillati bellissimi, fatti solo di erbe. Ci metto i pizzacani, i crauti.
3: Carino, sì.
5: Ancora di belli crauti. E del Weiss, che è la stella di Alpina.
2: Ah, sì.
5: E un sacco di altre belle erbette. Non la ricola.
3: Non riesci a togliersi questo
5: accento. Poi distillo tutto con alcol purissimo di 95 gradi.
2: Sì,
5: però. Poi vado a bere. Quando tu bevi, corre subito bagno e sembra come bella campana quando svuota di vetro.
2: Ma mi sa che hai bevuto anche
5: quando
2: adesso.
5: Quando camion prende campana di vetro e svuota tutto, uguale.
4: Mamma mia.
5: Mi piace che sei tutto purificato. E beh, Cacchina sa anche di erbe alpine. Saltano fuori di pelle marmottine. Saluto. Provo a fare alambicchi e preziosi dessert. Ciao a tutti i ticulli.
2: Ciao.
4: Grazie. Agli alambicchi.
2: E quindi?
3: E niente, sempre carino il suo intervento.
2: Sì. Devo dire che questi rosoli che prepara, insomma, devono essere anche molto gradevoli.
4: Se ce ne può mandare uno una volta, così proviamo
2: molto
4: questa purga
2: effervescente,
4: celestiale.
3: Verrà di persona a portarli.
2: Oh, dai, questa sarà un'occasione che festeggeremo, giusto?
3: Esattamente.
2: Bene, allora, io vado già a presentarvi la nostra astrofisica, che così
4: astrofisica.
2: L'ho ingrandita un po', astrofiorista. Vabbè, perché ci va a dire già quali saranno i fiori che tra qualche minuto ci presenterà.
4: Allora, vi presenterò i segni per i fiori per il Cancro, per il Leone e la Vergine, e vi accennerò qualche parola chiave per i segni che abbiamo visto la settimana
2: scorsa. Quindi mi raccomando, questi segni rimangano in attesa, perché tra un po' sveleremo qual è il fiore per ciascuno. A tra pochissimo, siamo qui

0: Sbadditi con gli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Abbiamo fatto una piccola conferenza, abbiamo deciso che doveva essere questa la sigla per introdurre la nostra astrofiorista. E quindi Fulvia,
2: eccoci.
1: Allora, i tre segni che abbiamo già
2: sì, amici. Allora, eravate trepidanti, volevate sapere le parole chiave per il 2024.
1: Dice.
2: Per i primi tre segni dello zodiaco, quindi l'Ariete, il risveglio del guerriero e siamo in tre qui, tre guerrieri. E dai, il Toro invece
3: cioè, aspetta, come? Aspetta, no, volevo dire una cosa, cioè in senso la parola
2: la il risveglio del guerriero è la parola chiave del 2024
3: per noi,
2: senza piene di contro
1: di ciascun segno, capito?
2: Era quello senza piene di contro,
3: non avevo capito, vai
2: capito
3: avanti.
2: Com'è? E il guerriero avanti. Si risveglia senza piene di
1: contro, l'abbiamo okay. capito,
2: andiamo avanti. Col Toro che invece è un seme che germoglia e quindi lo vedremo germogliare.
1: Ma chissà,
2: arriviamo ai gemelli invece, che invece sono in una fase di trasformazione, si trasformeranno forse in meravigliose farfalle, chissà,
1: chissà.
3: In due farfalle,
2: due gemelle, due gemelle. In due farfalle gemelle.
1: Giusto osservazione.
2: Sì, ovviamente.
1: E poi?
2: E adesso andiamo avanti invece con i prossimi tre segni e i fiori soprattutto dei prossimi tre
1: allora,
2: segni.
1: Parti dal mio, il
2: Parto
1: cancro.
2: Dal tuo, vai. Lidia. Dal cancro il tuo fiore è l'ortensia, cara Lidia.
1: Bellissima, di tanti colori.
4: Io ce l'ho in giardino.
1: Di che colore ce l'hai?
4: Mi si è seccata subito. Il mio pollice non è nero, è stranero.
1: Devo dire purtroppo anche il mio, vai.
2: L'ortensia è un fiore bellissimo che tutti conosciamo, che fiorisce da giugno, quindi proprio nel momento dei cancri, fino a settembre.
1: Sì.
2: E come dice Lidia, giustamente è un fiore bellissimo, coloratissimo, in mille nuance, usato tantissimo per tutti i matrimoni.
1: Bello, bello. Andiamo avanti.
3: Delle nuance incredibili.
2: Andiamo avanti con il leone che banalmente ha il girasole come se
3: e
2: come
3: te pareva fiore,
2: perché
3: te pareva,
2: dirò alla
3: subito.
2: Fine cioè, ci potevate arrivare pure da sole,
1: beh,
2: dai.
1: Beh.
2: E quindi il segno dell'estate, il leone come girasole, ho capito da soli. Arriviamo invece alla Vergine. Che invece ha un fiore molto interessante che è la gardenia.
3: Vedi fiore come loro sono così.
2: Elegante, raffinato. Lo usiamo poco nel nostro mestiere di fioristi perché comunque è molto molto delicato, ma usato molto per i fiori all'occhielli con cara Lidia. Sì,
1: ecco,
2: molto bello nella sua versione stabilizzata.
1: Ti dico una cosa che a me piace moltissimo, l'utilizzo di recentemente dei fioristi della verdura, no?
2: Sì.
1: Di verdure particolari.
2: Ne parleremo allora.
1: Ok, questo è un argomento prossimo che utilizzeremo.
2: Assolutamente.
1: A tra poco.

0: Radio Teguglio.
1: Soul and Dreams.
2: Ed eccoci di nuovo.
3: Una giostra, sembra che siamo a Luna Park, ragazzi, eh?
4: Grazie.
3: Che gioco era quello? Che gioco era quello? Il tagadà?
2: Era il gioco che non iniziava la canzone.
3: Vabbè, comunque pare che questa serata, questo pomeriggio sia l'insegna del benessere, perché di benessere ci vuole parlare anche Luca.
5: Sì, praticamente questi famosi scienziati delle università
4: del Massachusetts,
3: sì, insolito, certo,
5: che si ammazzano di lavoro e fanno queste ricerche e ti danno questi risultati sorprendenti. Praticamente un biologo dell'università di Harvard ha fatto una lista dei cibi che sono più dannosi, che se tu li eviti praticamente
3: vivi di più,
5: rincioni di 30 anni.
4: Io mi tappo le orecchie così.
5: Sì, praticamente devi fare una vita ascetica da monaco.
3: Quindi cosa dobbiamo evitare?
5: Allora,
3: velocemente,
5: il dolce, che ovviamente è quello più famoso.
3: Vabbè,
5: che...
3: io sono già morta.
5: Esatto.
3: Croce.
4: Lidia eliminata.
3: Io eliminata.
5: Poi i nemici del cuore, che sono i carboidrati raffinati, tipo il pane bianco, i biscotti, i cracker, certo, tutte queste cose.
3: Siamo morti.
4: Lidia sarà eliminata.
3: Via.
4: Esatto.
5: Carne e latticini, ovviamente, quindi niente salsicce,
4: carne
5: eliminata, niente mozzarelle, niente di tutto niente. Questo.
3: Sì.
4: Non si fa mangiare niente.
5: E poi la cosa più grave per noi.
3: E quale?
6: Attenzione all'alcol.
7: Bene, un sospetto e ce l'abbiamo.
4: Ha visto lei, e quale?
3: Io non sono una bevitrice, ragazzi. Per cui
4: è vero, Lidia è una bevitrice sociale.
3: Regolare,
4: solo qualche regolare, qualche aperitivigno, ma certo, niente di più.
6: Ma in realtà qua nessuno di noi, se lo pensiamo bene.
5: Noi siamo assaggiatori, non bevitori.
3: Non entriamo nel profondo.
4: Vabbè, ma adesso non è il nostro, non è che è il circolo anonimo.
3: Ma facciamo parlare anche un po' Luca.
5: E quindi praticamente da adesso in poi dobbiamo bere tisane e acque aromatizzate alla frutta.
3: Sì, ciao.
5: E poi in generale lui consiglia di controllare sulle etichette, quelle etichette troppo lunghe, una lista troppo lunga, quelle assolutamente
3: via, assolutamente no.
5: E poi il movimento. E ovviamente anche lì ha fatto una lista di esercizi, cioè di sport migliori per questa cosa.
3: Quali sono, sentiamo?
5: Allora, il primo è il nuoto, ovviamente.
3: Vabbè, ma no, ci bagniamo i capelli.
4: Però è scomodo,
3: il borsone grande, no, ragazzi.
4: Via il nuoto, nuoto eliminato.
3: Non ci piace.
5: Poi comunque c'è una varietà alternativa, dovrebbe essere l'acqua gym.
3: Peggio, no?
4: Peggio di me sempre.
6: Perché sempre fa acqua, sempre acqua.
5: Delle stupide sulle biciclette
3: fa
5: in acqua, che fa penoso da vedere.
3: No.
5: Sono penosi
3: no.
5: da vedere. Va.
4: Un'amica mia ci veniva col boccaglio.
5: Oh, che ci riguarda.
3: E poi dai, veloce.
5: Quello che ci riguarda più di tutti, a noi anziani, è il tai chi.
3: Quello che vedevo in Cina, la mattina tutti i cinesi fanno il tai chi.
5: La postura
3: vabbè,
5: e la memoria.
3: Rimanete con noi.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Beh, io devo dire la verità, su questo minuto con questa musica non me la sento di introdurlo, ma voglio farlo introdurlo a lui. Eric, devi salutare per cortesia le nostre ascoltatrici.
3: Ragazzi, buonasera.
2: Mamma mia,
4: ma poi devi dire anche
3: Madonna Benedetta.
2: Con questa voce.
3: Tutte. E on se revoira la prochaine fois. Merci beaucoup.
4: Le croissant del tartufo.
2: Era questa l'introduzione per introdurre lei,
5: ma
2: Barbara,
5: qua.
2: Perché si meritava una voce del
4: che
2: genere.
4: Che ci sta chiamando direttamente da Vicenza,
2: in collegamento ce l'abbiamo in
4: Luca,
2: ce l'abbiamo in
6: collegamento. Eccoci pronti per il nostro minuto hot.
2: Ciao Barbara.
6: Come promesso continueremo con i nostri consigli hot, segno per segno, e questo è il mese dell'acquario. Il nostro amichetto acquario è un segno inaspettatamente fantasioso, ma va un po' aiutato affinché la sua fantasia esploda.
2: Certo.
6: Ha un po' di inibizioni e finché non trova un partner giusto tende ad essere sempre un po' standard.
2: Oh, Dio mio.
6: E quindi, cari amici acquarini, il nostro consiglio è quello di eliminare totalmente la posizione del missionario e di certo non vi servirà un Kama Sutra per trovare una posizione più eccitante.
2: Certo.
6: Quindi partite da stasera e come al solito fateci sapere i risultati
2: domani subito.
6: Consigli hot.
4: Grazie. No, Barbara.
5: Ciao, Barbara.
2: Barbara.
5: Ci ha lasciato.
2: È sempre
4: padre Luigi si è sentito identificato perché è acquario ed è pure un missionario.
2: Ci lascia a bocca asciutta, ma ci dà sempre dei suggerimenti intelligenti, vero Carla?
5: Tanto, tanto. Poi ci dice queste cose con anche lei, no?
2: Sì, sì.
5: Poi introdotto da Eric.
4: Le vogliamo tanto bene a Barbara. Sì.
7: Posso dire una cosa?
2: Vai,
7: a
2: vai.
7: Me mi andrebbe bene pure il missionario.
2: Ah, ecco, insomma.
5: Lui
2: non,
5: non è dell'acquario. Lui non è dell'acquario. Ha detto io. No, infatti è dell'Ariete.
7: Io mi metto in qualsiasi posizione, basta che famo.
2: Ecco,
5: abbiamo trovato, sì.
2: Facciamo questo lancio.
5: Perché
2: vediamo se qualche radioascoltatrice a bocca.
4: Stanno già chiamando, stanno già chiamando.
2: Ma non mi dire. Vabbè.
5: No, ci chiama sempre la signora Franca per i ric, perché praticamente è innamorata. Quindi proprio.
2: Che ti ha detto? Che ti ha
5: dice
2: detto?
5: Deve partecipare di più, vuole la sua voce.
2: Sì,
5: così, capito?
2: Quella caliente.
5: Sì, perché capito, la casalinga sta a casa e me è lì che spolvera, spazza e vestita.
2: Sente sta voce arrabbiata.
5: Hai capito? Dice ammazza,
2: che
5: però
2: meraviglia.
5: Che bravo.
7: Ma a me il numero da Franca.
2: Ah, ecco, vedi, abbiamo subito un sostituto. Quindi, ma dobbiamo vedere se va bene a lei.
5: Certo.
2: Lo scopriremo tra un po'. Rimanete con noi.
5: Ciao Franca, ciao.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really like. Baby, I can take my...
3: In effetti poi quest'oggi non abbiamo ancora sentito la voce benedetta di Padre Luigi.
4: Perché si sovrappongono tutti.
3: Hai ragione. Invece questo è il minuto che noi dedichiamo esclusivamente a te.
4: Allora, io volevo parlarvi di questo santo del giorno che è un personaggio che visse a cavallo, poi si prese una
5: bicicletta. Cioè, tutta la sera.
6: E del... A me già mi sta venendo l'ansia sul nome.
5: Io pure, io sto già infatti lì, capito?
4: Di Udine.
3: Sparacelo subito il nome, vai.
4: Il suo nome
5: No, ci dobbiamo arrivare noi.
3: No,
5: prego.
3: Non potremmo mai arrivarci.
5: Darci degli indizi.
4: Il suo nome è Travisio Dato, fin da piccolo aveva un problema, nel senso che oggigiorno è conosciuto come il santissimo protettore di tutti quelli che scendono da casa quando devono portare giù la monnezza e scendono in pigiama, proprio indifferenti su quello che la gente possa pensare.
5: Abbiamo dei santi proprio molto specifici, esatto, per ogni cosa.
3: Sì.
6: Molto dettagliati.
3: È così che funziona.
5: Abbiamo il santo del caminetto.
3: Ma se no, hanno effetto.
6: Ma che c'era nel sacchetto della monnezza?
4: Però questa è una cosa che faceva piccolo, tutto quanto. Poi ovviamente fece i suoi studi, tutto quanto, si iscrisse a tutte le cose ecclesiastiche che poteva fare, divenne santo.
6: Eccoci qua.
5: Ecco.
4: Ed è ricordato oggigiorno come... perché poi gli amici lo chiamavano Travisio si chiama lo chiamavano Tra, quindi è diventato Tra San Dato. Ed è per quello che
5: questa è una storia importante.
3: Una piccola domanda, ci saremmo mai arrivati?
4: E da qui il famoso termine che tutti oggi noi conosciamo, che quando ma ti vedo un po'
5: Tra San Dato.
3: Ecco come si
6: da lì che cosa viene la parola.
4: Da lì arriva.
5: Ma pensa tu, Luca,
4: in pochi lo sapevano.
3: Bene,
5: Lidia, quante cose ci insegna la Chiesa.
3: Ho scoperto questa cosa qui, è bellissimo. Vabbè, senti, l'ultima cosa che hai applicato nella tua messa, dimmi una new entry così
4: efficiente che abbiamo applicato. Ah, esattamente, infatti volevo parlarvi proprio della messa delle 7 del mattino del martedì.
3: Eccola.
4: Perché Padre Luigi entra con questo sound tutti i martedì mattina alle 7 adesso. Benite. Con il suono di queste campane.
5: No,
4: che ci porta a benedire un martedì, che è un martedì, una giornata che
3: qualsiasi.
4: Nessuno ha voglia di fare niente meno che andare in chiesa alle 7 del mattino. Invece
3: con questa musica
4: invece la gente va in chiesa.
3: Bellissimo, ragazzi. Ma sapevo che oltre a
5: senti che campane
3: c'era qualcos'altro. Bene,
6: viva Gesù
4: e nient'altro. Credo che abbiamo un po'

0: Capè.
1: Con questa siamo arrivati al dunque, siamo arrivati alla frutta.
2: Ma Sipontina, dove sta Sipontina?
1: Veramente Sipontina ancora non arriva.
2: È arrivata manco una birra, non è arrivata qua.
1: Non è arrivata nessuna birra con Sipontina. Allora, senti, io vi voglio dare, ragazzi, appuntamento alla prossima settimana.
3: Sì, Lidia.
1: Perché siamo davvero in chiusura, quindi noi vogliamo abbracciarvi e vogliamo salutarvi, darvi appuntamento. Ve lo ricordo, mercoledì prossimo alle ore, questa volta
2: 16 fino alle 17.
1: E sabato alle ore 13 saremo sempre con voi. E quindi vado a salutare singolarmente i miei amici, partendo dalla new entry di quest'oggi. Vai. Un saluto per noi.
4: Ciao a tutti, che mi sono cresciuti i peli sulla schiena.
1: Ah, ecco.
4: Infatti irsutismo deriva dall'anabolizzante.
1: Bene, una notizia molto interessante, devo dire.
3: Che salutiamo tutti gli irsuti.
1: Assolutamente sì.
2: E le irsute.
3: E le irsute.
1: Allora, preannunciaci invece, Fulvia, la nostra astrofiorista, qualcosa per della prossima settimana.
3: Certo, andremo avanti con le parole chiave per i segni che abbiamo visto oggi. E poi certamente arriva anche San Valentino, e parleremo anche dei fiori e dei suggerimenti di fiori per San Valentino. Le rose sappiamo già, ne parleremo e passeremo ai prossimi segni e ai prossimi fiori.
1: Benissimo, allora Padre Luigi, come ci saluti? Come saluti?
2: Noi avremo il nostro amico cristiano Kevin Zambon,
1: sì,
2: che ci diletterà con le novità musicali che ha preparato per noi.
1: Bene, bene. E Luca Alcatron, di cosa ci vorrei parlare la settimana prossima?
5: Ah, non lo so, io però intanto vi aggiorno sulla situazione di Flexman.
1: Ah,
5: praticamente
1: infatti
5: c'è stato un emulo di Flexman che è andato a segare il palo davanti alla telecamera, che gli ha inquadrato la faccia, e la mattina dopo i carabinieri lo sono andati a bere.
1: Ma che non è lui?
5: Non è, no, adesso ci sono fenomeni di emulazione, adesso c'è anche Dossoman.
1: Ah.
5: Che è quello che rompe i dossi.
2: Lidia, lo sai cos'è un dosso?
1: Sì, lo so, ho rotto anche una macchina.
3: Se no, lei ha tutte delle leggi sue sulla strada.
1: Assolutamente. Quindi. Bene, e Carla, un saluto anche da te.
6: Ciao amici, alla prossima settimana. Lidia, ti lascio con... Lo sai che io a casa, non... ma chi lo sa? C'ho un calendario romano, cioè ogni giorno c'è il detto romano. Te volevo leggere questo legge perché era carino. Meglio povero onorato che ricco rovinato.
1: Beh, ovviamente è proprio così.
6: Per la reputazione, perché la reputazione è importante.
1: È molto importante.
6: Capito? Questo detto,
1: certo,
6: è molto bello.
5: È come quello di Gigi prima: se stai zitto non parli.
6: Ecco, beh, questo però è un pochino più profondo. Beh, ma anche
2: entrambi hanno loro perché.
1: A proposito, notizie di Raffaello di Modena.
2: Arriverà la settimana prossima. Alla settimana prossima a tutti quanti.
1: Ciao,
3: ciao.
1: Amici.
3: Ciao.
7: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
8: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
9: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
10: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
11: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigulio con...
12: Troppo Forti!
11: No, ma lo volevo dire io!
12: Troppo Forti con Alex De Sì!
13: Hai capito? Ho capito, sì! Mica sono uscito!
0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
14: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
15: Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi.

La Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: onda su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
2: I'm Ilaria Guccini.
1: I'm Ilaria Guccini.
6: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
1: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
8: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
9: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14:30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
10: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
11: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
10: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
11: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
10: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
11: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
10: Shadow Slide con i Senza Radio.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagna.

0: sognerai in un viaggio sonoro unico, un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigullio Web.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda
1: lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio due abitudinali e tu lo sai. A parlar di.
2: Di
0: modi e di abitudini.
2: Complemento di specificazione.
0: Dobbiamo specificare.
2: Risponde alla domanda di chi, di che cosa.
0: Ti ricordi? Parliamo oppure, di abitudini e di frasi
2: oppure
0: che cadono in disuso, prego.
2: Come diceva il famoso cantante, per colpa di chi? Per colpa di chi? Di chi?
0: Nota intro di un brano di Zucchero, ma attenzione, parliamo oggi di modi di dire che cadono in disuso perché sono cambiate le mode.
2: Oh.
0: I modi e le mode cambiano.
2: Quindi i tempi cambiano.
0: Esatto.
2: E allora le cose vanno in disuso, non si usa più dire, anche perché ci sono tante cose nuove e in questo forse, dico soltanto forse,
0: sì,
2: la tecnologia aiuta e velocizza,
0: sì,
2: il decadere dei,
0: ecco,
2: modi
0: bravo,
2: di dire
0: bravo,
2: che c'erano nel passato.
0: Quando una volta non ci si cercava su WhatsApp, ma si citofonava e rispondevano le madri. Chi è?
2: e tu avevi paura e non rispondevi.
0: Esatto. Ne parliamo meglio perché abbiamo tutta una puntata,
2: sì,
0: davanti.
2: Intanto, attenzione, signori, cosa c'è adesso?
0: La nostra

0: Hai capito?
1: Ed eccoci.
0: Hai capito?
1: Ed eccoci qui dopo la nostra sigla.
0: Sì.
1: Come dire, è un momento di reset, no?
0: Sì.
1: Ufficialmente si apre la puntata di Shadow Star. Tutto quello che c'è stato prima della sigla,
0: sì,
1: noi non rispondiamo della responsabilità, no, di quanto accaduto e di quanto detto su tutto quello che c'è stato prima.
0: Ah sì, è così che funziona. Non lo so se da contratto.
1: Poi c'è la sigla, fa da reset e inizia ufficialmente la puntata di Shadow Slide.
0: Anche perché la radio parla una volta sola. Ci ascoltate voi.
1: Modo di dire.
0: Grazie.
1: Modo di dire.
0: Grazie al nostro sito www.senzaradio.com. Ci ascoltate anche in varie repliche, ma attenzione, la radio parla una volta sola è un modo di dire legato a qualche decennio fa, perché
1: esatto,
0: oggi invece
1: non si usa più dire,
0: dato che non ci telefoniamo più ma chattiamo e rimane tutto scritto e registrato, si parla tante volte.
1: Anche se, cioè, tu puoi ascoltare un programma in diretta anche in TV, per esempio, non ti perdevi quel programma perché altrimenti quel film, quella trasmissione era persa e non potevi più recuperarla. Oggi invece
0: ma anche nella nostra comunicazione
1: c'è un flusso di streaming che ti permette di poter ascoltare ogni quanto vuoi.
0: Esatto, cosa che si ripercuote nel nostro modo di comunicare.
1: E quindi la radio parla una volta sola era un modo di dire che oggi non è più
0: contemporaneo. Esatto, invece contemporanea è la nostra musica di apertura, come sempre l'angolo.
1: Il

0: E che Tunz amici, iniziamo sempre con questa carica,
1: grande emozione, grande energia, il Tunz che ci permette comunque di vivere quelle, sì, le emozioni magari le vivi e sono sempre una volta sola le vivi, perché le emozioni non sono mai uguali, no?
0: È vero.
1: E questa è la magia della musica.
0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Che ti permette di vivere quell'emozione e poi magari tu riascolti la stessa canzone, vivi un'emozione simile ma che non è proprio uguale a quella che hai vissuto prima, quindi è proprio una magia.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Oggi che si parla sempre tra un po' di musica, quella selezionata dallo Shadows Light e il nostro dire dei senza radio, si parla di abitudini che sono cambiate e quindi verosimilmente cambiano i modi di dire. L'emozione del telefono oggi non è più paragonabile a quella del telefono fisso, che esiste ancora, specie negli uffici, qualcuno a casa ce l'ho anche il telefono fisso, ma non c'è più quel brivido. Quando ti piaceva una tipa o un tipo, che si faceva? Prima dovevi andare a beccare il numero, dalla rubrica telefonica.
1: Quindi dovevi sapere un nome, almeno un cognome.
0: Facciamo che la lei che ti piaceva, che hai conosciuto e che non poteva darti un contatto social o un telefonino, che facevi? Dal cognome andavi nell'elenco, la rubrica telefonica.
1: Il problema è
0: se si chiama Rossi.
1: Esatto, se era un cognome comune dovevi snocciolare tutto, per esempio Rossi o Bianchi, che sono cognomi molto molto comuni. E ci sono 32 pagine di... C'erano, perché adesso io non vedo più un elenco telefonico, non so da quanto
0: tempo. Quindi fatta la secernita dei possibili numeri, cominciava la stalkerizzazione.
1: Oh, cominciava la telefonata.
0: Pronto? Pronto? Famiglia Rossi?
1: Famiglia Rossi, sì, cercavo Susanna.
0: No, ha sbagliato il numero.
1: Ah, ok, non c'è nessuna Susanna.
0: Secondo tentativo, terzo tentativo, settimo tentativo. Oh. Famiglia Rossi, c'è Susanna?
1: E magari
0: sì,
1: c'era la Susanna, ma non era
0: ma
1: la
0: lei
1: Susanna
0: chi è
1: in questione.
0: Ah, pure. Anche questo
1: poteva essere, che dice, sono Marco. Ah, ok, te la passo. Ehi, Susanna, ciao, sono Marco. Ti ricordi, ci siamo conosciuti? Ma chi sei?
0: Descrizione.
1: Ma chi ti conosce?
0: Porta il
1: ma
0: cappello.
1: Io non so chi sei.
0: Gli occhiali? Il cappello com'è?
1: Era lunga, ragazzi, era lunga.
0: Sì.

0: Shadows Light.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: Shadows Light, eccoci qua con il Senza Radio Studio, vi teniamo compagnia e in qualche modo diciamo tentiamo di portare avanti quella che è una trasmissione, ma
1: e oggi vi parliamo di quei modi di dire, di fare, di quelle abitudini che non si usano più, eh? Abbiamo parlato poco fa del brivido caldo. Hai presente il brivido caldo dell'utilizzo del telefono fisso? Mi fa venire in mente quando ci guardavamo quei film e quelle canzoni anche neomelodiche di un tempo, sì, che parlavano di telefonate e necessitava l'appuntamento. Allora, giorno tot, alle ore tot ti chiamerò, fai fare un solo squillo e rispondi tu.
0: Ecco.
1: E proprio quando ti risponde, pronto, tu inizi. Pronto se tu non riattacca,
0: mamma mia,
1: fammi parlare con te. Cioè,
0: le canzoni, non fare tutte per forza. Le canzoni davano una fotografia del tempo che fu.
1: Poi magari tu eri convinto di parlare con la tua amata, con tuo amato, e invece c'era dall'altro lato del telefono il papà o la mamma che si ascoltava tutta la cantilena. Pronto se tu, ah, quando ti amo, voglio stare con te.
0: Poi, ma... c'era anche una canzone di Modugno. Piange il telefono. Quindi siamo... tornando, perché oggi stiamo parlando di mode che cambiano perché cambiano i tempi e le tecnologie, sì. L'utilizzo del brivido di chiamare una ragazza o un ragazzo che vi piaceva al telefono fisso con la paura prima di sbagliare numero, ma soprattutto di beccare il genitore che sentendo la tua voce

0: lì a sudar freddo,
1: non c'è
0: o a sudar caldo,
1: non c'è più la cabina telefonica.
0: Che peccato. E quindi succedeva che per iniziare una storia, altro che update, altro che WhatsApp, altro che Instagram, altro che nickname, c'era di avere coraggio, di affrontare addirittura i genitori.
1: Sangue freddo.
0: Però se ti andava bene, magari ti passavano la tipa, il tipo.
1: Sì, è vero.
0: E iniziava una timida conversazione che era che deviata doveva, perché il padre era lì che ascoltava dall'altro telefono.
1: E quindi bisognava parlare in codice. Inoltre dovevi anche raggiungere l'intento di potervi incontrare fuori
0: e come vi trovavate senza facile, condividere la posizione
1: non era facile, no?

0: Shadows Light, niente di serio. Modi di dire mode, che in disuso.
1: Mode, modi e modi di fare.
0: Esatto.
1: Ah, io ho visto qui c'è qualcosa che dice andare a ramengo.
0: Cioè?
1: Cosa vuol dire andare a ramengo? Giocare a ramino?
0: No, è un'espressione un po' antiquata che indicava un fallimento,
1: ah.
0: Andare in rovina. Ecco,
1: ah,
0: modi di dire che anche se non cambiano, diciamo, il modo di adattarsi, cadono in disuso per un discorso anche di slang, non per altro. Però sono tanti, diciamo, gli aspetti della vita che cambiano. Abbiamo parlato ovviamente delle esperienze del telefono, che oggi chiaramente il rapporto che tutti abbiamo con il telefono è ovviamente, diciamo, diverso. Ma andiamo ai modi di dire. Avete mai sentito il modo di dire avere la luna di traverso?
1: Oh, io sì, quando ero piccolino, sì, ora lo sento un po' di meno, però c'è.
0: Oh.
1: Espressione che indica che cosa?
0: Quando uno si sveglia e non carbura.
1: Okay.
0: Ti sei alzato con la luna storta.
1: Quando ti sei alzato con la luna storta, con la luna di traverso, ti sei alzato col piede sbagliato.
0: Esatto.
1: Oggi chissà come si usa dire.
0: Ti sei alzato.
1: No, non ti sei alzato chill.
0: Sì, no.
1: Qualcosa del genere.
0: Cambiano i modi, però poi alla fine forse i contenuti sono uguali.
1: I contenuti sono sempre quelli. Cambia il modo di dire. Che io ho capito che quando tu sei nel chill, quando stai chill, vuol dire che sei tranquillo, sei nel tuo.
0: Esatto. E quindi?
1: Quindi hai la luna.
0: Keep calm, take it easy.
1: Ma keep calm ormai non si usa più.
0: Keep calm già è obsoleto.
1: Ormai c'è il chill.
0: Ma la musica invece non diventa mai obsoleta.
1: La musica è sempre quella. E ci fa sempre stare bene. E allora stiamo nel chill.

0: E quindi siamo rimasti veramente nel chill, il beat è quello giusto all'interno dello Shadows Light, un programma fatto di musica principalmente, ma anche di alcune considerazioni scellerate dei due speaker che conducono.
1: Esattamente sì, noi siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo, io sono Angelo Franzone, siamo due scellerati che ogni tanto prendono un argomento, lo mettono in luce, ne ridono insieme delle ombre. Oggi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di andare a riprendere quelli che sono un po' i modi di dire, i modi di fare che non si usano più, quindi quelli dei boomer. Sai che l'altro giorno mia figlia mi ha detto che se io dico boomer sono un boomer, perché non si usa più neanche dire boomer.
0: Ma quanto dura ormai un vocabolo?
1: Dura pochissimo, quindi il tempo che noi lo impariamo è già andato in disuso. I giovani, i giovanissimi ti dicono guarda quello che dice ancora boomer. No, io l'ho imparato oggi, boomer.
0: E quindi sei proprio un boomer al quadrato.
1: Un boomer, boomer, boomer.
0: Esatto, troppi modi di dire, sì. Dettati dalla velocità della condivisione.
1: È vero.
0: C'è troppa condivisione. E invece un tempo andava tutto forse un po' più lento rapportato a oggi. Parlavamo delle cabine telefoniche, parlavamo dei gettoni. Perché non solo la monetina o la scheda, c'era il gettone
1: telefonico, il gettone telefonico numerato, ed era poi dovevi andare a trovare o c'era la cabina munita di cambio, quindi c'era la macchinetta che ti cambiava i soldini, le monetine in gettoni, sì. O dovevi andare a trovare dentro qualche bar, dentro qualche tabaccaio, qualcuno che ti cambiasse i gettoni. Sì, che ti cambiasse le monete in gettoni per poter telefonare.
0: E il gettone da ricerca?
1: Questa è una cosa che viene prima della scheda telefonica, che anch'essa è caduta in disuso.
0: Ma allora, i ragazzi che ci stanno. Tu, ragazzo che ci stai ascoltando, tu che sei abituato lì a scrollare nella tua accidia facendo riferimento alla puntata scorsa. Cioè, ci prendono per preistorici.
1: Ma sì, ragazzi. Allora, a proposito di telefoni, telefonate, telefoni fissi, telefoni delle cabine telefoniche, di gettoni e di schede telefoniche che si collezionavano.
0: Beh, certo, poi c'era
1: perché
0: la moda.
1: Nel retro della scheda
0: ci mettevano,
1: c'erano tutte le varie
0: le
1: pubblicità,
0: immagini.
1: C'erano delle immagini, delle cose, c'erano le schede in edizione limitata.
0: Sì.
1: E quindi tu lì spendevi, telefonavi e collezionavi.
0: A proposito di gettoni
1: di altri tempi, i tempi che furono.
0: A proposito di gettoni, mi vengono in mente i gettoni delle sale giochi, altro che PlayStation, Xbox.
1: È vero, c'erano le sale giochi un tempo.
0: Un tempo per i videogiochi c'era solo la sala giochi.

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, di scaricare l'app, di metterci il cuoricino.

0: Esodo e controesodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
1: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti, la pianta in vacanza?

Avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che

0: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza.

Beh, esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

Gridare mare forza 9 o rum e cocaina mentre si è bloccati nel traffico con 38 gradi fuori. Spezza la monotonia del viaggio trasformando virtualmente la vostra macchina in una pista da ballo.

Maracaibo 1981, Lu Colombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Dove si girano tutte le case dei parenti, se no qualcuno si offende.

0: Abbronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Mi chiedo come fai. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. Restare dove stai. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600. L'inaugurazione dell'autostrada del sole. Vita, uffa, trovo la ressa al bar, la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo una palla. Niente. Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina? Sale, tira la pelle. Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino. La tua dolcezza, ora. A mio cugino. Basta, non ti do più retta. Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS. Per ore al sole senza alzarti
1: mai. Bellozzatissima. Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 18 e 31 minuti. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

un viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché se la mettete a 16 gradi, stile Siberia, qualcuno prende la cervicale.

The Colors, pronto, come va? E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea, o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Pensa aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop è il nodo di Rimini, Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. C'è Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? E l'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto a Roncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un ti pozza mare, c'è Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il contro l'esodo. Se l'andata è tragica e ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

A me mi piace. La malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola, il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima in coda con il bollino nero per combattere il caldo cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto come va dei Colors mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

Ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutte le estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tiguglio presenta.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul funk e

0: Never Too Much è una delle canzoni di maggior successo di Luther Vandross, scomparso nel 2005, vincitore di 8 Grammy, ha venduto la bellezza di 50 milioni di dischi. È pronto un documentario che sarà presentato all'inizio del 2025 dalla CNN. Nel frattempo, Tears Close to You, l'album di debutto da solista, sarà ristampato il 7 di giugno e sarà disponibile in tutti gli store. Questo ed altro qui a Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora mettetevi comodi perché è tutto pronto per un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funky ed R&B qui nella vostra radio del cuore. Un saluto ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Iniziamo subito con la musica, con la voce di Kelis.

Ciao Getter era diventato un inno femminista, questo è il singolo di debutto e lo fa con il botto lei e Kelis. L'album è del 1999 che si chiama Kaleidoscope. Due autori, produttori di tante stelle dell'R&B, solo per citarne qualcuno: Chaka Khan, Ray Charles, Teddy Pendergrass e Diana Ross, coppia anche nella vita, in questo successo discografico del 1979 che si chiama Found a Cure, sono Ashford e Simpson.

Siamo nel 1979, loro sono Ashford Simpson con Found a Carrie. E adesso una ballata soul con delle sfumature morbide nelle sonorità. Siamo nel quinto album, siamo nel 1974. Ovviamente l'album è quello degli Earth, Wind & Fire, il brano si chiama Devotion.

0: brano ipnotico, Kool & the Gang, Summer Madness.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
2: Black Coffee, il meglio della soul, funk e disco, con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

Appuntamento con le novità discografiche della settimana. Si aprono con Eddie Oasis con Lou Depart, un rifacimento di una delle sue canzoni più ascoltate dall'album Lotus Glove del 2023, che farà parte della versione deluxe dello stesso album, accompagnata dalla voce di Duran Bernard. Il neo soul che arriva da Londra, The Mer.

Anche oggi sono ben 5 le novità discografiche. Il brano di debutto di questa artista che arriva da Londra si chiama Demè, il brano era Speechless. Adesso una accoppiata, una collaborazione, Lila Aike insieme ad R, il brano è He Loves His Bottom.

Love Has Butter, il nuovo singolo della stella giamaicana Lila Aike, incoronata 4 anni fa come la miglior artista giamaicana. Qui gioca sul tradimento, sul triangolo in amore per un ragazzo in collaborazione di R. Next Warriors, il duo formato da Anderson .Paak e da Knes Lage, hanno reclutato per questo brano Snoop Dogg e October London. La brano si chiama From Here.

0: Man oh man.
1: La voce è quella di Snoop Dogg insieme a October London, insieme al gruppo, al duo Next Warrior, formato da Anderson .Paak e Knack Lage. Il brano era From Here. Il prossimo album del duo uscirà il 7 di giugno, dove conterà anche i brani Daydreaming e Where I Go. Adesso arriva lui, Paralyzed. Lui è Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz con Paralyzed, terzo singolo estratto dal nuovo album Blue Electric Light, in uscita da qualche giorno, e proprio nel giorno dell'uscita lui festeggia i suoi 60 anni portati benissimo. Segue gli altri due singoli, Human e Take It 421, pubblicati rispettivamente ad aprile ed ottobre del 2023.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
2: Black Coffee, il meglio della soul funk.

The Supremes con Stop in the Name of Love, una produzione Motown del 1965 con la voce principale di Diana Ross, brano che faceva parte della classifica delle 500 miglior canzoni di tutti i tempi redatta dalla rivista Rolling Stone, un trio vocale, la Love Limited, che accompagnava le produzioni di Barry White della Love Limited Orchestra. Questa è una delle loro hit, siamo nel 1979, l'album si chiama Love Is Back, il brano è I Stepping Hip Dressing Fella.

Salutiamo le Love Unlimited, High Stepping, Hip Dressing Fella. Loro sono tre sorelle, Brenda, Valerie e Shirley, coriste per tanti artisti, in particolare per quelli che facevano parte dell'etichetta Philadelphia International Records. Sono le Johnson Girl, Let's Celebrate.

Sitting on Top the World, ma è Let's Celebrate, sono le Johnson Girl, anche loro sono delle sorelle, le sorelle Sledge, Sister Sledge, Debbie, Johnny, Kimmy e Katie, accompagnavano spesso le produzioni degli Chic, quasi sempre prodotti da Nile Rodgers e Bernard Edwards. Sister Sledge, Go to Love Somebody.

Si sente la mano di Nile Rodgers, le Sister Sledge con Got Lost Somebody. E loro si sono formati nel 1991 ad Atlanta, hanno raggiunto un nuovo traguardo su Spotify. La loro hit del 1999 ha raggiunto il miliardo di streaming sulla piattaforma digitale. Allora ascoltiamo le TLC con No Scrubs.

terza parte dedicata interamente ai gruppi vocali femminili. TLC con No Scribe, che ha raggiunto il miliardo di streaming sulla piattaforma digitale Say My Name, è di sicuro uno dei brani di maggior successo del quartetto femminile di Houston, formato da Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams e Farrah Franklin. Sono le Destiny Child con Say My Name.

0: Era il 1999, secondo album del gruppo, The Readings of the Wall, erano le Destiny's Child. Era l'ultimo brano di oggi. Ma che bello questo finale con le Supremes, le Love Limited, le Johnson Girl, Sister Sledge, TLC, e adesso nel finale abbiamo ascoltato le Destiny Child. Allora grazie, vi do appuntamento la prossima settimana con Black Coffee, uno sguardo al passato con il meglio della soul, funky ed R&B, uno sguardo al presente con la New Soul e le novità discografiche della settimana. Un ringraziamento ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento particolare per la parte tecnica. Va Mirko Centofanti, per quella musicale va la
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la circolonca, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
2: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
4: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
1: alla console Paolo Tocco. E rieccoci con Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
4: e bentornati da Marco Testoni. Ciao.
1: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebra anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
4: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California Album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi, Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Inchick.
1: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, come si chiama?
4: Bill Sinchik.
1: Bravo.
4: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare, quindi è anche una critica in qualche modo agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
1: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California
4: Eagles.

0: Ancora qui con Classic Rock On Air, questa volta dopo la solita apertura con i Big The Rock collegata a Classic Rock in edicola, noi come al solito in ogni puntata diamo uno spazio al nuovo, a quegli artisti che difficilmente le major comprendono e tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il MEI che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelli, ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? Renando, cioè un suono molto molto forte, molto curato.
1: Sì, è praticamente il loro marchio di fabbrica è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop, appunto loop di sale, loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Come il nostro napoletano Tenei.
0: Esatto, bravo, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto, molto, molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, non ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: siete sempre collegati con Classic Rock on Air e adesso andiamo avanti spaziando anche laddove le immagini chiedono musica, quindi colonne sonore, quindi il momento dello spazio di Soundtrack City che curi tu e che nel web è una rubrica, vi invito a vederla perché è ricca di interviste a autori di colonne sonore, registi e protagonisti del rapporto suono-immagini che è appunto Soundtrack City. Noi come solito a Classic Rock on Air diamo un estratto delle interviste o annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farei ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente Soundtrack City, o colonne sonore, Cine Corriere di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra,
0: molto
1: da tutta
0: bene,
1: Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale, prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno, ad esempio, nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gattopardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che il 29 e il 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinemusicale.
0: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith di appunto rapporto suono-immagine, era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore, molto bene. Allora, in chiusura vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, Eskin.
1: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si

0: tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto tanto tanto altro. Allora io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
1: E ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto Primavera. È un premio che mi fa molto piacere ricevere, perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me, perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro: l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto, come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente dalla Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono. E quindi vi ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
2: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario A Dare, il frutto di Dio, un documentario che è scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo, e le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del Sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una

0: canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop, riportando al centro il valore della parola, della semplicità e dell'emozione. Terra Vergine di Alessandro Serra.
1: Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci, non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte, ci trova intatto Dio senza più domande.

0: fronte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo, sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni.
1: Però come sempre vi salutiamo con la musica e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pozz Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, Nils Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, sembra Nils Sedaka e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bennato e compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me ero portato in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
2: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
1: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
2: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
1: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
2: E quindi Peppino Di Capri?
1: Non è peccato.

0: Bentornati all'ascolto di Note di Cinema, la trasmissione che parla di film, ve ne fa ascoltare le voci dei protagonisti e soprattutto vi propone l'ascolto delle canzoni che fanno parte delle loro colonne sonore. Sono quei brani che i registi hanno deciso di incastonare nella storia a sottolineare e dare maggiore enfasi ad alcune scene. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un classico della canzone americana, Aim That a Kick in the Head. Letteralmente, non si tratta di un calcio in testa, nella versione che ne ha fatta Robbie Williams nel 2001. In diversi artisti si sono cimentati nella cover di questa canzone. L'originale è stata pubblicata nel 1960, interpretata da Dean Martin, che è poi quella che si può ascoltare nel film Colpo Grosso. Colpo Grosso non ha nulla a che vedere con la trasmissione che ebbe successo a cavallo tra gli anni 80 e 90, nella quale si videro per la prima volta i topless in TV. Ha invece più a vedere con la trilogia della banda di Ocean, intenta a rapinare casinò a Las Vegas. Si tratta, in effetti, del film che ha suggerito a Steven Soderbergh il remake nel 2001. In lingua originale si intitolava proprio Ocean's Eleven e risale, come la canzone, al 1960. Nel ruolo di Danny Ocean, che è stato poi reinterpretato da George Clooney, c'è Frank Sinatra. Nel ruolo di Brad Pitt c'è Dean Martin, in quello di Don Cheadle c'è Sammy Davis Jr. e in quello di Julia Roberts c'è Angie Dickinson, che ha avuto anche una particina nel film remake di Soderbergh. Anche se nel remake i nomi dei personaggi poi sono diversi, a parte quello di Danny Ocean. Nella traduzione in italiano di titoli originali di film, a volte è stata messa molta fantasia e il termine colpo grosso è stato usato diverse volte, come nel caso di Colpo Grosso al Drago Rosso, coproduzione tra Stati Uniti e Hong Kong, il cui titolo originale è Rush Hour 2, diretto nel 2001 da Brett Ratner, dal quale ascoltiamo Candice Lowe con No You Didn't Say, preceduta da una scena del film. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Perché te ne vai in giro con 7-Eleven?
3: 7-Eleven?
2: Come il negozio, la sua bocca non chiude mai.
3: Oh!
4: Ehi, ti ho sentito. E ho sentito anche te. Non parlatemi dietro, eh?
2: Voi siete qui per i soldi falsi, non è vero?
4: E tu che ne sai?
2: I pezzi da 100.
4: Indovinato. Ne hai avuti per le mani?
2: Uno dei miei giocatori abituali ha perso $50,000 a un tavolo l'altro giorno. Stavo per mandare qualcuno a dargli una scorticatina e invece il giorno dopo è venuto e mi ha saltato pezzi nuovi da $100 col numero progressivo. Penso a dei falsi, lui è uno che lavora, non ha capitali. Faccio il test e risultano buoni.
5: Hai ancora quei biglietti?
2: Ho ancora i soldi della merenda di quando andava a scuola.
4: Fammi vedere. È falso. Ti ha fregato. Chi è che te li ha dati?
2: Si chiama Zing, portiere a Rain Plaza. Auguratevi di trovarlo prima che lo trovi.

0: Love Again, Drew Hill insieme a Jill Scott, dal film Rush Hour 2. Titolo italiano, Colpo grosso al drago rosso, con protagonista una coppia di attori assortiti, formata da Jackie Chan di Hong Kong e Chris Tucker di Atlanta, Georgia, diretti, come dicevamo, da Brett Ratner, il quale aveva già diretto la coppia nel 1998 nel primo Rush Hour. È arrivato in Italia con il sottotitolo 2000 vaganti. I due interpretano dei poliziotti, il primo in servizio a Hong Kong, l'altro a Los Angeles. Nel primo film si trovano, loro malgrado, a collaborare in un'indagine nella metropoli californiana, mentre nel secondo, durante un periodo di vacanza a Hong Kong, si ritrovano coinvolti in un traffico di dollari falsi e l'attentato all'ambasciata statunitense. La coppia si muove in modo goffo e rocambolesco e, nonostante tutto, risulterà vincente. La serie ha avuto anche un terzo episodio, uscito nel 2007, ancora per la regia di Brett Ratner e con sempre Jackie Chan e Chris Tucker. Quest'ultimo lo abbiamo visto anche in Jackie Brown di Tarantino e più recentemente in Air, la storia del grande salto di Ben Affleck. Il terzo episodio, nelle sale italiane, è giunto con il titolo di Missione Parigi. Girato per buona parte nella capitale francese, questa volta i due detective se la vedranno con la Triade, organizzazione criminale cinese. Da quest'ultimo capitolo di Rush Hour, Case and Joe con Faded Pictures.
1: Sono note di cinema.
2: Tornano i detective più duri e cattivi.
3: Rivediamoci. Io prendo le donne. Probabilmente non capisci quello che dico, ma vorrei imburrarti come una fetta di pane tostato.
4: Se dà il caso che io parli sei lingue.
3: Compresa la mia?
4: Vieni lì sopra, Sbirro, ti darò quello che vuoi.
5: Corri! Taxi!
3: Metti in moto!
6: No, non vi porto.
3: Perché?
6: Gli americani mi fanno schifo, sono il popolo più violento del mondo.
3: Oh! Volevi violons, francese di merda? Beh, l'hai trovata!
2: Chris Tucker.
3: Lì ho un grosso problema.
2: Oh! Jackie Chan.
3: Scusi. Le pistole, la sparatoria, ecco che si prova ad essere americani. Sono mezzo cinese, bimbo.
7: Se tu sei mezzo cinese, io sono mezzo nero. Sono tuo fratello, volo, faccio canestro e me la faccio con Lara Croft.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Tomorrow, dall'inconfondibile voce di Amanda Lear, per cominciare la seconda parte di Note di Cinema di oggi, al microfono Werner Altomare. Questa canzone la ritroviamo nella colonna sonora di Benvenuti al Nord del 2012, una produzione tutta italiana diretta da Luca Miniero, che ha preso parte anche alla stesura di soggetto e sceneggiatura. I protagonisti sono Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il primo è Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale di Milano. Il secondo è Mattia Volpe, portalettere nel comune di Castellabate, che vive a casa di mamma con moglie e figlio. La moglie Maria, Valentina Lodovini, non è felice della situazione e cerca di convincere Mattia a comprare casa. Lui invece va in panico al solo sentir pronunciare la parola mutuo. Così, per far star tranquilla la moglie, finge di chiedere un trasferimento a Pordenone. Ma i suoi due colleghi si mettono in mezzo e determinano il suo reale trasferimento al nord, per la precisione a Milano, nell'ufficio diretto da Claudio Bisio. Questo incontro darà l'occasione di giocare sui tic, le nevrosi e sottolineare i luoghi comuni della gente del nord e quella del sud, evidenziando le differenze nei comportamenti, nei modi di fare e anche nelle normali attività quotidiane, come quella di prendere il caffè al bar, come ascoltiamo dalla scena tratta dal film con i due protagonisti, seguita da Maledetto quel giorno, cantata da Emma.
1: Sono Note di Cinema.
2: Un caffè, per favore.
3: Come lo vuole?
2: Come lo posso volere il caffè?
3: Moccaccino, marocchino, moccacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
2: Cucciolino, valdostano, shakerato, con ginseng, corretto grappa. Io ti consiglio il Kafka, la sua specialità. Un po' più di un caffè macchiato, un po' meno di un cappuccio.
4: Un bicchiere d'acqua.
3: Gas, nat, fuori frigo?
4: Normale, con l'acqua.
2: Ma che acqua? Qui a Milano abbiamo la cultura del caffè, no?
4: Ah, ci ho visto.

0: Sunrise, Norah Jones. Questa inserita dal regista Luca Miniero nella colonna sonora di Benvenuti al Sud del 2010, cioè 2 anni prima di Benvenuti al Nord. I protagonisti che si muovono sulla scena sono gli stessi: Paolo Bisio, Alessandro Siani, affiancati dalle rispettive signore Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini, e ancora da fantastici attori come Nando Paone, Giacomo Rizzo, Nunzia Schiano. Si trovano a vivere le stesse dinamiche riprodotte nel sequel di cui abbiamo parlato, ma questa volta al sud, a Castellabate. Qui Alberto Colombo giunge per punizione a dirigere la posta, perché per ottenere il trasferimento da un ufficio postale della Brianza al centro di Milano si finge paraplegico, ma viene scoperto. Arriva pieno di pregiudizi e imbottito di stereotipi sulla vita e sulle persone del sud. Si aspetta, messo in guardia da moglie ed amici, di trovare sporcizia, criminalità, caldo afoso. Trova invece accoglienza, simpatia, bellezza dei luoghi. Cercando però la comprensione della moglie e accentuando i disagi della distanza da casa, le racconta il contrario della situazione che sta vivendo, fino a quando lei non decide di partire per fargli visita. Tra poco parleremo del film Barbie, dal quale cominciamo ad ascoltare una parte del trailer ufficiale italiano, seguito da Carol G, che chiuderà la seconda parte con Watati.
1: Sono note di cinema.
2: Ehi, Barbie, posso venire da te stasera?
3: Certo, non ho grandi programmi, sono un gigantesco mega party con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta.
2: Che cool.
4: È il giorno più bello di tutti.
3: Lo è davvero, come lo era ieri, lo sarà domani e ogni giorno da oggi e per sempre.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Dance the Night, Dua Lipa, dalla colonna sonora del film Barbie del 2023. Primo adattamento cinematografico in live action, cioè con attori in carne ed ossa, che ha per protagonista la celebre bambola, prodotta dalla Mattel, seconda industria al mondo di produzione di giocattoli dopo la Lego. La bambola bionda più venduta al mondo, nelle sue più disparate versioni, è stata commercializzata per la prima volta nella primavera del 1959. Da allora ha accompagnato i momenti di svago di intere generazioni di bambine e ragazzine, ma anche di adulte e collezioniste. Il progetto di un film sulla Barbie ha cominciato a svilupparsi nel 2009 con un accordo sottoscritto tra Mattel e Universal Pictures. Da allora, prima che si concretizzasse, si sono succeduti diversi sceneggiatori, si sono avvicendate le case di produzioni Sony e Warner Bros. E ipotizzati protagonisti e registi. Fino alla definizione. Alla regia Greta Gerwig, che figura anche tra i firmatari della sceneggiatura insieme a Noah Baumbach. Protagonisti Margot Robbie, due volte candidata all'Oscar e coproduttrice di Barbie, come anche in altri film che ha interpretato, nei panni della bambola, e Ryan Gosling nel ruolo di Ken, bambolotto della Mattel, eterno fidanzato di Barbie. Nella narrazione della storia, Barbie si trasferisce nel mondo reale, seguita da Ken che si è nascosto nella sua macchina, per rintracciare la bambina sua proprietaria che, non condividendo gli standard irrealistici di bellezza e perfezione del mondo della bambola, le ha fatto spuntare cellulite e piedi piatti. Naturalmente nel film sono presenti diverse versioni della fashion doll: la Barbie stramba, la Barbie presidente, dottoressa, scrittrice, avvocata, giornalista e altre. Una di queste, la Barbie sirena, è interpretata proprio da Dua Lipa. Lo stesso vale per Ken, di cui si vedono altre 5 versioni. Nella colonna sonora c'è anche Sam Smith, che canta Man I Am.
1: Sono note di cinema.
2: No, non le lascio fare, solo un'appendicectomia.
3: Ma sono un uomo.
2: Ma non un dottore.
3: Posso sentire un dottore?
2: Io sono un dottore.
3: Mi serve una penna a scatto.
2: No.
3: E una cosa affilata.
2: No.
3: Eccolo lì, dottore.
2: Chiamate la sicurezza.
4: This one is for the boy.

0: Quando calienta il sol, nella versione cantata da Luis Miguel. La versione originale del 1961 era interpretata dal trio cubano Los Hermanos Rigual. Tra le tante cover, una che contribuì al successo europeo del brano fu quella fatta nel 1962 dai Los Marcellos Ferrial, che a dispetto del nome che scimmiottava quello del gruppo cubano, era un trio tutto italiano che si spacciava per messicano. Dino Risi scelse questa canzone per inserirla nella colonna sonora del famosissimo film Il Sorpasso, con Vittorio Gassman come protagonista, vincitore per il ruolo di Bruno Cortona del Nastro d'Argento e del David di Donatello, affiancato da Jean-Louis Trintignant e dalla 17enne Catherine Spack. Altra protagonista della storia è la Lancia Aurelia B-24 Spider, con l'inconfondibile suono tritonale del clacson, a bordo della quale Gassman e Trintignant viaggiano da Roma sulla via Aurelia verso la provincia di Livorno. Nella colonna sonora sono riportati altri successi di quel periodo come Vecchio Frac, Guarda come dondolo, Don't Play That Song e altri, tra i quali anche Saint-Tropez Twist, cantata da Peppino Di Capri, che mi è stata segnalata da Fiorella da Treviso e con la quale chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che, se volete, anche voi potete proporre canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema. La battuta memorabile oggi è affidata a Kevin Spacey con la voce di Francesco Pannofino nel film diretto nel 1995 da David Fincher, Seven. Io sono Werner Altomare e per oggi ho terminato. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Io, tu ce l'hai la ragazza?
3: Perché?
4: No. Ma ci sarebbe una, ma...
2: È quella che abita nel palazzo di fronte al tuo?
4: Come lo sai?
2: Stamattina, quando la portiera ha aperto la finestra di fronte, ho capito che lì c'era qualcuno che ti interessava. Com'è, carina?
4: Sì.
2: Lo vedi?
4: Almeno per me.
2: Ah, carina. Non si vede niente. Ma non gli potevi andare un po' più vicino?
4: Gliel'ho scattata di nascosto, dalla finestra.
2: Dimmi una cosa, ma tu con quella ci hai parlato mai?
4: Una volta sola all'università.
2: Una volta? Oh, ma io a te mica ti capisco. Se ci avevi attaccato ci potevi uscire tutti i giorni, no?
4: Come faccio a impegnarmi con una ragazza? Io prima mi devo laureare, poi trovare una sistemazione e poi...
2: Ma che c'entra? Intanto ci esci, vi conoscete, andate a letto insieme. Può darsi pure che dopo un mese vi siete belle rotte tutte e due. E che c'è bisogno di impegnarsi con una donna? Ma qua, mica stiamo nel medioevo.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Bene, bene, bene, partiamo anche questa settimana, partiamo con quelle che sono i 60 minuti di musica rock che Raffaele Stole vi porta attraverso quello che è questo nostro programma Area Rock, che chiaramente, oltre che a essere un programma, è anche un qualcuno dice un mondo, e probabilmente lo è, perché comunque anche attraverso il nostro sito, ma anche e soprattutto attraverso quelli che sono appunto gli appuntamenti radiofonici che vanno sulle varie radio che ci trasmettono, cerchiamo di promuovere un po' la musica rock, quella che magari non si sente tanto troppo in giro di qua di là, e che comunque poi alla fine fa parte sempre di quella grande famiglia che ha a che fare appunto con la musica rock, la grande famiglia del rock, che porta davvero tante, tantissime novità e che aiuta a trascorrere in modo molto molto più, come dire, rilassato il tempo che ci investe in maniera a volte non opportuna. Insomma, dai, stiamo facendo un po' di filosofia, come si suol dire, all'apertura di questa nostra puntata di Area Rock, che chiaramente, come al solito, sarà piena piena di musica. E partiamo subito con quello che è il nuovo e raffinato album dei Big Big Train, tra l'altro una nostra conoscenza da gran lungo, perché comunque una band di polistrumentisti che davvero incantano con quello che è la loro musica eclettica, tra l'altro da testi davvero abbastanza profondi. Il vocalist, in modo particolare Albert Brevin, in forza alla band dal 2022, ha riportato i Big Big Train su quelli che erano livelli d'eccellenza, e oggi parliamo a giusta ragione di un altro signor disco che è venuto fuori. Con queste promesse è chiaro che siamo di fronte a un disco ispirato e musicalmente coinvolgente. I testi del concept album, questo nuovo lavoro che la band propone, vale a dire Bootcut, è davvero un disco molto ispirato e musicalmente coinvolgente, con i testi che si focalizzano fin da subito su quello che è l'aspetto meta artistico, cosa significa creare un'opera d'arte e qual è il ruolo dell'artista in questo processo alchemico ed esaltante. Bootcut è un disco che affascina e sembra rivelare il senso di domande segrete preziose per noi tutti, ma in fin dei conti poi alla fine ne descrive semplicemente quella che è l'enigmatica esistenza. Spiegare il mistero dell'uomo e dell'arte è davvero impossibile, metterlo in musica e parole invece può essere fattibile e in un certo modo sfidante. E noi dai Big Big Train, in questa apertura di Area Rock, ci andiamo ad ascoltare, pensate un po', proprio The Artist, vale a dire uno dei pezzi, forse il pezzo che è molto molto consono al tema complessivo di questo nuovo lavoro, potremmo dire il nuovo concept album dei Big Big Train, vale a dire Bootcut, il brano The Artist in apertura di questa nuova puntata di Area Rock.

Big Big Train, dove spesso viene chiamata a suonare anche la nostra carissima amica Maria Barbieri, grande chitarrista appunto, che è capace di lavorare davvero con tanti, tanti grandi della musica rock. E noi continuiamo questo nostro viaggio che abbiamo aperto con i Big Big Train, e lo continuiamo con qualcosa che si come dire, si è manifestato. Infatti la storia della musica si manifesta spesse volte con quella che è davvero una grande autorevolezza, e questa grande autorevolezza stavolta si è mostrato attraverso quella che è una grande band, vale a dire di Arti e Mestieri, che ritornano come dire in auge con una nuova avventura, dove coinvolge appunto gente come Furio Chirico, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, Beppe Crovella, Roberto Puccioni, Marco Cimino, insomma davvero tanti tanti tanti che corrispondono al nome di Arti e Mestieri. Che ritornano al mondo della produzione con questo D-Brain, nuovo lavoro appena uscito, da quale ci ascoltiamo questo salto con l'hashtag. Loro sono gli Arti e Mestieri.

Una musica che fa viaggiare davvero attraverso quelle che sono le grandi atmosfere anche di quel jazz rock molto molto interessante, di cui è intrisa soprattutto il sound di questa band, grandissima band Arti e Mestieri, che tutti quanti ricordiamo e apprezziamo davvero in modo davvero eccelso, anche perché comunque stiamo parlando di una delle più grandi band italiche che ci ha potuto davvero rappresentare in tutti i sensi a grandissimi livelli. E questi erano appunto di Arti e Mestieri, che lasciamo con questo loro ultimo lavoro, vale a dire Deep Brain, dal quale ci siamo ascoltati questo salto con l'hashtag e non con l'asta, per passare a quello che invece è un genere molto più un pochino più hard, quello appunto degli Ibrida, una band che dà molto risalto a quello che è il flauto nel rock, e il pensiero corre inevitabilmente agli inglesi dei Jethro Tull, ma a questo punto devo dire che oltre che per esempio i Focus, altra band olandese ai quali è possibile far riferimento, qui il riferimento viene ad un mio amico particolare, vale a dire Gianluca Milanese, grandissimo flautista italiano, tra i più grandi del jazz nostrano, e quindi c'è questo richiamo, come potete sentire già dal sottofondo, questo Hygro Undermath che ci andiamo ad ascoltare dagli Ibrida e dall'omonimo album. Loro sono gli Aquilani, un ensemble dedito ad un progressive rock robusto ma dalle tinte a tratti pacate. E questo omonimo album, già d'esordio, Ibrida, è un album abbastanza esplosivo, e noi ci andiamo ad ascoltare questo Hygro Undermath. Loro sono gli Ibrida.

I Grow Under Matt, questo pezzo degli Ibrida, dove è davvero il flauto viaggia a 360 gradi, cercando chiaramente di coinvolgere poi tutto quanto quello che è il tessuto musicale che gravita intorno. Un bel esempio di come il flauto possa davvero essere uno degli strumenti fondamentali di quello che poi è stato il grande prog rock che ne è uscito fuori, anzi forse molto più vicino a quel folk rock che proveniva dalle inglesi terre, con gente come ad esempio Gentle Giant, ma allo stesso tempo anche i Jethro Tull. E noi continuiamo questo nostro viaggio, un viaggio fantastico che ci viene stimolato anche da quanto il web offre. Infatti anche attraverso il web noi riusciamo a scoprire tanti di quegli artisti che si autoproducono senza nemmeno stampare il supporto fisico, e cosa ancora più singolare, non lasciano tracce sui social oppure ad esempio nei siti specializzati, rimanendo quasi avvolti nel mistero. È il caso del progetto Liturgia del Piombo del polistrumentista Ludovico Maggi Padoan, presente comunque su Bandcamp, Spotify e altre piattaforme. Soltanto lì poi si possono riuscire ad attingere, ad avere delle notizie. Forse non sono stato meticoloso nella ricerca, ma ammetto che procedere al buio ha il suo fascino. Il nome del progetto colpisce immediatamente, richiamando quello dell'immaginario tipico del progressive rock, così come la copertina, che non lascia dubbi sul tema dell'opera, l'omicidio di Aldo Moro e gli anni di piombo. Un album suddiviso in periodi, in paragrafi, potremmo dire, addirittura in pagine, tant'è che il pezzo che ci stiamo ascoltando si intitola Pagine 506-593, dove è raccontata appunto una parte di quella tragica storia che fu l'omicidio di Aldo Moro. Loro sono la Liturgia di Piombo, pagina 506-593.

0: questa grande band, questa appunto liturgia di piombo, che intende raccontare quelli che appunto sono gli anni di piombo attraverso in modo particolare quello che è stato l'omicidio di Aldo Moro. Molto bella, molto accattivante la copertina di questo album, che non lascia assolutamente dubbi su quello che è poi il tema dell'opera. Ed è importante quando poi tradurre in musica quelli che sono stati, o quelli che sono stati, gli anni cruciali della nostra gioventù. Stiamo parlando del periodo degli anni 70, appunto, periodo in cui c'era la contestazione giovanile, ma allo stesso tempo c'era anche quella che le Brigate Rosse mietevano un pochino dappertutto, la violenza del potere operaio, che poi in realtà non era voluta soprattutto da quegli operai che intendevano rappresentare proprio le brigate, quella classe operaia che rifiutava con forza quella che appunto era la violenza che le stesse Brigate Rosse predicavano. Bene, ci siamo ascoltati dalla Liturgia del Piombo, dall'album volume primo, questo pagine 506-593, in cui viene raccontato appunto la storia e l'omicidio di Aldo Moro. E adesso stacco pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E noi continuiamo il nostro viaggio attraverso l'ascolto di quelle che sono le proposte di Area Rock, che Area Rock chiaramente vi fa attraverso questo programma appunto, che va in onda sulle tante radio che ci mandano settimanalmente, per cui ogni giorno c'è un appuntamento fisso di Area Rock, per cui non vi potete perdere assolutamente la puntata. Dicevamo, proseguiamo con un'altra band, i 24 Howards. Davvero loro sono dei italianissimi, i fanesi 24 Hours, una band che ha sempre trasmesso una sincerità, una passione per quella che è la musica, sincerità e passione dobbiamo dire mai scontate, con quella che è poi una dedizione in modo particolare all'art rock. Possiamo a ragione definirli un gruppo storico, infatti la loro formazione risale al 1985, anche se poi con diverse pause, sia con appunto pause che ogni tanto sono ritornate. In 40 anni di attività hanno registrato ben 9 album. Oggi, grazie a un fortunato crowdfunding, raggiungono quota 10 con questo nuovo lavoro, At the Edge of Fate. Un disco che è stato inciso in un trullo di Locorotondo, e questa connessione con la tradizione immortalata anche nella copertina, ispirato dovremmo dire da certi Five Pot Convention che ben conosciamo. Ciò che a noi interessa comunque però la musica del disco lascia intravedere tutta quella che è la sua potenza, progressive rock con sfumature psichedeliche. Bene, dai 24 Hours, questo è Lament, tratto dal loro ultimo lavoro, At the Edge

24 Hours con questo Lament che ci siamo appena ascoltati, per un viaggio davvero anche un po' in fondo alla psichedelia. E c'è adesso, è la volta adesso di una donna che chiaramente non ci facciamo mai mancare all'interno di quello che è il nostro palinsesto settimanale di Area Rock. E stiamo parlando di Slowly, progetto dietro il quale si cera l'artista veronese Giulia Cinguetti, già bassista delle acclamate Showgaze Band venete You Nothing e May Hays Love. Loro ci tocca davvero con i padiglioni auricolari andando ad ascoltare quello che questo suo progetto nato nel 2024 in collaborazione con il produttore Cristiano Tommasini, per un lavoro che racchiude 5 brani dalle tinte dark, shoegaze, noir e il dream pop, interpretati da 3 voci femminili selezionate per le loro caratteristiche uniche e differenti, indispensabili al racconto delle diverse atmosfere del disco. Da Impredicable Blooming, l'EP d'esordio di Slowly Glow, ci stiamo ascoltando questo Jasmine.

Insomma, ci siamo sentiti anche questo Jasmine da questo EP di esordio del Slow Glow, un progetto appunto uscito nel 2024 con la collaborazione del produttore Cristiano Tommasini. Lei è l'artista veronese Giulia Cinguetti, già bassista appunto di altre acclamante Showgates Blend Band venete, ed è un disco, un lavoro davvero molto interessante. Come altrettanto interessante è questo lavoro che ci giunge dai Living Venus, che il nuovo affascinante singolo esce con questo Heaven's Bright. Loro sono un giovane quartetto Dream Gates che si sta ritagliando davvero uno spazio tra le new sensation più interessanti del sottobosco musicale emiliano. Il loro sound intreccia influenza hard rock, dream pop, shoegaze, muovendosi tra muri di chitarre, melodie vocali eteree, insomma, testi che sembrano cartoline da luoghi che non esistono più. Living Venus con questo Heaven Bright.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Ebbene, dopo lo stacco pubblicitario rientriamo in studio per quello che è il nuovo album pubblicato dal vivo degli Asia, il super prog band degli Asia, che esce con questo Asia Live in England il 13 marzo prossimo appunto, e noi siamo riusciti ad averne come al solito un'anteprima e non capita sempre tutti quanti i giorni. Infatti l'anno scorso gli Asia si sono riuniti attorno al tastierista Geoff Downes con John Mitchell, il batterista Virgil Donati, il bassista e cantante Perry Wheatley. Wheatley e Mitchell si erano già esibiti con Downes al concerto commemorativo di John Wetton, il grande John Wetton, colui che ha lasciato davvero un'impronta indelebile nella storia della musica progressive, in modo particolare quando ha militato nelle appunto file dei grandissimi King Crimson. E appunto in quell'occasione quel An Extraordinary Life al Trading Boundless del 2023. Bene, gli Asia Live in England torna nello stesso luogo in cui la band ha suonato i suoi primi tre concerti nel Regno Unito nell'aprile del 2025, dove ha eseguito i primi tre album della band, vale a dire Asia, Alpha e Astra, in serate consecutive. Il nuovo album dal vivo cattura quello che è il concerto di presentazione dell'album di debutto. La band ha condiviso un videoclip della loro esecuzione del classico del 1982 Heart of Moment, brano di apertura del nuovo album, e noi non potevamo farci mancare la succulenta news.

e che ci segue da un po' di tempo sa benissimo che non siamo molto propensi a trasmettere brani tratti da dischi live, perché comunque riteniamo che l'artista in sé per sé è quello che poi alla fine si esprime davvero all'interno di uno studio di registrazione, anche se magari molti dicono in uno studio di registrazione si può fare quello che si vuole, ed la versione live che dà poi effettivamente a colui che è l'artista. Ma devo dire la verità che almeno per quanto mi interessa, per quanto mi riguarda, preferisco sempre che siano le versioni live, le versioni da studio a portare all'interno di quelle che sono le nostre presentazioni appunto di musica. Comunque loro erano gli Asia con questo Hit of the Moment, tratto da questo loro nuovo lavoro live, e noi continuiamo con un'altra band. Loro sono i Molotovs, da non confondere con la quasi omonima formazione messicana, e su questa band dicevamo c'è scritto davvero parecchio. Sono stati presentati come la next big thing del rock anglosassone, forti di una miriade di concerti spazi per l'isola e non solo, di una serie di azzeccati singoli messo sul mercato con quelli che poi sono i tempi giusti e che avevano destato l'attenzione non solo degli appassionati ma anche degli addetti ai lavori. Ora finalmente siamo arrivati alla resa dei conti, visto che il loro esordio Wasted on a Yacht è finalmente fuori. E noi ci troviamo dinanzi ad una band che sa unire la potenza del jam alla spensieratezza dei T-Rex, passando per i soliti The Who, che ci stanno sempre bene, come il calcio sul maccherone, insomma, dai. Dai The Molotovs, da questo West on Yacht, questo è Rhythm of Yourself.

Lasciamo questo grande rock dei Molotov con questo ritmo of yourself che ci siamo ascoltati e andiamo a dirigerci ormai verso la chiusura di questa nuova puntata di Area Rock con un'altra band. Loro sono gli Alas, una band che ha pubblicato a gennaio di quest'anno questo album dal titolo Panorama, che prende forma attorno a una formazione ormai consolidata, appunto questa band svedese costituitasi nel 2011, che arriva a questa quinta produzione, vale a dire Panorama, che seppur in apparenza sembra arrivare da un'altra epoca, non suona mai come un esercizio davvero nostalgico. Dagli Alas e dall'album Panorama, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astori, ci andiamo ad ascoltare adesso questo At the Summit. È un ritorno a quella che è la musica quasi contaminata dall'espressione di natura celtica, ma soprattutto di natura folk, questo At the Summit.

0: Ebbene, siamo arrivati proprio alla chiusura di questa puntata di Area Rock, quindi sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene sì, a questo punto Raffaele Astore non fa altro che salutarvi, augurarvi buon proseguimento di serata, di attività, e un risentirci a quelli che sono i prossimi appuntamenti, sempre qui con Area Rock. Ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Ciao!

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto.

0: aperto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Tre, due, uno.
2: Mix e remix.
3: Mix e remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Mix e remix.
3: Mix e remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90

0: Game over.
1: Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio e il fascino della musica.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.